questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters.

Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di età. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della

loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente. Sono per il buona alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste. Ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio. Sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve Hilde.
3: Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Maisie.
2: Ciao.
3: Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è. Ma è di cattivo umore.
3: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao Hilde. Salve.
6: Ciao Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
7: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
11: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
11: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie.

0: vanno i tuoi incontri di poker?
1: Ci ho rinunciato, ora faccio i solitari. Mi conviene.
2: Ehi, hey Walter.
3: Ho da fare.
0: Oh, salve, ciao, Duff.
2: Sta a sentire.
3: Che c'è, ho freddo.
2: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
3: Cosa?
2: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
3: Telefono al governatore.
2: È impossibile.
3: E perché?
2: Perché è andato fuori a pesca.
3: E dove diavolo può essere andato a pesca?
2: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
3: E allora fa quello che ti ho detto.
2: Oh, già.
3: Chiamalo al telefono.
2: E cosa devo dirgli?
0: Buono, Duffy, sta pensando.
3: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
2: Cosa?
3: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
2: pesca. Ma non è possibile.
3: E perché no?
2: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
3: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
2: Oh, Walter, senti.
3: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
2: d'accordo,
3: il loro dovere.
2: D'accordo.
4: Fuori anche tu a prendere aria.
1: Ok, capo.
0: Vedo che sfoggi la solita grinta.
3: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
0: Ti dispiace se mi metto a sedere?
3: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
0: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
3: Bene, bene. Quanto tempo è?
0: Quanto tempo è cosa?
3: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
0: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
3: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
0: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
3: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
0: sempre,
3: qualsiasi momento.
0: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
3: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
3: Questo non te lo perdonerò mai.
0: Questo che?
3: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
0: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
3: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
3: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
3: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
3: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché
3: altrimenti
0: avevi
3: io
0: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
3: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
3: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale domestico. Focolare?
3: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
3: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
3: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
3: Vado forte per... quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
3: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
3: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
3: qui a dirti?
0: Andiamo
3: a mangiare qualcosa,
0: ho
3: che ne
0: dici?
3: Ho
0: già un impegno per il braccio.
3: Difficile?
0: Non posso disdirlo.
3: Ma sì, che
0: lasciami
3: puoi,
0: le braccia, vuoi mettermi le manette?
3: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
3: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
3: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
3: Hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che ho un'offerta migliore.
3: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non
3: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
3: Sai che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolta,
3: io
0: Walter.
3: Ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
0: Signori!
3: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
3: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
3: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Cavillano!
3: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
3: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
3: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. Ah, e va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
3: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
3: Sweeney.
0: Morto?
3: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
3: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
3: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
3: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
3: questa è una situazione
0: di
3: emergenza. Vattene tu, ho da fare!
0: Walter,
3: non puoi abbandonarmi
0: prego,
3: così,
0: smettila.
3: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
0: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
3: lascia
0: eccetera.
3: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
3: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia
3: bene,
0: di bronzo.
3: 35 non un soldo di più.
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
3: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
3: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
3: al muro.
0: Allora ti voglio
3: occupato.
0: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
3: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
3: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
3: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
3: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
3: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
3: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
3: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
3: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria, ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
3: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
3: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
3: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
3: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
3: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: e
3: infortuni, catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
3: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
3: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
3: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
3: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
3: Domani? Così in fretta?
0: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
3: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
3: Grazie. Ah, Hilde.
0: Mm?
3: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
3: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
3: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe niente.
3: Non avrai mica paura per caso.
0: Paura? Neanche per sogno.
3: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?

0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde. Suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin.
1: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomoda.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi scusi molto,
2: sono...
1: ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
2: Ah.
1: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
1: E che non accada più, mi raccomando.
2: Ma non avevo...
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
1: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
3: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
1: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signora?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
1: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Bel colpo.
0: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.

0: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
0: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
0: Lei, signore?
3: No, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Farlo domani, hai tutto il tempo
2: il
1: che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle
2: già.
1: 4?
2: Mm-hmm.
1: Ma mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero
3: Bruce?
2: E
3: con tutto quello che ho da fare...
4: Senti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: Non è solo acqua, asciugati.
1: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
0: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
3: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
4: Oh, beh, no, non è proprio così.
3: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
3: no,
1: almeno
3: mia
1: da...
3: madre, mia
1: la
3: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
4: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
0: Signor Burns?
1: Che c'è?
0: Telefono.
1: Per me?
0: Sì, signore.
1: E che può essere? Chiedo scusa.
4: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
4: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
4: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
4: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
4: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
4: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
4: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
1: un essere che
2: romantico,
1: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Andrai
1: inoltre.
2: Smettila.
1: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
1: Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No, non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
1: giovane brillante.
2: Ascolto, Bruce, guarda io come
1: guarda, da un
2: secolo.
1: Guarda, cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce,
3: Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
4: Oh no, neanche per
3: sogno.
4: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: contratto. Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
3: $20,000. 20? $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
4: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
4: Non posso.
2: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
4: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
3: ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
3: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: un fiore. Questo non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
3: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
3: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente intervista.
3: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
2: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
3: Rod, quanto ti devo?
2: Grazie, caro. Oh, Bruce.
4: Sì, oh, scusami.
2: Niente, quanti soldi hai qui con te?
4: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
2: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
4: Ma devo comprare i biglietti.
2: Vado io a comprarli.
4: Ma scusa.
2: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
4: Ma io non ho mai
2: Conosco
4: scommesso.
2: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
4: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
2: Lo so, lo so.
4: Bruce, hai $10?
5: Ho appena...
2: Che cosa ti dicevo, Bruce?
5: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicciolo.
4: A te, allora.
2: Tocca a te, firmalo.
4: Va bene. Per la mancia.
2: Vieni, caro.
6: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io. Bene.
9: Wilcox, 3-400.
6: Quante?
8: Due.
9: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
8: Due per me.
6: E una per il sottoscritto.
9: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Allora,
9: alla stampa.
6: 5.
9: Un momento.
8: Anch'io.
9: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
10: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
11: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
7: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
12: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
11: E che disse?
12: Disse che erano sani.
7: Facciamo
10: al momento
7: 5.
10: La situazione è questa.
11: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
10: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
11: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
12: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
11: Ti va bene?
2: Da qui direi di sì.
11: Oh, Hilde!
12: Ehi,
11: come
12: guarda
11: da queste
12: vede?
11: Parti!
2: Salve, Eddie!
12: Ciao, lieto di rivederti!
2: Ciao, Mac!
3: Dove hai preso quel cappellino?
2: Mi è costato $10.
11: Ritorni al lavoro?
2: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
11: E che farai?
2: Beh, domani mi sposo.
3: Benissimo!
12: Oh, davvero non me l'aspettavo!
10: Alle nozze.
2: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
11: Oh.
2: Come va, Murphy?
11: Ciao, Hilde!
12: Ma perché ti sposi, Hilde?
2: Questo non ti riguarda.
11: Ma si sta prendendo in giro!
2: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
11: Ah, sì, 3?
2: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
3: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
2: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
12: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
7: E spettacola sull'uscio di casa?
2: Tutta invidia.
12: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
2: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
11: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
12: Hai detto che hai chiuso.
2: Beh, sapete com'è l'abitudine.
12: Ah.
2: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
11: Ti perdi un grande spettacolo.
2: Non mi interessa.
7: E digli di fare più piano.
8: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
12: E piantala!
2: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
7: No, nessuno.
12: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
7: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
11: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
11: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
2: Chi è che faceva?
8: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di suo?
8: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
12: Apro di 10.
2: Ne trovo un altro?
8: No, no.
7: Ci sto.
12: Ci sto.
1: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
5: E a farne qualcuno lui stesso.
7: Altri 10.
9: Ci sto.
1: Anch'io. C'è altro, dottore?
9: No, basta così, signor Burns.
1: È tutto a posto?
9: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
1: Bene, bene.

0: Ci siamo, Bruce?
1: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
2: Signori, arrivederci. Beh.
1: Salve, dottore, grazie.
0: Dottore, allora? Chi è il beneficiario?
3: Scusa, come hai detto?
1: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
0: A Hilde, naturalmente.
1: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
0: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
1: voi? Perché sono io che devo pensare a lei.
0: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
1: Anch'io voglio essere indipendente.
0: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
3: Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
1: Sì, sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
1: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
1: Sì, comincio a rendermene conto.
3: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
1: Caribbio.
4: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
3: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
5: Ehi, Walter!
3: Non lo sarà mai.
0: Che cosa vuoi tu?
5: Posso parlarti un attimo, scusa.
3: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
1: Sì, sì, certo.
3: Su, dammelo.
1: Eccolo.
3: Garantito?
5: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
3: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
1: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
3: Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, certamente.
3: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
0: Siediti, Bruce, prego.
1: Sì.
3: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
3: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
6: Sono Endicott. Hilde Gonda?
7: Grazie. Sono Hilde Johnson.
8: Assi.
7: Oh, salve, Bruce.
6: Per una volta che abbiamo tre fan.
9: Cosa dovrei dire io?
8: Sì o no?
7: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
8: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
7: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
8: Nell'ufficio del signor Burns.
7: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
9: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
7: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
8: Altri 10?
7: Sì, sì, fallo subito.
8: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
3: Tutto regolare, Bruce?
8: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
3: Bene.
8: Io devo andare, però.
3: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
8: Oh, grazie.
3: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
8: no,
3: ho un sacco di impegni.
8: Grazie di tutto.
3: Scusa, come hai detto?
8: Ho detto grazie di tutto.
3: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
8: A presto.
7: Salve, Coli.
10: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
7: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
10: Niente
7: Williams.
10: Più interviste.
7: Perché no?
10: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
7: Sono soldi tuoi questi?
10: Veramente no.
7: $20.
10: Forse hai ragione.
7: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
10: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
7: 5 minuti.

0: Salve, Williams.
1: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
1: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
1: L'infermità di mente...

0: Che cosa ha fatto?
1: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
1: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
1: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
1: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava,
1: pensavo...
0: ciò che dicevano.
1: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
1: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
1: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
1: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
1: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
1: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
1: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso.
1: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
1: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
1: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
1: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
1: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
1: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
1: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
1: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
1: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
6: Per ricatto.
3: Sicuro?
6: Sì. Cambiami un po'.
4: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
6: Ma
7: voi?
6: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
9: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
10: Oh, guarda,
4: hai ragione.
10: È arrivato.
6: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
6: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
9: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
6: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
6: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
9: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
9: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
9: Non era così,
4: da
9: forse.
4: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
9: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
9: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
9: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene.
6: Metti
11: con me,
6: Molly.
11: Io l'ho dichiarato apertamente.
6: Questa la sala stampa,
4: abbiamo da fare.
6: Il tuo amico.
8: Ha una bella stanzetta.
3: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelother trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
9: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pink.
7: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike. Fallo uscire.
11: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
3: no,
11: io non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
11: Dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
11: No,
10: io non ho mai rubato
3: niente. Buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
3: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertelo, Bruce. Vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
12: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo.

0: quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di a Lowy che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
1: accidenti,
0: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
1: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
2: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
3: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
2: Non ne dubito.
3: Sempre a caccia di dichiarazioni.
2: Chi lo dice?
3: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
2: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
3: Oh, certo. Però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
2: vuol
3: che
2: dire magari con una foto assieme.
3: E ci stringiamo mano.
2: Ottima idea.
3: Non sono molto fotogenico.
2: Non importa,
3: però.
2: Quello che conta è la pubblicità.
3: Certamente.
4: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
3: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Williams, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
2: Subito, professor.
3: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
4: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
5: Mandaci una cartolina.
1: Ciao, arrivederci.
0: Ciao.
1: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
1: Auguri!
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
1: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
6: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
7: Attenti al cancello numero 2!
6: Chi è? Chi è scappato?
7: Williams!
6: Williams?
0: No, no,
8: pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
6: Redazione!
8: Flash, Williams è fuggito!
6: Williams,
3: scrivi!
6: Poco fa! Non lo so, ti dico!
3: E passami, Jack!
8: Ti sto andando!
3: Su, Hilda, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop.

0: Che ha sposato la nipote dello sceriffo, una gran bella pollastra.
1: Prendi,
0: arrivederci.
1: No. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
0: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
1: Una ferita superficiale. Ripoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
1: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
0: No!
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
3: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
4: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
5: Ah, non importa, fuori tutto.
4: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
5: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
4: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
5: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
4: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica, a quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi e così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
5: Vuoi scherzare?
4: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
5: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
4: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
5: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
6: Come lo riconosco?
5: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
6: Ah.
5: Me lo sistemi?
6: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
5: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
7: Ehi.
5: Senti, mi servono immediatamente $440.
7: Ah, me basta anche molto meno.
5: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
7: Ah, quelli li ho io.
5: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
4: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
4: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
8: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
4: dalla stampa.
8: Da parte sua, il custode del carcere...
4: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
8: mutismo. Quando è fuggito,
4: cosa?
8: Williams veniva sottoposto...
4: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
9: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e... la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
4: Sì, ho capito tutto, aspetta.
8: Bene, fa pure come vuoi.
4: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
8: Ma ti
4: raccomando, Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
8: È giunta intanto
4: notizia. Walter, sei un...
8: Winston McGuire, ma ce
4: ma se c'era pochi secondi fa.
8: Negozio...
4: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
2: resta
4: ti giuro
2: in linea,
4: che lo
2: posso fare qualcosa per te.
4: Quanti soldi hai in tasca?
2: $1.30.
10: 72 cents.
2: Se ti servono.
4: No, compratevi delle gomme.
2: Che ricevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
10: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
2: Onore, non
10: ha
2: niente da dire.
10: Visto lo sceriffo Arthur?
9: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
11: Qualche dichiarazione, vostro onore?
2: Tra mezz'ora chiudiamo.
10: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
9: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
9: Dove ha preso l'arma?
10: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
11: Che effetto avrà questo sugli elettori?
10: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
9: Mamma mia!
12: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
2: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
11: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
12: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
2: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
10: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco!
12: Oh, ecco lo sceriffo!
10: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando!
12: È vero che si trovava nel tuo ufficio? Dici la verità, Pink.
13: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
10: Quale rivolta?
14: Non ci sarà nessuna rivolta.
13: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
10: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
13: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
2: Scusate ragazzi, ma devo andare.
11: Aspetta,
2: non posso.
11: Un momento. Chi ha organizzato la fuga?
12: I rossi forse?
2: No.
11: Tu allora?
2: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
11: Chi? Williams?
2: Avanti, parla. Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
11: Perché non l'hai detto?
2: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo.
11: Senti, ti
10: prego. Andiamo nel mio
2: cerchiamo
10: ufficio
2: di aggiustare questa faccenda.
10: No, sta a sentire.
15: Peter,
10: Fred,
15: hai chiuso.
2: Chiuso? Come sarebbe a dire?
15: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
2: Prego,
15: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
2: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
15: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
2: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
15: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
2: Che cosa vuole lei?
15: Cosa vuole?
16: Lei è lo sceriffo...
2: Sono io, che c'è?
16: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
15: Di cosa si tratta?
16: È rinvio dell'esecuzione.
2: Come? Ecco.
15: Cosa?
16: Dell'esecuzione di Earl
15: tu
16: Williams.
15: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
2: E quanto mi avevano assicurato?
15: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
10: Chi era presente?
16: Nessuno, stava pescando.
10: Su, avanti, chiamalo.
16: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
15: Ah, e lui va a caccia
16: io
15: e
16: con
15: a pesca
16: occhi
15: in momenti
16: è
15: come
16: inutile
15: questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
2: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
16: Veramente io non lo conosco.
15: Ah,
16: non...
15: questa è una vera truffa.
2: Sta cercando di rovinarci.
15: Demenzia precoce.
2: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
15: grazie
2: alla stampa?
15: A te qui la partita è ormai chiusa.
2: Oh, Fred.
15: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
2: Il telefono.
15: Pronto.
2: Sì, sono io, Hartwell.
15: Cosa?
2: Dove?
15: Dove?
2: Oh mio Dio, resta in linea.
15: Che c'è?
2: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta.
15: Digli di restare in linea.
2: Sì, gliel'ho già detto. Resta
15: no,
2: in linea.
15: Un momento, copri il microfono.
2: Copri il microfono.
15: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
16: Ma come no, non ricorda?
15: Aspetti,
16: sono entrato
15: un attimo,
16: lì, credevo che
15: quanto
16: fosse,
15: prende la
16: e
15: settimana?
16: E che lei invece fosse, eh?
15: Che stipendio ha?
16: $45
2: Resta lì, non muoverti.
15: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
16: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
15: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
16: Dove?
15: Ufficio protocollo.
16: E così lavorerei al comune.
15: Sì,
12: certo. Sono in riunione.
16: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
15: Perché
16: mai.
15: Perché no?
16: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
15: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
16: No, non credo proprio.
15: Ma si può sapere perché?
16: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
15: Ma
16: che
15: neanche per
16: un
15: sogno,
16: allora...
15: lo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
12: Un po' di
15: sì,
12: pazienza.
15: Beh, che ne dice,
16: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
15: Non breve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
16: Ma sì, invece.
15: No, è stato bloccato dal traffico,
16: no,
15: purtroppo.
16: Ma che traffico, se non ce n'era.
15: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
2: Un momento.
16: Ma come faccio per il
15: lei
16: lavoro?
15: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
16: Pettibon, e lei come?
15: Pettibon?
16: Anche lei?
15: No, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
16: Sì, anzi, andrò a riposare
15: vada
16: un
15: a questo
16: po'.
15: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
2: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
16: cos'è l'ufficio protocollo?
15: Domani le spiego tutto.
16: Ce la farò?
15: Senz'altro, è molto semplice.
16: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
15: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
15: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
15: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
15: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
15: dai,
2: possiamo.
15: Dai, fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parole.
15: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
7: Ciao, Hilde.
4: Senti, Iena, che non sei altro.
7: Cos'hai, Hilde?
4: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
7: Chi, io?
4: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
7: Parli forse di Wanda?
4: Esatto.
7: Non è la mia amichetta.
4: Sarebbe degna
7: comunque
4: di essere.
7: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
4: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
7: Cazzetti,
4: ti conviene
7: io
4: stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
7: Certo, $400.

0: 440.
1: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
1: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
1: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
1: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
1: che sia più prudente.
0: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
1: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Vanda.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
0: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andrebbe a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
2: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
2: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
3: no,
0: fare.
3: No, senti. So che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli. Non volevo proprio.
3: State piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose. Erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
2: Su.
3: Riprendano.
2: Oh, non
0: andiamo,
2: piangere,
0: Molly. Non fare scenate che non
3: voglio
0: servono a niente.
3: Fuori di qui.
0: Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Qui
0: dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: È troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
0: su,
3: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite!
4: Chi c'è?
5: Aprite.
0: Che volete fare?
4: Ehi,
0: buttare giù il palazzo?
4: Ehi, te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
5: quella
4: no?
5: Che ci
0: va giù
5: qui.
0: A prendere dei sali,
4: ma
0: per favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
3: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
3: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
3: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy,
5: dammi
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Merrill Station?
4: Sì,

0: bene, passamelo. Ciao Molly, come va? Un attimo.
1: Ehi, ragazzi, sentite,
0: richiamo. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
2: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
0: Nessuno vuole andarci?
3: Io devo restare qui, baderò il telefono.
1: Io ho già speso $2 di taxi.
2: No, io non ci vado più in giro.
1: Lascia perdere, chi ha tirato le teglie?
3: Io, davano fastidio con le torce.
4: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
3: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
5: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
4: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
5: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
0: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
2: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
3: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
1: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
3: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
1: No, non mi passa neanche
3: ma
1: per la testa.
3: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
1: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
3: Ma quando mai? Io
2: Molly
3: che c'entro?
2: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
3: Io non gli ho dato niente.
1: E allora come l'ha avuta?
3: Ma lasciatela stare, insomma.
6: Hilde.
3: Signora Baldwin, mamma, mi
6: non osare dispiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
3: Sarò libera fra due minuti.
6: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
1: Assassino?
0: Che vuol dire?
6: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
0: Un momento.
3: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
6: io
3: niente di simile.
6: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
3: Allora, ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
6: sì,
3: genere.
6: Sì che l'ha detta.
3: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
2: E di un po' l'hai preso
3: ma
2: poi.
3: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
2: verità,
3: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so, basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
1: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
1: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
1: Sì, sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
6: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
1: non
3: fare.
1: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
1: Non
3: perché?
1: Non fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
1: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
1: No! Chiamato l'ambulanza! Chiamato l'ambulanza! Ma è morta.
0: No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
2: E Williams?
3: È saltata dalla finestra.
2: Sì, sì, ma dov'è Williams?
3: Non è morta però.
2: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
2: Come va?
7: Voglio uscire, non c'è...
2: Resisti, caro, resisti.
8: Lei chi è?
6: Che sta facendo?
8: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
6: Che sta facendo?
8: Zitta!
6: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
2: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: No,
2: non tu!
9: Lowey,
2: sì, porta la signora in clinica da Mike.
9: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walter!
2: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
9: Cosa dico?
2: Digli che è arteriosclerosi.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
2: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
2: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
3: piantala,
2: disertare?
3: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
2: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio
2: secondo
3: quello
2: te,
3: che ho
2: bambola,
3: detto.
2: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
2: per te?
3: Sì, lo so,
2: sì,
3: lo so.
2: Sì, lo so. Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
2: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Mm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
2: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: noi. Li svergogneremo.
2: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
3: Hai ragione.
2: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto
8: greco per il treno dalle 7 oppure quello delle 8. Ma
3: che vuoi che ti dica? Non
8: ma si può sapere in che mondo vivi?
3: Hai detto bene, sarà un vero
8: trionfo.
3: Certo,
8: ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose.

0: luminose, onore a Hilda Thompson, onore!
1: Diamoci da fare!
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: a
0: battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena, il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo
0: ehi, guarda che qui abbiamo
2: senti,
0: da fare,
2: io non
0: molto
2: sto parlando
0: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
1: No.
0: Ma neanche con un milione
2: chissà
0: di
2: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Gli spiegheremo tutto,
2: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
4: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne è andata via di corsa.
2: Sì, va bene, dagli a me i soldi.
1: Non importa,
2: ho capito qui è meglio che faccia da me. E prendo
0: fare un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui.
2: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
0: Vai tranquillo.
2: Devi hai sentito cosa tutta la prima base? Ho detto capito? Che prenderò il treno delle
1: 9. Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora, ecco,
2: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu non
0: di
2: puoi venire.
1: Questo serve a me.
2: Ma che tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: no, ma come
0: sei
1: posso
0: tu che
1: lavorare
0: discorsi?
2: In questo
1: casino
2: sei
0: tu che
2: devi voler staccarsi da te.
0: Allora, tutte le foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
2: dovresti
0: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Come ti ho detto. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero. Se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu
0: ma
1: lo
0: dimmelo
1: sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
0: no.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento,
0: come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fammi, e dimmi.
2: Hilde, come? Io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi
0: volta.
2: Idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce? È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: metri... il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger!
0: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio!
6: Ehi, aprite, fermate!
0: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger,
6: che
1: è il Tribune!
0: Ah, il Tribune!
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
7: noi.
0: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì.
7: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale.

0: Male stamane, me ne compiaccio.
1: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
1: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
1: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
1: Ma sul serio,
0: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
1: Bensinger?
0: Ah già, Merlin, vero?
1: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribuna?
1: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
1: Senta allora.
2: Sì. Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
1: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
1: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
1: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
1: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
1: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
3: adesso.
2: Forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
3: una
2: ma adesso
3: idiota.
2: Che ti sei riposata,
3: se
2: rimettiti al lavoro.
3: Le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
3: Dov'è
0: è successo?
3: La signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Bolby?
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
3: la 31esima.
5: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
5: L'autista c'è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
3: morta,
5: spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
0: Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
6: Morningside.
0: Hai chi?
6: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital,
0: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
6: Ciao,
0: che una donna
6: Max,
0: possa ostacolarci sul
6: avete
0: lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
6: Pronto?
0: Crederai, ma quel
6: e
0: maledetto
6: allora?
0: Vestito... Duffy!
6: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
6: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
6: per
0: mi date!
6: Culo,
0: Duffy!
6: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowey!
5: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
0: Ho
5: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
2: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quanto

0: poi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
1: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
1: E tu sei sempre il mio
0: e
1: capo.
0: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati, sbrigati.
1: Ci penso io, capo.
0: Ok,
1: puoi stare
0: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: E non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
2: Vado allo Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
2: Fermi,
3: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signore. Ehi, lei.
5: Dice a me.
0: Beh, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo? Hm?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare, dobbiamo parlare. Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
0: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
4: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
2: però...
4: signora, e quindi l'avverto.
0: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
0: Fuori!
4: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
2: Non osate toccarmi se non volete che mi faccia.
4: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
2: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
2: Per apportarmi un piccolo magro.
8: Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
4: Senta, lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
2: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: facendo?
0: Lo
4: so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
4: È così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
10: Aprite questa porta.
2: Mamma. Oh,
11: dov'è
2: mamma?
11: Quel tale?
2: Che felicità. Arrivederti.
11: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
12: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
11: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
4: taxi. Un attimo, c'entra quest'uomo nella faccenda?
11: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
11: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
11: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
11: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
11: e
2: sai.
11: Le dirò di più.
4: Sì?
11: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non le badi.
11: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma che cosa? Dici, devi essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
4: Cos'è sta?
8: E lì dentro. Redazione.
4: Pronto.
8: Sensazionale.
4: Dietro tutti quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
4: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
4: Niente rischi, sparate sullo scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
8: Come? Dio,
0: stia zitta, pollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire.
4: Chiudete la
2: porta.
4: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
8: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
4: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
4: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio. Presto.
8: Sì, è il momento.
4: Sei sotto tiro, William.
8: Ma senti, ragazzi,
4: non hai scampo.
8: È la fine.
4: Conto fino a 3.
8: Ci siamo.
4: 1.
8: Precedenza assoluta.
4: 2.
8: Un secondo.
4: 3. Aprite. Ti ho preso, Williams.
13: Avanti, sparatemi.
4: Esci di lì.
8: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
4: Tiratelo fuori.
8: E è stato preso.
4: Niente scherzi, tu, eh?
14: È svenuto al momento della cattura.
8: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
14: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
14: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle
4: mani. Lasciate a questi due.
14: Il seguito a

0: Dopo la cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
1: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
0: Dove è finita la vecchia?
1: Già, è uscita! È
0: addio, chi era quella ragazza che era con lei? Quella ragazza che era con lei?
2: Non dovrebbe essere...
3: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
1: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
3: Ah, crede? Salve, Fred!
4: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
3: Che coppia, eh, sindaco?
4: Ti vedo un po' brutti, però.
3: Favoreggiamento, sì? Aggravato e rapimento.
1: Bello lei.
3: Niente male.
5: Staremo,
3: non risponde.
5: A vedere.
3: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
4: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
1: cari. Davvero?
5: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
4: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
3: Ma certo.
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
5: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
4: Stavolta
1: Post.
4: Stavolta non funziona.
0: Pronto, sono Hartwell.
1: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
5: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
5: Cosa?
0: Farete...
1: Non ci faccia stare.
0: Le scope in una prigione distante.
1: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
3: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
4: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
3: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
6: Ecco il rinvio.
3: Chi è lei? Vada fuori di qui.
6: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
3: Come ha detto, se ne vada.
6: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo.
5: Cosa?
6: Qui. Non voglio andare al protocollo.
3: Chi
6: mia
3: è?
6: Moglie
3: tuo,
6: ha detto...
3: Frank, buttalo fuori.
5: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere.
3: È un pazzo.
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
3: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
1: Quest'uomo è un impostore.
3: Arrestate,
5: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
1: È un assassino, non è vero.
3: Hai visto prima.
6: Se raccontasse a mia
5: lei,
6: moglie
5: come
6: che...
5: si chiama?
6: Betty Bone, Bone per gli amici.
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
5: Parlando
1: con questo messaggio?
5: Con
6: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
5: E chi erano?
6: Quelli, loro.
3: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocente.
6: L'innocenza.
3: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
5: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
3: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche sua madre.
3: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
6: allora. Era soltanto
1: sapere,
6: la signorina Jones.
3: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
3: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
3: è
0: farlo.
3: È inqualificabile come tu abbia
1: è
3: potuto.
1: Impulsivo.
3: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
0: Era mio dovere, niente di personale.
5: Grazie molte, sceriffo.
3: Come ha detto che è il suo nome?
6: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
3: gran
6: mia moglie.
3: Gran bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
3: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
3: la
6: po'...
3: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè
3: lei...
1: per altre 3 ore circa,
5: giusto
1: direi.
5: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa voi due, credo.
3: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
5: Chissà che ne dirà il governatore.
3: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
0: Sì, perfettamente, ha ragione.
3: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
3: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
5: Abbiamo
1: Post
5: corso un
1: di
5: gran brutto
1: mattina.
5: Rischio questa volta.
1: Passami, Duffy.
5: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
5: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
5: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
1: Sì.
5: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, e proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricordo.
5: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
5: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
5: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
5: il treno.
1: Coraggio, mandagli
5: delle
1: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza.
5: Dove?
1: Ma perché non si fa
5: la
1: mettere un telefono anche lì?
5: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, Hilde.
5: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
5: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
5: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
5: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
5: Questa ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
5: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
5: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy. Ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
5: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
5: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
5: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai. Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
5: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
5: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
7: Possesso di moneta falsa.
5: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
5: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
8: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
8: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
8: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
8: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh,
8: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
5: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
1: Ma certo.
5: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
5: Oh, dove? Dove?
1: Non lo sappiamo.
5: Andiamo,
1: dove andiamo?
5: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
5: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
5: non
1: chiedere a...
5: Non se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io, management per portare vita una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D noi viene, per noi viene considerata

con una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampa

0: acqua, non uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia.

0: lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. Ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, la

0: fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigiano pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche

0: che è la ragione sociale della società dove i diservati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento.

0: signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler. Fai Hitler. Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Stasera non sarà.

0: sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
1: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
0: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
1: Ma come?
0: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
1: Ma non può nascondere me in un libro.
0: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Holmes, è incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Selto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori.

0: Scotland Yard, presto.
1: Oh mio Dio!
2: Buonasera, Mrs. Hudson.
1: Oh, ma è Mr. Holmes.
0: Holmes?
2: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
0: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
2: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
2: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
2: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
2: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
1: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
2: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
1: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
2: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
2: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
2: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
2: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
2: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Ma, Mr. Holmes...
2: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
2: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
2: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Goldos.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora mi descrive il suo aggressore.

0: Professore, non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
1: Non ha notato proprio nulla?
0: Cerchi di ricordare.
1: Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
0: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
2: Droga? Oppio?
0: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
1: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
2: Così sembra. Eccolo lì.

0: whole situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
5: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
5: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
9: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
9: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso.

0: Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Everly?
0: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

up she rises early in the morn.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so.

0: Lo vorrei trovare.
1: Sono soltanto 10 sterline per te.
0: Sai dove vive?
1: Per 10 sterline lo so.
0: Ne ho solo 2.
1: Addio, bello. Fermo.
0: 5.
1: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
0: Brutto pezzente.
1: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
0: Hai fatto un grosso affare.
1: Già, ecco qua.
0: Allora?
1: Dì, conosci Engels Count?
0: Sì.
1: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
0: E neanche tu.
1: Io?
0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
0: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel op. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobler.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobler e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa casa.

0: sa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.

0: l'uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu ben da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ho scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decido.

0: Cifrerò il messaggio.
1: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tubbel, non voglio di scherzare, è una specie di rebus. IYZLNTHKO. Occhio alla cartella clinica del dottore.
1: Tubbel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
1: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tubbel.
1: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tubbel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tubbel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
1: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
0: Korn e Farrell.
6: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
0: No! Qual è il nome del quarto uomo?
7: Non mi riesce di ricordarlo.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
7: L'ho dimenticato.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Non lo so, non lo so!
0: Qual è il nome del quarto uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani...

0: dei tedeschi, Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
0: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
3: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
3: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
4: Sotto sopra?
3: Uh-huh.
4: Eccola.
3: Che cosa?
4: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
4: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
4: Grazie.
1: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
4: Frederick Hoffner.
2: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
4: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
5: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
6: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
5: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato

Questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata.

L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro.
Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico

dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San

0: Buongiorno Andrea Di Paoli.
1: Buongiorno,
0: ben trovato Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora
1: buongiorno
0: Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo, sì, perché questo sì, è uno degli ingressi, sì, che consentirà al pubblico,
1: sì,
0: di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni.
0: Sì, che è stata completamente rifatta.
1: Che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti. Anche come possiamo vedere anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto più agevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione, come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì,
0: diversamente
1: sì.
0: abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche, diciamo, abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti al
1: sì,
0: palazzetto,
1: andiamo.
0: Ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, no? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente, nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che
0: pallavolo, immagino,
1: pallavolo assolutamente, tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato, perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quella elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente.
0: Quindi stessa posa, stessi colori,
1: sì,
0: anche quello è un impianto importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro, questa volta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. Sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto, in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: passeggiata,
1: sì, esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: Quindi
1: diciamo anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente, okay. Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno.
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche un'area stampa anche per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa assegnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che sì. Ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, sì. Su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto sì. Dicevamo almeno uno, c'è una sì. Sorpresa, che sì, chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.

0: Aria nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che serviranno?
1: Questa verrà utilizzata come sede di

0: riscaldamento per gli atleti che chiaro. Svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
1: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
0: Sì.
1: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
0: Assolutamente sì, vediamolo.
1: Non c'è, esatto, non c'è acqua, non troveremo il refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quale parte?
0: Sì, di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare,
1: no,
0: però.
1: No.
0: Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per, appunto per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo,
0: chiaro,
1: stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi secondo me,
1: sì,
0: sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta,
1: sì,
0: affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come,
1: sì,
0: già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente, questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe.
1: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, e questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere qui poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, certo, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
0: di Taranto,
1: vecchia.
0: Di Taranto vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori, ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
0: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
1: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
0: Mi porta a vedere la sede?
1: Con grande piacere.
0: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
1: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono 2 coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, la nostra, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione.

0: Del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza, che aiutino tutti, e quindi due coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
1: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
0: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle start-up noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su due cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, certo. Penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
1: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte, però siamo pronti a aprire pure questa, no?
0: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere, e noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
1: Beh, ha un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
0: E così noi questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto.
1: E con la consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di Taranto.
0: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia. Perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto, e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up, qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una startup che lavora per i satelliti, poi non mi avventuro.
1: Lasciamo a Marco la competenza
0: di quanto sta. Però è molto bello che Marco abbia deciso, dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota come l'ha ribattezzato.

0: Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te? Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
1: Sì.
0: l'Himalaya. E lì hai due strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
1: Certo. O
0: O
1: ci provi.
0: ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
1: Sì.
0: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto del
1: Ecco, volevo
0: maestro.
1: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità. Faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze.
0: Sì.
1: E poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali, e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga,
1: Difficile ma lunga.
0: ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema, che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa
1: Certo.
0: cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
1: Sì.
0: ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì. E lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro. Io a volte, quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci

0: ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità. E questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti. E lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso, sai Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, ho la fortuna di avere tre ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario? Per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa, all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la città vecchia, per il nostro territorio, e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili, con l'obiettivo sempre magari di riqualificare con la nostra presenza altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto, dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità, e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una

parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerino questo un privilegio, un elemento caratterizzante e che pensano che senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Luana Riso, nuova assessora della Giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non il nostro nome. Il futuro del Frecciarossa divide la politica, l'ipotesi di uno stop a Metaponto riaccende il confronto tra Regione Puglia e Governo Centrale, sul tavolo costi, responsabilità e il nodo irrisolto dei collegamenti ferroviari di Taranto. Si riapre il dialogo tra Comune e SS Taranto, non c'è solo lo stadio in gioco, ci sono il futuro del calcio rosso-blu, la cittadella dello sport e il PPP. Dopo mesi di scontri arrivano segnali di distensione, adesso però è il momento delle scelte.
7: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione serale di 100 notizie parlando del treno Frecciarossa. Si riaccende lo scontro sull'alta velocità che rischia di fermarsi a Metaponto, cancellando il collegamento diretto dal capoluogo ionico con Roma e con il Nord Italia. Nel dibattito istituzionale si contrappongono la Regione Puglia e il Governo Centrale, a pagare per però sembra essere la città.
6: C'è un limite oltre il quale la politica deve smettere di litigare e iniziare a decidere. Quel limite si chiama Taranto. L'ipotesi che il Frecciarossa si fermi a Metaponto, cancellando il collegamento diretto con Roma e il Nord Italia, è l'ennesimo schiaffo a un territorio che da troppo tempo paga il prezzo dell'isolamento. Perché Taranto è già una città senza aeroporto, è una città che aspetta da decenni infrastrutture moderne ed è una città dove l'alta velocità nei fatti non è mai arrivata.

0: Il Frecciarossa corre fino a Salerno, poi rallenta. Da Napoli a Taranto occorrono oltre 4 ore, tempi non molto diversi da quelli di un Intercity. Cambia il treno, non cambia il viaggio. L'assessore regionale Raffaele Piemontese indica come responsabile il governo, il gruppo Ferrovie dello Stato. Un collegamento nazionale, sostiene la Regione Puglia, non può essere finanziato ogni anno con risorse regionali sottratte al trasporto pubblico locale. Se Taranto è strategica, allora lo Stato deve garantirne stabilmente il collegamento. Sul fronte opposto, dall'altra parte della trincea, il consigliere regionale Renato Verrini punta il dito contro la Regione Puglia. A suo giudizio, mentre la Basilicata ha scelto di investire per salvaguardare il servizio, Bari starebbe abbandonando Taranto, con conseguenze pesanti per pendolari, studenti, lavoratori, imprese e turismo. Due posizioni diverse, un'unica vittima, Taranto, perché mentre le istituzioni discutono su chi debba pagare il conto, c'è una città che rischia ancora una volta di essere tagliata fuori. E questo è francamente inaccettabile. Taranto non chiede corsie preferenziali, chiede ciò che nel resto d'Italia è considerato normale: poter raggiungere la capitale in tempi competitivi, avere infrastrutture moderne e non essere costretta ogni anno a difendere un diritto fondamentale come quello alla mobilità. Il Frecciarossa va salvato, ma la vera battaglia è un'altra: portare finalmente la vera alta velocità fino a Taranto. Solo allora questa città smetterà di sentirsi l'ultima fermata del paese. E abbiamo anticipato anche nei nostri titoli come questo argomento stia diventando motivo di contrapposizione tra le varie anime della politica regionale, ma anche tra quelli che sono tra quella che è la politica nazionale e quella cittadina. Proprio in questo senso abbiamo in collegamento l'onorevole di Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Onorevole, buongiorno, buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Onorevole, quindi ci troviamo nuovamente a parlare di una di quelle tematiche che rappresenta una sorta di leitmotiv del Tarantino, perché molto spesso ci troviamo a rincorrere la situazione relativa alla polemica, alla criticità relativa al Frecciarossa. C'è stato uno scambio di accuse reciproche, partite dal governatore della Regione Puglia, Antonio De Caro, al quale però sono già arrivate le risposte da parte del centrodestra.
1: Ma guardi, la situazione è veramente paradossale. Io direi che siamo alle solite, vale a dire ai piagnistei da parte della Regione Puglia, da parte di Antonio De Caro e da parte dei suoi assessori rispetto ai problemi che ci sono e che hanno di fronte e che non vogliono risolvere. È una vergogna, è una situazione inaccettabile quella che si è verificata a Taranto, che si sta verificando a Taranto con il mancato arrivo del Frecciarossa. Non è accettabile che questo treno si fermi a metà ponto, perché la Regione Puglia, a differenza della Regione Basilicata, non sta impegnando le risorse per finanziare quella convenzione che fino a qualche mese fa c'era tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e Trenitalia. È semplicemente questo. È la stessa vicenda che è stata risolta qualche settimana fa in Campania. In Campania avevano lo stesso identico problema per quanto riguarda le linee, una linea a mercato. È intervenuto il presidente Fico e la situazione è stata risolta. Quindi non capisco perché per Bari le risorse ci siano sempre, sono a disposizione, invece per Taranto ci sono sempre problemi. Non è accettabile una cosa del genere. Quindi la Regione Puglia rinnovi la convenzione con Regione Basilicata e con Trenitalia e faccia arrivare questo treno a Taranto, perché non è accettabile una cosa del genere.
0: Quindi accuse completamente respinte. Ieri si parlava di una
1: Ma
0: chiamata a
1: possono dire quello che
0: raccolta.
1: vogliono, questo è un dato di fatto, è una convenzione che esisteva, che era sottoscritta tra Regione Basilicata, Regione Puglia e Trenitalia. Poi noi siamo abituati a tutto quello che ci viene raccontato dal centro-sinistra, dal governo regionale. Sta di fatto che la Regione Basilicata ha rinnovato la convenzione, il treno a metà ponto arriva, a Potenza arriva, a Taranto no. Chi è venuto meno? Mi pare che sia la Regione Puglia, cioè non c'è molto da dibattere.
0: Chiaro, grazie onorevole, grazie del suo intervento.
1: Grazie, grazie a voi, buona prosecuzione.
0: Proseguiamo, parliamo ancora di politica, questa volta ci spostiamo a Palazzo di Città. Luana Riso, nuova assessore della giunta Bitetti. Il sindaco avrebbe ceduto alle pressioni del PD, ma il circolo dei Dem di Talsano prende le distanze dalla scelta e afferma: non in nostro nome. Nel servizio ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi, il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra, nonostante fonti vicine al sindaco

0: annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo, e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata, quindi, la nomina della Riso permetterebbe di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
1: Adesso apriamo la nostra pagina dedicata alla cronaca. Restiamo a Taranto e parliamo di una tentata rapina. La polizia di Stato ha arrestato un 28enne tarantino ritenuto presunto responsabile di una tentata rapina aggravata ai danni di una sala slot situata in via Oberdan. L'intervento degli agenti è scattato dopo la segnalazione della presenza di un giovane armato di coltello all'interno dell'esercizio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente cinturato l'area e poco dopo hanno rintracciato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla cassiera. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche del 28enne un coltello da cucina con la lama seghettata lunga circa 10 centimetri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane sarebbe entrato nella sala slot chiedendo inizialmente di cambiare una banconota da 50 euro. Subito dopo avrebbe estratto il coltello, minacciando la dipendente e intimando di consegnare l'incasso. La cassiera però è riuscita a mettersi in salvo chiudendosi all'interno del vano cassa. Prima di abbandonare il locale senza riuscire a portare a termine il colpo, il presunto rapinatore avrebbe anche minacciato di prendere in ostaggio i clienti presenti. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno avrebbero confermato la versione dei fatti fornita dalla vittima. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 28enne è stato arrestato. Restiamo in tema e continuiamo a parlare di cronaca. Cinque presunti lavoratori irregolari sarebbero al centro di un'operazione dei carabinieri e il bilancio del controllo del nucleo ispettorato del lavoro in un cantiere edile del Tarantino. Secondo gli accertamenti, cinque operai sarebbero risultati senza regolare assunzione, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria. Contestate anche la mancata redazione del piano operativo di sicurezza per una delle aziende, l'assenza della patente a crediti, le sanzioni e le ammende a montano a circa 90.000 euro. Due imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di ciò che avviene a Palazzo di Città, o meglio di ciò che è avvenuto ieri a Palazzo di Città, ovvero l'incontro tra il primo cittadino Piero Bitetti e l'entourage del Taranto Calcio, rappresentato dal presidente Sebastiano Ladisa. Le due parti tornano a parlarsi, si avvicinano non solo per ciò che riguarda lo stadio, ma anche per il PPP e per il futuro del Taranto Calcio. Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e il sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato. Il Comune ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così alla Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misurerà la capacità delle istituzioni e della società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro.

0: adesso torniamo a parlare di raccolta differenziata, di rifiuti, di nuovo caos per ciò che riguarda la raccolta in città, decine di segnalazioni da parte di cittadini in diversi quartieri di Taranto, i contenitori appositi traboccano di spazzatura indifferenziata. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Taranto ha un problema serio con la raccolta differenziata, una maledizione potremmo definirla, che torna a manifestarsi in tutta la sua potenza, soprattutto durante la stagione estiva. Con l'arrivo del caldo, infatti, le criticità lasciate irrisolte durante il resto dell'anno sembrano acuirsi notevolmente. Proprio quando le temperature proibitive suggerirebbero maggiore attenzione all'igiene urbana, le strade del capoluogo ionico si trasformano in un campo di battaglia tra inciviltà e incuria, in cui a perdere sono quasi sempre il decoro e il rispetto per i cittadini ligi al dovere. Odori nauseabondi che provengono dagli ormai celebri cassonetti ingegnerizzati, anche se svuotati del loro contenuto, cassonetti che traboccano di rifiuti indifferenziati e gli immancabili ingombranti a completare un quadro che lascia sempre più sgomenti. Nella serata di ieri una cittadina posta sui social un video in cui denuncia l'impossibilità a conferire correttamente la plastica nell'apposito contenitore situato in via Pupino all'altezza della scuola Pitagora, in quanto colmo di rifiuti di altro genere. Questa mattina i cassonetti in questione sono stati prontamente svuotati, ma restano pieni quelli di via Cavallotti, un problema quello del mancato rispetto della differenziata che non riguarda solo il borgo, ma stando a quanto visto stamattina anche Tramontone e Salinella, mentre giungono numerose segnalazioni anche da alcune zone di Paolo VI. Insomma, alla vigilia di una vetrina internazionale quale quella dei Giochi del Mediterraneo, la città sembra aver deciso di fare retromarcia su un obbligo di legge e segno di civiltà, mostrando il lato peggiore di sé. È chiaro che raccogliere tacitamente i rifiuti e negare che le percentuali stiano inevitabilmente crollando, fingendo che la situazione sia sotto controllo, non equivale a risolvere il problema. Servirebbe affrontare la questione di petto, insieme alla situazione globale di clima ambiente, e mettere in campo un vero e proprio piano fatto di sanzioni, controlli e campagne informative continue che aiutino la città a superare un ostacolo soprattutto culturale, che da anni la relega in fondo ad una classifica non solo ambientale, ma anche di civiltà.
0: Multe, parcheggi insufficienti, viabilità e segnaletica sono questi temi che stanno alimentando il dibattito a Marina di Pulsano su controlli, sanzioni e interventi previsti. Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco Pietro D'Alfonso. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
3: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
2: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni, i turisti e residenti segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
3: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
2: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
3: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come storcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità, devo dire che quell'utente della strada, quel cittadino aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666 se non erro. È stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
0: E da Pulsano ci spostiamo invece a Leporano, perché questa mattina ci siamo recati alla Baia d'Argento su segnalazione di diversi bagnanti abituali che lamentano il mancato rispetto di alcuni requisiti relativi all'accessibilità. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: Garantire l'accessibilità e i servizi per persone con disabilità nelle spiagge candidate, tra cui pedane, servizi igienici e almeno una sedia job, ovvero quel presidio medico in grado di accompagnare la persona che ne fa uso direttamente in mare. È solo uno dei requisiti richiesti ad una spiaggia per ottenere il riconoscimento della bandiera blu, che sventola orgogliosamente anche quest'anno su tanti lidi del Tarantino. Eppure ci sono posti come Baia d'Argento a Marina di Leporano, in cui l'accessibilità non è il pezzo forte del posto. Mancano i servizi igienici, la passerella in legno, realizzata lo scorso anno tramite fondi appositi, non arriva fino al mare e sarebbe anche stata danneggiata dalle mareggiate alla fine dell'ultima stagione balneare, in quanto rimossa troppo tardi. Quest'anno, ci riferiscono i bagnanti abituali della baia, il camminamento in legno, che dovrebbe agevolare persone con disabilità, ridotta capacità motoria, ma anche anziani e bambini, è stato apposto tardivamente e dietro richiesta dei bagnanti stessi. Buona invece la tettoia in legno per offrire ombra, seppure di dimensioni molto ridotte, mentre, sempre stando a quanto riferiscono i frequentatori del posto, nella casetta in legno, al momento chiusa a chiave, dovrebbe trovarsi una sedia a rotelle classica, quindi non idonea ad accompagnare le persone con disabilità in mare. Non pervenuto anche il personale qualificato per l'assistenza ai bagnanti, altro requisito fondamentale per ottenere la bandiera blu. I bagnanti riferiscono della presenza di un ragazzo per una parte della scorsa stagione estiva, mentre quest'anno non si è presentato ancora alcuno per ricoprire questo ruolo. Insomma, anche alla luce dei contributi stanziati in merito, i bagnanti di Baia d'Argento aspettano ben altro allestimento per una spiaggia premiata da tempo con un riconoscimento tanto prestigioso quanto impegnativo da mantenere e rispettare.
0: Ovviamente nei prossimi giorni sulla vicenda ascolteremo anche quello che è il parere dell'amministrazione comunale di Leporano. Cambiamo argomento e parliamo del Rotary di Taranto. Il medico chirurgo Giulio Bernardini è il nuovo presidente del club. Durante la cerimonia del passaggio di consegne ha presentato le linee guida del suo mandato, con un progetto dedicato al quartiere Tamburi ma anche allo sport giovanile. Il servizio di Teresa Picchierri.
4: Il Rotary Club Taranto ha un nuovo presidente, il medico chirurgo Giulio Bernardini, nominato ufficialmente alla guida del club nel corso della tradizionale cerimonia del passaggio di consegne. Nel suo intervento il nuovo presidente ha presentato le linee guida del mandato e il progetto principale dell'anno, dedicato al quartiere Tamburi e al sostegno delle attività sportive per i più giovani.
5: Per me sarà un grande onore e un'enorme responsabilità. Faccio i complimenti al mio predecessore Fabio Pieri Pepe per il lavoro svolto, daremo sicuramente continuità alle iniziative che hanno avuto maggiore riscontro e ci saranno tante idee nuove, una di queste sarà la ristrutturazione del campo sportivo della parrocchia del Gesù Divin Lavoratore che si trova ai Tamburi. Altre iniziative a cui ci dedicheremo sarà sicuramente la ristrutturazione dell'Interact, che è il club rotariano dei giovanissimi.
4: Nel corso della serata è stato anche tracciato il bilancio dell'anno appena concluso e presentata la nuova squadra direttiva che affiancherà Bernardini alla guida del club.
6: Sicuramente un bilancio positivo. Abbiamo portato a termine 10 progetti a favore della comunità in cui operiamo. I più importanti sono 2 service a livello internazionale. Siamo riusciti insieme ad altri club della provincia di Taranto a donare all'ospedale di Tiver in Ucraina un'ambulanza. Abbiamo anche realizzato un pozzo di acqua potabile in Ghana. E a livello invece locale, a livello della comunità tarantina, grazie ai nostri soci dell'area sanitaria abbiamo messo insieme 300 prestazioni sanitarie che abbiamo donato alla cittadinanza.
7: Un sentito ringraziamento all'attività svolta dal Club Rotary Taranto, a quello che è stato fatto e a quello che si farà. Non è sufficiente migliorare la propria qualità della vita, ma se si vive in un contesto complicato, quella qualità della vita tuttavia diventa più debole, e quindi queste attività sono nobili certamente perché rivolgono attenzione a fasce fragili, ma allo stesso tempo tendono a migliorare la socialità di tutti noi.
0: E adesso torniamo nuovamente in provincia, e più in particolare a Martina Franca, dove ci si prepara la festa patronale di San Martino e Santa Comasia, in programma dal 4 al 6 di luglio al centro dell'edizione 2026, il tema della pace, alla presenza del cardinale Fernando Filoni. Prevista anche una fiera, il Luna Park, e al Pergolo il ritorno di Compà. Ce ne parla la nostra Luciana Convertini.
8: La pace sarà il tema della festa patronale 2026.

0: di San Martino e Santa Comasia, un messaggio che guarda la Terra Santa e in particolare alla popolazione di Gaza. Per questo sarà a Martina Franca il cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Durante la sua visita incontrerà le istituzioni, i fedeli e i cavalieri dell'Ordine e porterà una riflessione sul valore della convivenza tra i popoli. Nel corso delle celebrazioni sarà inoltre raccolta un'offerta destinata agli aiuti umanitari per la Terra Santa.
1: Verrà il cardinal Filoni, Fernando Filoni, che è il rappresentante del Papa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, proprio per sensibilizzare le comunità. E quindi noi daremo al cardinale, perché fornisca tutto questo al cardinale Pizzaballa, una adeguata somma proprio per venire incontro alle necessità che servono. Alla sera abbiamo l'incontro con i rappresentanti del comune e dell'amministrazione che faranno come solito fare l'offerta dei ceri. E ci sarà l'intervento del sindaco, certamente, il saluto del vescovo, ci sarà anche l'intervento del cardinale Filoni che si soffermerà proprio su questo aspetto della Terra Santa.
0: Accanto al programma religioso torna anche la festa civile, con gli appuntamenti più attesi da cittadini e visitatori, dalla tradizionale fiera nelle vie del centro al Luna Park, che sarà nuovamente allestito nell'area del Pergolo, oggi completata e dotata di illuminazione. Confermati anche il servizio navetta gratuito per raggiungere l'area delle giostre e le luminarie offerte da Giovanni Cassano, fondatore di Epicasa, mentre il comune sostiene la festa patronale con un contributo di 15 10.000 euro. Torna anche Compà, il format ideato dal cantautore martinese Renzo Rubino, che porterà in città artisti di rilievo nazionale. Per l'evento è previsto un investimento ancora in fase di definizione, ma che dovrebbe aggirarsi tra gli 80 e i 100.000 euro, comprensivi di artisti, service e organizzazione.
2: E adesso la nostra pagina sportiva.
3: Il Taranto volta ufficialmente pagina. Si separano le strade tra il club rosso-blu e Ciro Danucci, una decisione che era già nell'aria e che è stata comunicata al tecnico dal direttore sportivo Danilo Pagni, a cui la società ha affidato la piena autonomia e le chiavi della ricostruzione tecnica per il futuro. Il favorito assoluto per la panchina è Alberto Giuliatto, reduce dall'eccellente lavoro alla guida del Maglie. E proprio dal club giallorosso potrebbe arrivare il primo grande colpo per il reparto offensivo. Parliamo di Samuele Oltremarini, autore di ben 21 reti nell'ultima stagione. Il suo approdo però è legato a una condizione tassativa, l'addio alla Kings League, competizione ritenuta del tutto incompatibile con il nuovo progetto tecnico. Una linea di fermezza che vale anche per Nicolò Iodice. L'esterno resterà in rossoblù solo a patto di rinunciare definitivamente al torneo. Nel frattempo, il DS Pagni stringe i contatti per rinforzare ulteriormente l'attacco. Prende sempre più quota la pista che porta Ignazio Battista in uscita dalla Virtus Francavilla. Il nuovo Taranto sta nascendo e le regole sono già chiarissime. Si accende il mercato delle pugliesi di Serie D, con le società già al lavoro per costruire le rose in vista della prossima stagione. La Virtus Francavilla è tra le più attive. Gli imperiali sono ormai vicinissimi a Marco Calderoni, esperto terzino con un importante passato nel Lecce, un innesto che porterebbe qualità ed esperienza. Sul taccuino della dirigenza c'è anche Cristiano Refice, profilo seguito con interesse per rinforzare il reparto offensivo. A Brindisi resta invece da sciogliere il nodo allenatore. Il nome che continua a piacere è quello di Roberto Taurino, ma il tecnico è ancora legato contrattualmente proprio alla Virtus Francavilla. Intanto si lavora anche sulla squadra. A centrocampo prende quota la pista che porta Endri Zenelai, mentre in attacco la certezza resta Andrea Saraniti. Sotto contratto per un'altra stagione è deciso a proseguire la sua avventura in biancazzurro. A Bisceglie è ormai imminente l'arrivo in panchina di Pizzulli. Con lui potrebbero ritrovarsi due giocatori già allenati in passato, Cancelli e Janos, mentre in chiusura anche l'operazione che porterà in nerazzurro il centrocampista classe 2002 Alberto Cristiano, proveniente dal Ferrandina. Resta delicata la situazione del Fasano. Sul fronte societario non ci sono ancora novità definitive e il Comitato Uniti per il Fasano ha avviato una raccolta fondi per far fronte alle emergenze economiche e garantire il pagamento degli stipendi. Infine il Martina, dove arriva l'addio di Mimmo Orecchia. L'allenatore della formazione Juniores ha salutato la società con un lungo messaggio ripercorrendo le due stagioni vissute in biancazzurro.

0: chiudendo così la sua esperienza. Nuovo capitolo in casa New Taranto. La società rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del nuovo direttore sportivo. La scelta è ricaduta su Daniele Perrini, dirigente pugliese di grande esperienza, reduce dal Miracolo Itria, club che ha accompagnato dalle categorie regionali fino alla massima serie del futsal italiano. Competenza e passione che Perrini mette subito al servizio del Taranto, con le idee chiarissime sul mercato e sulla struttura da dare al club. L'obiettivo è creare una rosa equilibrata, blindando lo zoccolo duro dello scorso anno e inserendo innesti mirati, senza mai perdere d'occhio la crescita dei giovani. Ma sono le sue parole a tracciare la linea della prossima stagione, che si preannuncia altamente competitiva. Vogliamo rimanere stabilmente nella parte sinistra della classifica e puntare alla qualificazione in Coppa, ma c'è un principio che dovrà guidarci prima di ogni traguardo: non avere rimpianti. Ogni partita sarà una finale. Abbiamo bisogno della fame di vittorie di una piazza come Taranto, e il sogno è vedere un palazzetto pieno di entusiasmo e di famiglie. Insieme possiamo costruire qualcosa di importante. Il nuovo corso del futsal rossoblù è ufficialmente iniziato. La fame a Taranto non manca di certo.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Buongiorno e benvenuti all'appuntamento del venerdì con Di Buon Mattino. Oggi 3 luglio, quindi cominciamo come sempre la puntata di questa giornata con dare uno sguardo a quelle che sono le testate giornalistiche nazionali e poi locali. E poi ovviamente avremo i collegamenti con i nostri ospiti e tanto altro ancora. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera che dedica la prima pagina, l'apertura alla politica internazionale. Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Il giorno più buio per l'Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi per tutta una notte e di oltre 20 morti il bilancio del Raid. E si continua a parlare di politica internazionale con le celebrazioni dell'America che compie 250 anni, le celebrazioni nell'era del tycoon, le spallate di Donald e la festa dell'America che appunto compie 250 anni. D'altra parte parla l'ex ministro Ukraino Kulera, Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città. E si parla poi della notizia di ieri riportata l'intervista a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che racconta ho un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me. Questa notizia poi sarà ripresa ovviamente da tutti i giornali. E poi si parla di ciò che sta accadendo in Rai, l'opposizione protesta contro lo stallo, la vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione. Bufera sulla vigilanza Rai, si sono dimessi prima tutti i consiglieri di opposizione, compresa la presidente del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia, in segno di protesta contro lo stallo dell'organismo parlamentare. E poi la foto riportata invece in prima pagina è quella che ritrae Elodie e Francesca, la foto su Instagram, poi il bacio al Pride. Elodie e Francesca, l'amore senza etichette. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica apre con proprio la notizia dedicata al caos in Rai, vigilanza Rai nel caos. Si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia, arrestare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra. Commissione azzerata. Il governo rischia l'infrazione Unione Europea. Azzerata la commissione di vigilanza Rai e ovviamente. Ovviamente questo, il retroscena, riporta rovinata la festa di Tele Meloni. Non è la vigilia che avevano sognato, a meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi palinsesti costruiti per sancire la definitiva bonifica di ogni traccia progressista e l'assoluto predominio della destra, ovviamente i vertici meloniani si schiumano rabbia. E poi la foto che riporta quello che sta succedendo relativamente alla guerra in Ucraina, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. E si va avanti, anche qui viene riportata la notizia relativa alla notizia di Mastella in lacrime, sono malato, pregate per me. Passiamo alla stampa, la stampa che apre invece dedicando ciò che sta accadendo relativamente alla situazione meteo, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città. Caldo, Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%. Uno tsunami di calore con picchi record di oltre 7 gradi sopra la media in molte zone del paese e di più 9 a Torino. E si parla anche delle zanzare sopra i 2000 e una foto di un alpinista che appunto fotografa la ritirata di un

acciaio sul Monte Bianco. Il caldo ha effetti devastanti. Si continua a parlare poi di difesa, mezzo alla difesa va speso di più, intervista la Presidente del Parlamento europeo, sicurezza, l'Europa non può contare sugli Stati Uniti. Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime. E poi ovviamente si parla del caos in Rai, l'opposizione lascia la vigilanza. In basso invece poi la notizia del Future Festival, il rito che unisce la tribù della techno nei prossimi giorni da tutta l'Europa a Torino. Diamo uno sguardo adesso all'Avvenire, la prima pagina che apre con Leone XIV, domani nell'isola di Lampedusa, in cui sbarcano fantasmi. È la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità. Si parla poi di enti e imprese sociali al centro delle politiche, al Consiglio dei Ministri, il Piano Nazionale d'Azione segna la valorizzazione del comparto economico, il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni sgravi sui salari nel 2027, basta morti. Anche qui la notizia relativa allo scontro sulla vigilanza Rai, paralizzata, si dimettono opposizioni e maggioranza, azzerata la commissione, titoli di coda sulla commissione di garanzia che in 2 anni è rimasta paralizzata dal boicottaggio della maggioranza. E poi l'offensiva su Kiev, pioggia di missili, 21 morti in Ucraina, dolore e rabbia. Allarme siccità, meno 70% la portata del Po, risale l'acqua salata. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che parla di Wall Street, rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Piazza Affari torna sopra 52.000 punti, trascinata da difesa e bancari. Negli Stati Uniti al via le trimestrali con stime molto più alte della media. Altman avvia colloqui per l'ingresso di Washington nella capitale della startup. E poi una foto che ritrae un'immagine d'epoca dello storico Yacht Club de L'Avana, una notizia di rigenerazione urbana, Preatoni 500 milioni a L'Avana per rifare lo storico Yacht Club. Ernesto Preatoni, imprenditore, fondatore, presidente della Supervisory Board di Preatoni Group, parla appunto dell'interesse che ha per lo storico Yacht Club. Si parla poi dei controlli del fisco, lotta a evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino. Germania 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL e quindi si parla delle riforme di Merz circa pensioni, mercato del lavoro e tagli alle tasse per i redditi medi e bassi. Andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina, parliamo di sport adesso, parliamo della Gazzetta dello Sport. In testa Yamal a secco, ci pensa Oyarzabal, che Spagna a te Messi, Austria KO con 3-0 della regina d'Europa agli ottavi. A mezzanotte Leo e Lautaro per altri record. Poi calciomercato, al centro si parla di Leao, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Leao, c'è il prezzo, Rafa sempre più vicino, all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo. E poi si parla sempre di calciomercato, con i nerazzurri che prendono Provedel e puntano a Chalobah, Inter intesa con Kalaili, Juve colo per il raduno. Passiamo adesso ai giornali locali, partendo sempre dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che dedica il titolo centrale alla situazione ferroviaria della regione. Freccia per Taranto, la regione Puglia paga, ripristinando

0: il treno per Roma, ma tra centrodestra e centrosinistra è scontro frontale. E il commento ovviamente al lato di Lino Patruno: con i continui rinvii finora si è evitato che il Sud crescesse. Si parla poi di una notizia che mercoledì sera scorso all'interno della trasmissione Chi l'ha visto è stata riportata, è stata centrale, quella relativa all'inchiesta riaperta relativa all'omicidio di Elisa Claps. Elisa Claps, inchiesta riaperta e nuovi segreti, ipotesi di concorso in omicidio, quel mistero del sottotetto. E poi, scendendo ancora, si parla anche qui della politica relativa al caos e vigilanza Rai, accuse reciproche e si dimettono tutti. Nel frattempo, Alemanno, Meloni, chiami Vannacci per l'alleanza. Caso Clemente, l'appello Bacchetta ai PM di Trani dopo l'assoluzione, ritardi nell'autopsia sulla bracciante morta. E poi il problema sanità, i consiglieri regionali meloniani, l'assessore Pentassuglia bleffa, scatole vuote e obiettivi ridotti. Fratelli d'Italia attacca sulle case di comunità. In basso si parla dei giochi del Mediterraneo, 48 giorni mancano al via, il conto alla rovescia e le curiosità riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno, che apre anche con il titolo centrale relativo alla questione trasporti. Taranto sale sul Frecciarossa, la città capolinea del treno per Milano, per la giunta avrebbe dovuto pagare il governo. La regione ci ripensa e sborsa 1,5 milioni, ma è polemica col ministero. Taranto sarà capolinea del Frecciarossa per Milano. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti dopo una lunga serie di polemiche, soprattutto dopo la decisione della Regione Puglia di intervenire con oltre 1,5 milioni di euro per finanziare il collegamento con Metaponto. Si parla poi del si riaccende lo scontro sulle case di comunità, Fratelli d'Italia solo sulla carta, e poi si parla del caro mercati in Puglia, il sogno della villa al mare, la città più cara è Ostuni, poi Gallipoli e Otranto. Maltempo, bomba d'acqua sulla BAT, strade trasformate in corsi d'acqua, piazze allagate, traffico rallentato fino al blocco in diversi punti. Ieri pomeriggio un violento nubifragio ha interessato l'entroterra della BAT a partire dalle 15:30. Parleremo ovviamente di meteo più tardi con i nostri amici dell'Associazione Il Meteo Taranto. Chiudiamo la parte relativa ai giornali locali con l'edicola. L'edicola apre con Poli Bortone, porta tutti davanti al giudice dopo il terzo furto, appunto si parla della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone. Titolo centrale anche qui: divario nei trasporti nord-sud, il Frecciarossa Roma-Taranto riparte con i soldi della regione. E allora, dopo questo primo sguardo alle notizie, approfondiamo invece le notizie più strettamente che riguardano il nostro territorio e riportiamo un paio di servizi, insomma, che ieri hanno campeggiato nel nostro TG. Partiamo da quello che è il caso multe sulla litoranea, la marina di Pulsano, e il servizio di Giovanna Calabrese.
1: La Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
2: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
1: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni, i turisti e residenti.

0: segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
1: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
0: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
1: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come estorcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità, devo dire che quell'utente della strada, quel cittadino, aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666, se non erro. È stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
2: E allora, qualche mese fa, forse maggio, abbiamo incontrato il nostro amico Luigi Piepoli, referente delegato USB per Cinema Puglia, per parlare dell'emergenza appunto relativa al comparto cinema per quello che riguarda la situazione dei lavoratori. Ieri c'è stato un importante incontro alla Regione Puglia, abbiamo in collegamento appunto Gigi Piepoli. Gigi, ci sei? Buongiorno.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti.
2: Allora, sono stati giorni concitati questi, visto che appunto per ieri era stata fissata, è stata convocata nella sesta commissione consiliare della Regione Puglia, appunto questa riunione per fare il punto sull'emergenza, soprattutto relativa ai numeri altissimi di lavoratori che non sono impiegati ormai da tempo relativamente al comparto cinema. Come è andata? Facciamo il punto della situazione, insomma anche quello che ci è stato detto durante questa audizione di ieri.
3: Ieri è stata una giornata molto positiva. Finalmente la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del cinema pugliese è arrivata sui tavoli della politica regionale. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato ieri perché la presidente Angolano ha aperto un tavolo permanente per il cinema, proprio per consentire il confronto continuo tra le associazioni di categoria, la Puglia Film Commission, la politica regionale e il sindacato. Chiaramente ieri è stato il primo passo di un, speriamo, lungo percorso che riporti al centro dei temi politici regionali il lavoro, soprattutto perché viviamo un momento di grandissima difficoltà per le maestranze pugliesi. Circa il 91% degli intervistati nel nostro sondaggio di maggio dichiara di non avere contratti futuri sul territorio. Quindi c'è un grandissimo tasso di disoccupazione senza strumenti di sostegno al reddito, senza stipendio e soprattutto senza prospettive. C'è una situazione abbastanza critica.
2: Senti, quali sono le proposte che avete avanzato voi come USB? Insomma, perché ovviamente non si tratta soltanto di denuncia, ma si tratta anche di portare delle proposte che cerchino di risolvere in tempi brevi questa vertenza.
3: Noi abbiamo portato tutta una serie di proposte raccolte e costruite insieme ai lavoratori. Sono abbastanza. Per sintetizzare, sicuramente abbiamo chiesto un maggiore impegno finanziario da parte della Regione, però rivolto soprattutto alle maestranze. Abbiamo chiesto di introdurre e studiare delle nuove misure di sostegno al reddito proprio specifiche per il settore, alla Regione. Abbiamo chiesto alla Puglia Film Commission tutta una serie di misure nuove, soprattutto per andare a integrare e modificare il bando di finanziamento che si chiama Film Fund, perché prossimo alla pubblicazione si spera a settembre. Cerchiamo appunto di introdurre queste modifiche migliorative prima della sua pubblicazione. Queste modifiche migliorative sostanzialmente consistono nell'andare a cercare dei sistemi e dei modi per aiutare le maestranze a lavorare un po' di più, quindi senza andare a vincolare o obbligare nessuno, perché questo chiaramente non è consentito, giustamente, però semplicemente a magari incentivare l'assunzione di una maestranza locale rispetto a una non locale, non residente.
2: Certo. Senti, ma rispetto agli anni passati,

0: Quanto lavoro arriverebbe in questo momento in Puglia? Perché c'è stato ovviamente un periodo, soprattutto per il territorio di Taranto, c'è stato un grande interesse da parte delle produzioni cinematografiche che ovviamente avevano visto un po', insomma, la possibilità di arrivare in Puglia quasi come una nuova cinecittà, no? Cioè, con la possibilità di utilizzare tanto proprio la struttura territoriale quanto una serie di maestranze ormai qualificate sul nostro territorio. Quanto lavoro adesso arriverebbe? Cioè, ci sono delle proposte, c'è dell'interesse ancora pari a quello che c'è stato qualche anno fa? Perché insomma di produzioni arrivate da queste parti ne abbiamo viste tante.
1: Allora, sicuramente l'interesse verso la regione c'è, nel senso che la nostra regione offre praticamente qualsiasi tipo di set e scenario che può servire a una produzione. Quindi l'interesse verso la regione c'è, le maestranze in Puglia sono iperqualificate e iperspecializzate, tant'è che molte maestranze vanno anche fuori a lavorare, lavorano in set molto grossi internazionali, cioè abbiamo acquisito una competenza in questi 20 anni che assolutamente fa invidia a molti altri. Il problema qual è? È che al momento anche il cortocircuito che c'è a livello nazionale non rende semplicissimo il venire a girare in Puglia. Noi ci auguriamo che insomma, la regione possa andare a intervenire per tamponare la situazione nazionale e attrarre nuovamente le produzioni in Puglia. Non ho contezza in questo momento delle produzioni che verranno. Anche perché, come dicevo prima, il 91% dei lavoratori dichiara di non avere contratti futuri, quindi non ho una vera e propria idea di quello che succederà. So che qualcosina arriverà, ma le maestranze non verranno tanto coinvolte in questo momento.
0: Ok, senti, qual è il prossimo passo invece adesso riguardo appunto quello che è stato proposto ieri durante l'audizione? Cioè, come si prosegue adesso? Perché chiaramente adesso andiamo anche incontro al periodo estivo, che un po' tutte le attività rallentano o si fermano. Come
1: Allora,
0: siete
1: intanto
0: rimasti, insomma?
1: l'apertura di questo tavolo permanente ci consentirà di avere un confronto continuativo. Adesso prepareremo un cronoprogramma delle prossime azioni da intraprendere. Sicuramente il primo appuntamento sarà quello con la Puglia Film Commission, proprio
0: Perfetto.
1: per cercare di scrivere insieme le modifiche del bando, prima che questo venga pubblicato.
0: Certo.
1: Contemporaneamente con la politica dobbiamo cercare di capire come fare ad arginare questa emergenza attuale, di questa crisi lavorativa attuale, per poi mettere le basi su un progetto di lunga durata, cioè andare a creare una serie di interventi che possano essere strutturali all'interno della regione e far sì che anche quando non ci dovessero essere produzioni che vengono a girare sul territorio, qualcosa sul territorio rimanga.
0: Bene,
1: Quindi c'è parecchio lavoro da
0: c'è
1: fare.
0: parecchio lavoro da fare. Allora Gigi, ovviamente grazie per questo intervento, noi siamo sempre a disposizione per continuare a seguire questa vertenza, ovviamente saremo qui anche d'estate, quindi attendiamo notizie e speriamo insomma, risvolti positivi per l'importante economia di questa regione, perché il cinema, come tutta la cultura, porta economia. Grazie Gigi.
1: Grazie Sabrina, grazie, una
0: Ciao,
1: buona
0: buona
1: giornata.
0: giornata, grazie, ciao. Noi ci fermiamo qualche minuto e ci rivediamo presto.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Prometto.

0: che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
1: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
3: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
4: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Tra meno di un'ora sarà presentato presso il Comune di Statte il cartellone della rassegna estiva 2026 e noi per questo lo ringraziamo già a partire da adesso, visto insomma l'orario e la disponibilità, abbiamo in collegamento Andrea Assi, l'assessore allo spettacolo del Comune di Statte. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, assessore, siamo pronti per questa presentazione del cartellone della rassegna. Questa mattina alle 9 nella sede del Comune, appunto, sarà presentato. Immagino che ci sia molto fermento, insomma, da parte di tutta l'amministrazione, in testa il sindaco di Statte, Fabio Spada, e ovviamente l'assessore allo spettacolo. Allora, raccontiamo un po' questa anticipazione della presentazione.
2: Certamente, c'è entusiasmo perché è stato fatto un lavoro dai mesi scorsi, quindi è stato curato nel minimo dettaglio, nei minimi particolari, quella che sarà la programmazione degli eventi estivi che interesseranno il nostro territorio. Condiviso naturalmente con tutta l'amministrazione, con la Giunta e con a capo il sindaco dottor Fabio Spada.
1: Allora, ovviamente, visto che insomma tra un'ora più o meno ci sarà questa presentazione, subito dopo ci sarà ovviamente un comunicato che racconterà ciò che accadrà quest'estate, ma più o meno come si è mosso l'assessorato, insomma, circa il programma, quali sono insomma gli interessi maggiori verso insomma i quali vi siete rivolti e ovviamente le location, insomma, ci dia qualche anticipazione almeno a livello più o meno organizzativo, poi magari nello specifico insomma avremo modo di presentare il programma, oppure se vuol fare qualche anticipazione.
2: Sì, qualche anticipazione la potremmo tranquillamente darla. Allora, ci siamo mossi come sempre, come da due anni, sin dal nostro insediamento, con l'ascolto dei cittadini, perché le iniziative comunque sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza di Statte e non solo, quindi ascoltando anche quelle che sono le richieste, le aspettative dei cittadini, della popolazione statese, noi abbiamo cercato di programmare questa rassegna estiva in modo da non deluderli. E per quanto riguarda le location, saranno interessate la piazza centrale del paese, ma abbiamo dedicato anche particolare interesse al centro storico, dove si svolgeranno una serie di eventi che daranno vita in maniera molto animata alle attività lì nel centro storico, sul sagrato della chiesa in particolare.
1: Quindi chiaramente voglio dire attirare l'attenzione anche con il coinvolgimento diretto della popolazione, diciamo, questo è stato uno dei focus della vostra attività, giusto?
2: Certamente, questa domanda mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda, perché sono state interessate anche diverse realtà territoriali, diverse associazioni territoriali che hanno presentato e hanno proposto le loro attività. E vorrei già in anticipare che ci saranno anche altre attività che non sono strettamente collegate allo spettacolo, ma la nostra rassegna spazia un po' su vari campi, dalla musica al cabaret allo spettacolo, senza trascurare anche il benessere psicofisico dei cittadini. E per questo noi proporremo, come già abbiamo fatto la scorsa stagione, proporremo una serie di eventi dedicati alla Pilates, alla yoga e all'aerobica in un sito di forte interesse paesaggistico

0: che l'amministrazione comunale ha già attenzionato da tempo.
1: Bene, quindi insomma, benessere psicofisico si può dire a tutto campo. Ovviamente immagino anche con coinvolgimento dei giovani, che ovviamente è sempre più difficile, no? Attirare l'attenzione soprattutto nei piccoli centri cittadini. Quindi credo che insomma, un lavoro importante sia stato fatto anche per questo, quando ci darete
0: Ma
1: notizia.
0: anche su questo io ho avuto modo di incontrare presso la biblioteca comunale in più di qualche occasione i giovani ai quali è stato chiesto proprio, no? Quali potessero essere le iniziative in modo da attrarre i giovani e coinvolgerli a tutto campo. Naturalmente questa rassegna interesserà anche il sociale, perché io rivesto anche il ruolo di assessore ai servizi sociali. E quindi abbiamo coinvolto anche il nostro centro sociale degli amici del centro sociale per anziani, e quindi ci saranno delle serate dedicate a loro sempre nella Biopiazza. Abbiamo iniziato e abbiamo voluto fortemente che il cartellone si aprisse con un laboratorio spettacolo del centro diurno Salvatore Dalì di Sorgente. Questo è un appuntamento che già si è svolto il 30 giugno, quindi ampio spazio è dato anche al sociale. Poi mi preme sottolineare anche la collaborazione delle associazioni che parteciperanno con delle iniziative, alcune già collaudate, come la ciclopasseggiata, che per il secondo anno consecutivo verrà la SoRider proporre, e quindi proporrà questa ciclopasseggiata per le vie del paese. In più ci sarà per la prima volta il carnevale estivo proposto dall'associazione Lab 23.
1: Bene, quindi un'attività di reti praticamente, una rete associativa insieme al lavoro svolto ovviamente dall'amministrazione comunale. E quando iniziano più o meno, ne ha parlato insomma di un'attività del 30 giugno, ma le prime date quando avranno inizio, insomma, quali sono indicate?
0: Allora, perché sono diversi gli appuntamenti,
1: Sì.
0: sono decine di appuntamenti in questa rassegna. Abbiamo coinvolto anche le attività della biblioteca, dove la cooperativa Copli, insieme al personale dell'ente, sta svolgendo un ottimo lavoro di coinvolgimento, soprattutto per i più piccini. Quindi saranno dedicati i laboratori nelle ore più calde della giornata, in modo da poter coinvolgere proprio quel target di cittadini. Allora, comincerà la settimana prossima, a partire dal 7 di luglio, scusate, dall'8 di luglio, e poi ci saranno il 10 luglio, il 15 luglio. Insomma, ci saranno appuntamenti quasi ogni 2 o 3 giorni. Naturalmente, ci sono alcuni spettacoli, alcuni eventi che pensiamo possano calamitare più attenzione, perché abbiamo individuato alcuni spettacoli che fanno parte di un circuito di festival. Quindi, come il Festival del Cabaret, abbiamo inserito l'anno del Sorriso in Tour, e quindi questo è uno spettacolo a carattere regionale. In più ci sarà una tappa del Festival dello Swing, in tappa del
1: Bene.
0: regionale del Festival dello Swing. Quindi, ma ripeto, sono diverse iniziative, non vorrei anticiparvi
1: No,
0: tutto questa mattina.
1: assolutamente. Attendiamo insomma il comunicato con tutte le date, ci ritroveremo magari a parlarne ancora e ad attenzionare qualche appuntamento speciale insieme a voi, proprio per la diffusione di queste attività comunali.
0: Se mi consente di fare solo una. Questi, vorrei solo precisare, tutti questi appuntamenti, questi eventi sono totalmente gratuiti,
1: Certo.
0: quindi sono consultare per coloro che vorranno partecipare. Possono consultare la pagina Facebook del comune o i vari profili comunali. In più possono chiedere informazioni anche presso la biblioteca in Via Piazza Statte.
1: Perfetto, allora Assessore Andrea Assi, buon lavoro, quindi dalle 9 a disposizione per questa presentazione ufficiale, la conferenza stampa presso il Comune di Statte, buon lavoro ovviamente anche al Sindaco di Statte Fabio Spada e a tutta l'amministrazione. Grazie e buona giornata.

0: Grazie a voi, buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Grazie. Noi ci fermiamo con una promo e ci rivediamo tra brevissimo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Allora, avevamo nella promo Dario Galitelli, nostro direttore di redazione. Allora, visto che ha parlato di sport e non solo, vediamo un editoriale proprio di Dario Galitelli di ieri circa le prove di dialogo tra Comune di Taranto e Taranto Calcio.
2: Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e il sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato. Il Comune ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così alla Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misurerà la capacità delle istituzioni e della società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro.
1: Siamo tornati in studio, come sempre l'appuntamento del venerdì mattina live con l'associazione Il Meteo Taranto. Buongiorno Vittorio Spagnoletti.
3: Buongiorno a voi,
1: Per
3: buongiorno
1: riprendere
3: spettatori.
1: diciamo anche un inizio di un articolo dei giornali che faceva riferimento a un vecchio spot televisivo, comincerei dicendo: Vittò, fa caldo, che succede? Perché parlavano dello spot famoso con Luisa Ranieri, diceva Antò fa
3: Certo,
1: caldo. Mo'
3: certo.
1: che succede, Vittò?
3: Ma succede che adesso arriva dell'aria un po' più fresca, per fortuna ce ne stiamo accorgendo già in queste ore. Il grosso del caldo, quello serio che ci ha interessato nei giorni scorsi, per fortuna ci lascia.
1: Sì, ci lascia,
3: Sì,
1: per il momento ci lascia.
3: quello sì. Avremo diciamo un 24-36 ore almeno di tregua con delle temperature tutto sommato gradevoli. Certo, non farà freddo, però diciamo temperature decisamente sopportabili, anche con una buona ventilazione, anche con la possibilità di avere meno umidità. Però in agguato nella settimana prossima ci sarà una nuova ripresa delle temperature, non
1: Come
3: particolarmente
1: quella.
3: elevata, però questo bisogna dire, qualche grado in più rispetto al fine settimana, con delle condizioni del tempo che tutto sommato restano accettabili. Diciamo siamo nel periodo più caldo dell'anno, quindi che ci siano temperature elevate tutto sommato non dovrebbe essere una novità.
1: No, anche se, come diceva ieri un altro meteorologo, TV nazionale, ovviamente ormai bisogna abituarsi perché questo è il trend, insomma.
3: Eh sì, direi purtroppo di sì, perché le condizioni sono cambiate, ce ne accorgiamo un po' tutti. Chi ha magari qualche anno in più come me ricorda che magari ci sono state anche delle estati un po' più fresche, diciamo con maggiore apporto di temporali, si parlava quando ero io ero bambino, si diceva si è fatto il cielo nero verso Martina,
1: certo,
3: è una frase tipica.
1: Come ieri del
3: come
1: resto.
3: Del resto è successo ieri, ecco, mentre ieri tutti abbiamo gridato alla novità, un tempo questo era una cosa praticamente normale, che avveniva, si può dire, quasi con cadenza giornaliera,

0: quasi ogni pomeriggio. Non è più così, e questo per, a causa de, anche del cambiamento della circolazione atmosferica sia a livello globale sia anche a livello locale.
1: Allora vediamo un po' le situazioni, no? Con sì, i vari, ecco, allora, le foto che allora, vi piacciono tanto.
0: Ecco, allora guarda, questa è la una cosa che è una fotografia molto interessante, ci sarebbe tanto da dire, diciamo semplicemente le cose più importanti. Ecco, vedete, questa è la cartina dei temporali che ci sono stati ieri pomeriggio, di dove sono caduti i fulmini. Quindi si vede che si è trattato di fenomeni abbastanza localizzati ma intensi, sì, che hanno veramente circondato la città ma non l'hanno colpita. Cioè vedete, proprio il Taranto era circondata dai temporali sia durante l'inizio delle ore pomeridiane sia durante il tardo pomeriggio. Ma sostanzialmente a Taranto città non, diciamo, non è caduta neanche, certo, una goccia d'acqua. Cosa vi volevo far notare? Ecco, vi volevo far notare una cosa interessante. Guardate, con la regia opportunamente ci fa una zoomata. Vedete, c'è un segno di un fulmine, uno solo, che lo vediamo lungo la costa. Questo che cosa ci deve insegnare? Ci deve insegnare che con i temporali bisogna sempre fare molta attenzione. Ecco, questo è un fulmine che è caduto dal temporale principale, quello che vedete che si trova esattamente a destra della città, ma che è caduto lontano dalla zona dove normalmente avvengono le precipitazioni, eccetera. Quindi anche chi si trova a una certa distanza dal temporale non deve trascurare quelle che sono le normali norme di sicurezza, perché a volte può capitare anche che un fulmine cada in una zona abbastanza lontana dal centro del temporale stesso. Uno stesso fenomeno come questo lo si è visto nella cartina principale anche in corrispondenza dell'area di Martina. Quindi quando ci sono questi temporali sempre bisogna fare attenzione ai fulmini e non bisogna pensare di essere a una distanza di sicurezza quando magari vediamo i fenomeni elettrici, appunto, cadere. Ecco, vedete, si vede un altro fulmine proprio in, sì, corrispondenza di Martina Franca, sì, perché a volte questi fulmini possono cadere anche in aree lontane da dove effettivamente si stanno verificando le precipitazioni, dove si sta verificando il maltempo, e questo potrebbe essere chiaramente molto pericoloso per chi si deve trovare da quelle parti. Sì. Questa era una piccola chicca che io volevo far notare proprio per questo aspetto, perché il nostro compito, anche oltre ad essere quello di divulgativo, deve essere anche quello di informare l'opinione pubblica, ecco, su questi
1: infatti
0: aspetti.
1: Infatti ti avrei fatto una domanda, perché ieri pomeriggio, quando c'è stato, insomma, si è cominciato a sentire tuoni in lontananza, lampi, su Viale Magna Grecia, che ha cominciato ad alzarsi il vento, c'è stato un momento quasi di panico. Cioè io ho visto proprio gente che scappava a destra e a sinistra, anche con l'auto, che mi sono trovata. Cosa fare in quei casi? Cioè, perché sembrava dovesse arrivare una bufera da un momento all'altro, ieri un albero è caduto qui in via Svetonio, cioè chiaramente, voglio dire, comunque ci possono essere delle attività chiaramente, certo, negative che possono accadere in quel momento, per cui comunque si è presi anche un po' dal panico.
0: Certo, allora diciamo che chi si trova in un'automobile, dentro l'automobile, tutto sommato per quanto riguarda i fulmini si trova in un ambiente protetto, però questo non significa che non bisogna rispettare le normali norme di sì, sicurezza. In caso di pioggia intensa, ovviamente bisogna evitare i sottopassi, bisogna evitare i punti dove si può accumulare improvvisamente una grande certo, quantità di acqua. Chi è gestore di bar, di ristoranti, eccetera, ha degli ombrelloni, chiaramente la prima cosa da fare in questi casi è chiuderli, certo, perché può essere molto, molto pericoloso. Nello stesso tempo, ovviamente, evitare di sostare sotto gli alberi, vuoi per il discorso che l'albero attira i fulmini, e in effetti questo in parte è anche vero, o perché magari si possono staccare dei rami, si possono essere degli oggetti che possono cadere direttamente dalle fronde degli alberi, che potrebbero essere chiaramente pericolosi per chi si dovesse trovare lì sotto. Quindi diciamo, non bisogna farsi prendere dal panico, ma nello stesso tempo bisogna avere un atteggiamento vigile, e quindi io scinderei l'aspetto del vento, che è una cosa, l'aspetto della pioggia che è un'altra. È chiaro che le contromisure da prendere sono ovviamente diverse. Ripeto, sempre bisogna cercare di evitare i posti dove l'azione di questi elementi meteorologici può provocare dei danni, certo, maggiori. Tutto qui.
1: Va bene, continuiamo con
0: sì,
1: la
0: ci
1: nostra
0: essere,
1: visione.
0: Ci dovrebbero essere delle altre cartine. Ecco, guardate, questa è la situazione al momento attuale. Vedete, c'è questa bice, questo piccolo vortice di bassa pressione che si è formato sul basso Tirreno. Noi ci troviamo dove c'è quel centro, naturalmente. Diciamo che la posizione di questo vortice era prevista un po' più

0: verso le nostre parti. E quindi questo in un certo senso ci ha preservato, può sembrare strano, ma è così, dalla formazione di ulteriori temporali nella giornata di ieri. Oggi questo minimo, anche se si tende ad attenuare, si sposterà più verso di noi. Quindi non escludo io nel pomeriggio, nella giornata di oggi, la formazione di nuove nubi cumuliformi, la formazione di nuovi temporali. Ma si tratterà essenzialmente della giornata di oggi, venerdì, perché da domani poi l'arrivo di venti un po' più freschi settentrionali, come abbiamo detto, rinfrescherà l'aria e nello stesso tempo pulirà, diciamo, usiamo questo termine, il cielo, e quindi favorirà un fine settimana tutto sommato piacevole dal punto di vista meteorologico. Io adesso non so se ci sono delle altre cartine che possiamo, ecco, guardate, questa è la situazione attuale. Vedete, può sembrare un mare rosso, no? Però vedete che dalle nostre parti c'è un'area dove il rosso è meno intenso ed è proprio questa zona che delimita l'area di instabilità che è presente essenzialmente nelle ore pomeridiane. Le aree più perturbate naturalmente si trovano alle latitudini più settentrionali. Scorrendo velocemente per quanto riguarda le cartine, ecco, vedete, questo è quello che è previsto per la giornata di domenica. Scompare quell'area meno rossa, arriva dell'aria più calda, ma questa volta interesserà essenzialmente la Spagna e la Francia occidentale. Noi saremo al margine della nuova ondata di caldo, ecco perché vi ho detto che la settimana prossima tutto sommato farà caldo, ma fino a un certo punto. Tant'è vero che se noi vediamo l'altra cartina, che dovrebbe essere l'ultima, ecco, vedete, questa è quella prevista per giorno 7, il 7 di luglio, vedete, c'è questa rimonta dell'aria calda verso la penisola iberica, verso la Francia occidentale, in parte verso la Sardegna. Noi tutto sommato ci troviamo ai margini e in un certo senso, diciamocelo francamente, meglio così, è più un respiro tipico dell'estate italiana piuttosto che quello dell'estate africana.
1: Va bene, quindi insomma sei stato abbastanza rinfrancante stamattina, devo dire
0: Ah,
1: la
0: ecco,
1: verità.
0: guardate, ecco, io avevo preparato anche a delle altre cartine, la
1: Ah,
0: regia ce la porta,
1: sì.
0: benissimo. Vedete, in corrispondenza si intravede la sagoma della penisola italiana.
1: Sì.
0: Questa è 31, è il valore previsto nelle ore centrali del giorno, nella giornata di domenica. Quindi rispetto ai 37-38 gradi che abbiamo avuto nei giorni scorsi, tutto sommato è un valore, io direi, accettabile, no? Cioè, quindi un valore che ci permette di stare tranquillamente al mare, di poter passare le nostre ore di svago all'aria aperta, ma nello stesso tempo è anche un valore che non ci costringe a fare dei salti mortali per evitare la calura e per evitare la
1: Certo.
0: canicola. Questa invece è la cartina prevista per le stesse ore per quanto riguarda le precipitazioni. Parla chiaro, praticamente l'Italia sgombra da nubi,
1: Bene.
0: da piogge significative. Quel poco che in questo momento compare dalle nostre zone, vedete, interessa la Grecia meridionale. Quindi diciamo tranquillo, tutto tranquillo ed è proprio quello che noi tutto
1: Va
0: sommato ci
1: bene.
0: auspicavamo, no?
1: Va bene, allora intanto grazie per queste rassicurazioni di fine settimana, ci ritroveremo durante la settimana, ci ritroveremo poi venerdì per parlare in maniera più approfondita del weekend. Grazie Vittorio Spagnoletti, grazie all'Associazione del Meteo Taranto, anche agli amici che sono dall'altra parte del vetro, e ci fermiamo qualche secondo e ci ritroviamo subito in studio.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Eccoci di nuovo in studio, riprendiamo le notizie riguardanti la nostra città con un servizio di Maria Laura Paletta sulla situazione nella giunta comunale di Taranto.
3: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi. Il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra.

0: nonostante fonti vicine al sindaco annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo, e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata quindi la nomina della Riso, permetterebbe di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
1: Siamo tornati nuovamente in studio, come fatto scorso settimana anche per questo weekend. Volevamo attenzionare qualcuno degli eventi che si terranno appunto nel nostro territorio a partire da questa sera, e allora vediamo un po' dove andare, dove rivolgere magari le nostre attenzioni in base anche ai gusti, che non si tratti soltanto di musica. E allora parliamo di cinema, visto che abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di Statte. Questa sera prende il via la rassegna proprio tradizionale presso l'Arena Ressa di Statte, in corso Vittorio Emanuele III, che ripropone il bestseller dell'anno, Buen Camino di Checco Zalone. In realtà la rassegna sarebbe cominciata ieri sera se non fosse stato per il cattivo tempo, quindi ufficialmente la rassegna cinematografica parte da stasera fino a settembre, poi vi aggiorneremo dei vari appuntamenti, quindi il cinema all'aperto. Dal cinema, sempre per la serata di questa sera, passiamo al teatro. Abbiamo raccontato insieme ai protagonisti Mimmo Fornaro e all'ingegnere Emanuele Villani di E77 SRL quello che sarà l'evento di questa sera, che alle 21 presso il teatro Tatà in via Grazia Deledda ai Tamburi propone questo spettacolo teatrale dal nome Come acqua di mare, un ideato, prodotto dalla compagnia di laboratorio di Mimmo Fornaro. Rappresenta una esclusiva teatrale imperdibile. Tra l'altro la nostra Studio 100 seguirà questo spettacolo teatrale, riproponendolo integralmente domenica sera alle 20:30, sempre qui su Studio 100. Quindi chiaramente accendiamo i riflettori proprio su stimoli culturali, e lo facciamo grazie anche all'aiuto e al contributo di persone che magari non sono strettamente del comparto teatrale, ma rivolgono la propria attenzione proprio per far conoscere il territorio anche sotto questo ambito. Quindi Come acqua di mare, ore 21, via Grazia Deledda, Teatro Tatà. E oggi invece torniamo a parlare anche di musica con il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. Abbiamo incontrato la scorsa settimana la direttrice artistica, il direttore artistico Maria Ivana Oliva, che con grande successo ha iniziato questa rassegna nei giorni scorsi e che prevede due appuntamenti, uno per questa sera e uno per domani. Intanto quello di questa sera alle ore 20 con ingresso libero al Palazzo di Città vede la chitarra solistica Aires Pinheiro dal Portogallo, appunto per il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. E parliamo ancora di musica con un altro spettacolo importante, un live, il primo live della stagione del Monrev Eco Green Resort, il Monrev Summer Festival, questa sera alle 21:30, Mario Biondi in concerto per i 20 anni di carriera, e ripropone praticamente il suo disco famoso Handful of Soul, che conteneva il famoso singolo This is What You Are. Quindi stasera inizia la rassegna del Monrev. Diamo uno sguardo adesso a quello che accade domani. Domani partiamo da un evento che si terrà ad Alberobello e che vede la presenza di uno dei personaggi musicali che quest'anno hanno fatto breccia nel cuore di tanti, partecipando a Sanremo con il brano Che fastidio, Dito nella piaga, Locus Festival, domani al Largo Mattellotta di Alberobello. Ingresso

Libero e insieme a lei un altro grande nome del panorama musicale femminile, questo ci fa molto piacere, Carolina Bubbico, quindi una serata con la grande musica italiana contemporanea, Dito nella piaga e Carolina Bubbico. E poi un altro importante evento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con l'assessore Raffaella Capriglia del comune di Grottaglie, dal 4 luglio al 18 di ottobre, quindi da domani, 66 opere selezionate per la 23esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo appunto a Grottaglie. Quindi, vedrà all'interno di questa mostra anche una nuova sezione dedicata ad interventi scultorei installativi in ceramica pensati appunto per dialogare con la città da parte degli artisti. Ingresso libero e si può visitare questa mostra internazionale presso il Castello Episcopio. Torniamo a parlare di musica, io ho già anticipato quello che era l'appuntamento per stasera col Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, direzione artistica Maria Ivana Oliva, sempre alle 20, sempre a Palazzo di Città con ingresso libero, il duo Equinox composto da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Chiudiamo gli appuntamenti di domani con un'altra iniziativa della quale abbiamo parlato la settimana scorsa con l'avvocato Paolo Vinci, presidente della cooperativa sociale Isola. Domani mattina dalle 8:30 fino alle 11 si effettuerà una raccolta di rifiuti con le cooperative di mitilicoltori aderenti al progetto Miti di Mare, di cui vedete appunto la locandina di Isola Cooperativa Sociale promossa dal Comune di Taranto. Punto di incontro sarà il santuario dei marinai dispersi in mare in zona Circumarpiccolo. Andando sull'evento troverete anche le indicazioni per arrivare facilmente alla location ed è la quarta, di una serie di date di clean up che appunto si svolgeranno con le cooperative dei mitilicoltori. Quindi davvero un evento storico per la città dei due mari in cui gli operatori del mare e i cittadini insieme si uniscono per poter fare la differenza. Tanti altri eventi, insomma, sono in giro in questa serata, in questo fine settimana. Noi ci ritroviamo per gli eventi, ovviamente la settimana prossima con 120 estate. Grazie a Giuseppe Candelli in regia e una buona giornata con i programmi di Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale, questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura.

Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi a tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini, che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale,
un

generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri cicci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? Sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico come idea verso la colonna. Quindi inspirando rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima.

Ok, finito questo lavoro di riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata. Come sempre, se si crea tensione nella zona cervicale, basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra. Se la gamba non riesce ad andare bene a squadra, si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a simulare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria, chiudo.

qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento, scendo, mi rilasso un po', appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo, apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino, se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla. Però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra. Sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra. Stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra. Inspiro, espiro, autoallungo. Inspiro, espiro. 3. Tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto, a noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro. Espirando, pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico, a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo e non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, tenendo gli addominali retratti, poi li rilasso inspirando ed espirando vado su.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale, serve costanza, ripetizioni. Finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto, crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino. Quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi ad addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi, appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro. Espiro, se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe, sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Anche qui finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese, abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro. Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni glutei. Tenendo leggermente retratti gli addominali, inspiro ed espiro.

rilassando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome. Espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori. Stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei.

finiti i 10 movimenti, braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia, poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza, sempre il tratto lombare non deve darci fastidio, non c'è bisogno di ruotare tanto come vedete. Inspiro, espiro, retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra e a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, mi scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e espiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco, ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche, mobilizzo la colonna e sento cos'è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene, sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari, vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro. Questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna e lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, you got

0: Давай!
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ugh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi

0: un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, sì, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Passadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Passadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, sì, di Kelliker, il precedente, sì, importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no, che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: È un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma, e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Passadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Sì. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,

0: giapponese, sì. Torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo. Voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì. Se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì. Di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì. Anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì. E per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sì. sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo. Della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 sì. per chilometro sì. o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso io vado da Milano sì. a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. Arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare.

0: generare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Prima della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere...
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche il Mondiale Rally a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i Mondiali Rally.
1: Vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo... dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiamo pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poter ricordare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia.

0: M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.

amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino
agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS, che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44.

0: versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Kent, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è Gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un

0: Piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Il paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio, esatto, una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa, reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un

0: ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando

0: Questa versione è di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici, si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
1: Esatto.
0: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluida.
0: Sì, la batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
1: Esatto,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
0: Sì,
1: stiamo parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso. E quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche

0: bello, potrebbe...
1: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Runway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Buongiorno e benvenuti all'appuntamento del venerdì con Di Buon Mattino. Oggi 3 luglio, quindi cominciamo come sempre la puntata di questa giornata con dare uno sguardo a quelle che sono le testate giornalistiche nazionali e poi locali. E poi ovviamente avremo i collegamenti con i nostri ospiti e tanto altro ancora. Partiamo come sempre dal Corriere della Sera che dedica la prima pagina, l'apertura alla politica internazionale. Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Il giorno più buio per l'Ucraina, Kiev sotto gli attacchi russi per tutta una notte e di oltre 20 morti il bilancio del Raid. E si continua a parlare di politica internazionale con le celebrazioni dell'America che compie 250 anni, le celebrazioni nell'era del tycoon, le spallate di Donald e la festa dell'America che appunto compie 250 anni. D'altra parte,

Parla l'ex ministro Ucraino Kulera, Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città. E si parla poi della notizia di ieri riportata l'intervista a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che racconta ho un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me. Questa notizia poi sarà ripresa ovviamente da tutti i giornali. E poi si parla di ciò che sta accadendo in Rai, l'opposizione protesta contro lo stallo, la vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione. Bufera sulla vigilanza Rai, si sono dimessi prima tutti i consiglieri di opposizione, compresa la presidente del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia, in segno di protesta contro lo stallo dell'organismo parlamentare. E poi la foto riportata invece in prima pagina è quella che ritrae Elodie e Francesca, la foto su Instagram, poi il bacio al Pride, Elodie e Francesca, l'amore senza etichette. Passiamo alla Repubblica. La Repubblica apre con proprio la notizia dedicata al caos in Rai, vigilanza Rai. Nel caos si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia, arrestare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra. Commissione azzerata. Il governo rischia l'infrazione Unione Europea. Azzerata la commissione di vigilanza Rai e ovviamente. Ovviamente questo, il retroscena, riporta rovinata la festa di Tele Meloni. Non è la vigilia che avevano sognato, a meno di 24 ore dalla presentazione dei nuovi palinsesti costruiti per sancire la definitiva bonifica di ogni traccia progressista e l'assoluto predominio della destra, ovviamente i vertici meloniani si schiumano rabbia. E poi la foto che riporta quello che sta succedendo relativamente alla guerra in Ucraina, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. E si va avanti, anche qui viene riportata la notizia relativa alla notizia di Mastella in lacrime, sono malato, pregate per me. Passiamo alla stampa, la stampa che apre invece dedicando ciò che sta accadendo relativamente alla situazione meteo, gli effetti del clima impazzito dalle montagne alle città. Caldo, Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%. Uno tsunami di calore con picchi record di oltre 7 gradi sopra la media in molte zone del paese e di più 9 a Torino. E si parla anche delle zanzare sopra i 2000 e una foto di un alpinista che appunto fotografa la ritirata di un ghiacciaio sul Monte Bianco. Il caldo ha effetti devastanti. Si continua a parlare poi di difesa, mezzola difesa va speso di più, intervista la Presidente del Parlamento europeo, sicurezza, l'Europa non può contare sugli Stati Uniti. Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime. E poi ovviamente si parla del caos in Rai, l'opposizione lascia la vigilanza. In basso invece poi la notizia del Future Festival, il rito che unisce la tribù della techno nei prossimi giorni da tutta l'Europa a Torino. Diamo uno sguardo adesso all'Avvenire, la prima pagina che apre con Leone XIV, domani nell'isola di Lampedusa, in cui sbarcano fantasmi. È la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. La Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità. Si parla poi di enti e imprese sociali al centro delle politiche, al Consiglio dei Ministri, il Piano Nazionale d'Azione segna la valorizzazione del comparto economico, il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni, sgravi sui salari nel 2027, basta morti. Anche qui la notizia relativa allo scontro sulla vigilanza.

Vigilanza Rai, paralizzata, si dimettono opposizioni e maggioranza, azzerata la commissione, titoli di coda sulla commissione di garanzia che in 2 anni è rimasta paralizzata dal boicottaggio della maggioranza. E poi l'offensiva su Kiev, pioggia di missili, 21 morti in Ucraina, dolore e rabbia. Allarme siccità, meno 70% la portata del Po, risale l'acqua salata. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che parla di Wall Street, rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Piazza Affari torna sopra 52.000 punti, trascinata da difesa e bancari. Negli Stati Uniti al via le trimestrali con stime molto più alte della media. Altman avvia colloqui per l'ingresso di Washington nella capitale della startup. E poi una foto che ritrae un'immagine d'epoca dello storico Yacht Club de L'Avana, una notizia di rigenerazione urbana, Preatoni 500 milioni a L'Avana per rifare lo storico Yacht Club. Ernesto Preatoni, imprenditore, fondatore, presidente della Supervisory Board di Preatoni Group, parla appunto dell'interesse che ha per lo storico Yacht Club. Si parla poi dei controlli del fisco, lotta a evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino. Germania 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL, quindi si parla delle riforme di Merz circa pensioni, mercato del lavoro e tagli alle tasse per i redditi medi e bassi. Andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina, parliamo di sport adesso, parliamo della Gazzetta dello Sport. In testa Yamal a secco, ci pensa Oyarzabal, che Spagna a te Messi, Austria KO con 3-0 della regina d'Europa agli ottavi. A mezzanotte Leo e Lautaro per altri record. Poi calciomercato, al centro si parla di Leao, il Milan lo vende per almeno 60 milioni. Leao, c'è il prezzo, Rafa sempre più vicino, all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo. E poi si parla sempre di calciomercato, con i nerazzurri che prendono Provedel e puntano a Chalobah, Inter intesa con Kalaili, Juve colo per il raduno. Passiamo adesso ai giornali locali, partendo sempre dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che dedica il titolo centrale alla situazione ferroviaria della regione. Freccia per Taranto, la regione Puglia paga, ripristinato il treno per Roma, ma tra centrodestra e centrosinistra è scontro frontale. E il commento ovviamente al lato di Lino Patruno, con i continui rinvii, finora si è evitato che il Sud crescesse. Si parla poi di una notizia che mercoledì sera scorso all'interno della trasmissione Chi l'ha visto è stata riportata, è stata centrale, quella relativa all'inchiesta riaperta relativa all'omicidio di Elisa Claps. Elisa Claps, inchiesta riaperta e nuovi segreti, ipotesi di concorso in omicidio, quel mistero del sottotetto. E poi scendendo ancora si parla anche qui della politica relativa al caos e vigilanza Rai, accuse reciproche e si dimettono tutti. Nel frattempo Alemanno, Meloni chiami Vannacci per l'alleanza. Caso Clemente, l'appello Bacchetta ai PM di Trani dopo l'assoluzione, ritardi nell'autopsia sulla bracciante morta e poi il problema sanità, i consiglieri regionali meloniani, l'assessore Pentassuglia bleffa, scatole vuote e obiettivi ridotti. Fratelli d'Italia attacca sulle case di comunità. In basso si parla dei giochi del Mediterraneo, 48 giorni mancano al via, il conto alla rovescia e l'equità.

0: Curiosità riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno, che apre anche con il titolo centrale relativo alla questione trasporti. Taranto sale sul Frecciarossa, la città capolinea del treno per Milano. Per la giunta avrebbe dovuto pagare il governo. La regione ci ripensa e sborsa 1,5 milioni, ma è polemica col ministero. Taranto sarà capolinea del Frecciarossa per Milano. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti dopo una lunga serie di polemiche, soprattutto dopo la decisione della Regione Puglia di intervenire con oltre 1,5 milioni di euro per finanziare il collegamento con Metaponto. Si parla poi del si riaccende lo scontro sulle case di comunità, Fratelli d'Italia solo sulla carta, e poi si parla del caro mercati in Puglia, il sogno della villa al mare, la città più cara è Ostuni, poi Gallipoli e Otranto. Maltempo, bomba d'acqua sulla BAT, strade trasformate in corsi d'acqua, piazze allagate, traffico rallentato fino al blocco in diversi punti. Ieri pomeriggio un violento nubifragio ha interessato l'entroterra della BAT a partire dalle 15:30. Parleremo ovviamente di meteo più tardi con i nostri amici dell'Associazione Il Meteo Taranto. Chiudiamo la parte relativa ai giornali locali con l'edicola. L'edicola apre con Poli Bortone, porta tutti davanti al giudice. Dopo il terzo furto, appunto, si parla della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone. Titolo centrale anche qui: divario nei trasporti nord-sud, il Frecciarossa Roma-Taranto riparte con i soldi della regione. E allora, dopo questo primo sguardo alle notizie, approfondiamo invece le notizie più strettamente che riguardano il nostro territorio e riportiamo un paio di servizi, insomma, che ieri hanno campeggiato nel nostro TG. Partiamo da quello che è il caso multe sulla litoranea, la marina di Pulsano, e il servizio di Giovanna Calabrese.
1: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni nelle zone di Lo Scoglio, Lido Silvano e Fata Morgana. Si moltiplicano le segnalazioni di cittadini e turisti che parlano di sanzioni ritenute eccessive, lamentando anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficile e una segnaletica giudicata poco chiara. In molti si chiedono innanzitutto se negli ultimi giorni vi sia stato un effettivo rafforzamento dei controlli sulla sosta e quale sia stato l'obiettivo di questa scelta.
2: In realtà durante tutta la stagione estiva c'è un'intensificazione dei controlli, ci sono anche dei posti di blocco, questo per garantire la massima sicurezza ai cittadini e ai turisti che prendono d'assalto Pulsano, soprattutto nei mesi più caldi dell'anno.
1: Le proteste però non riguardano soltanto le sanzioni, i turisti e residenti segnalano anche la scarsità di parcheggi, le difficoltà della viabilità e una segnaletica ritenuta in alcuni punti poco chiara.
2: Lì dove c'è un'infrazione al codice della strada, c'è una violazione, gli agenti della polizia locale sono tenuti a contravvenzionare.
1: Infine c'è chi sostiene che l'aumento delle multe venga percepito più come un modo per fare cassa che come uno strumento per garantire sicurezza e rispetto delle regole.
2: Quel cittadino che ha usato anche dei termini poco carini e poco gentili nei confronti del comune, termini come storcere, come rubare, che non appartengono alla nostra comunità, devo dire che quell'utente della strada, quel cittadino aveva lasciato in sosta il proprio veicolo all'altezza di un incrocio, quindi l'articolo 158 comma 5 bis punisce con la sanzione da 165 a 666 se non erro. È stata applicata la misura prevista dal codice della strada, nient'altro.
0: E allora, qualche mese fa, forse maggio, abbiamo incontrato il nostro amico Luigi Piepoli, referente per delegato USB per Cinema Puglia, per parlare dell'emergenza appunto relativa al comparto cinema per quello che riguarda la situazione dei lavoratori. Ieri c'è stato un importante incontro alla Regione Puglia, abbiamo in collegamento appunto Gigi Piepoli. Gigi, ci sei? Buongiorno.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti.
0: Allora, sono stati giorni concitati questi, visto che appunto per ieri era stata fissata, è stata convocata nella sesta commissione consigliare della Regione Puglia, appunto questa riunione per fare il punto sull'emergenza, soprattutto relativa ai numeri altissimi di lavoratori che non sono impiegati ormai da tempo relativamente al comparto cinema. Come è andata? Facciamo il punto della situazione, insomma anche quello che ci è stato detto durante questa audizione di ieri.
3: Ieri è stata una giornata molto positiva, finalmente la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del cinema pugliese è arrivata sui tavoli della politica regionale. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato ieri perché la presidente Angolano ha aperto un tavolo permanente per il cinema, proprio per consentire il confronto continuo tra le associazioni di categoria, la Puglia Film Commission, la politica regionale e il sindacato. Chiaramente ieri è stato il primo passo di un, speriamo, lungo percorso che riporti al centro dei temi politici regionali il lavoro, soprattutto perché viviamo un momento di grandissima difficoltà per le maestranze pugliesi. Circa il 91% degli intervistati nel nostro sondaggio di maggio dichiara di non avere in contratti futuri sul territorio, quindi c'è un grandissimo tasso di disoccupazione senza strumenti di sostegno al reddito, senza stipendio e soprattutto senza prospettive. C'è una situazione abbastanza critica.
0: Senti, quali sono le proposte che avete avanzato voi come USB, insomma, perché ovviamente non si tratta soltanto di denuncia, ma si tratta anche di portare delle proposte che cerchino di risolvere in tempi brevi questa vertenza?
3: Noi abbiamo portato tutta una serie di proposte raccolte e costruite insieme ai lavoratori. Sono abbastanza. Per sintetizzare, sicuramente abbiamo chiesto un maggiore impegno finanziario da parte della regione, però rivolto soprattutto alle maestranze. E abbiamo chiesto di introdurre e studiare delle nuove misure di sostegno al reddito proprio specifiche per il settore alla regione. Abbiamo chiesto alla Puglia Film Commission tutta una serie di misure nuove, soprattutto per andare a integrare e modificare il bando di finanziamento che si chiama Film Fund, perché prossimo alla pubblicazione, si spera a settembre, cerchiamo appunto di introdurre queste modifiche migliorative prima della sua pubblicazione. Queste modifiche migliorative sostanzialmente consistono nell'andare a cercare dei sistemi e dei modi per aiutare le maestranze a lavorare un po' di più, quindi senza andare a vincolare o obbligare nessuno, perché questo chiaramente non è consentito giustamente, però semplicemente a magari incentivare l'assunzione di una maestranza locale rispetto a una non locale, non residente.
0: Certo. Senti, ma rispetto agli anni passati, quanto lavoro arriverebbe in questo momento in Puglia? Perché c'è stato ovviamente un periodo, soprattutto per il territorio di Taranto, c'è stato un grande interesse da parte delle produzioni cinematografiche che ovviamente avevano visto un po', insomma, la possibilità di arrivare in Puglia quasi come una nuova cinecittà, no? Cioè, con la possibilità di utilizzare tanto la struttura territoriale quanto una serie di maestranze ormai qualificate sul nostro territorio. Quanto lavoro adesso arriverebbe? Cioè, ci sono delle proposte, c'è dell'interesse ancora pari a quello che c'è stato qualche anno fa? Perché insomma di produzioni arrivate da queste parti ne abbiamo viste tante.
3: Allora, sicuramente l'interesse verso la regione c'è, nel senso che la nostra regione offre praticamente qualsiasi tipo di set e scenario che può servire a una produzione. Quindi l'interesse verso la regione c'è, le maestranze in Puglia sono iperqualificate e iperspecializzate, e tant'è che molte maestranze vanno anche fuori a lavorare, lavorano in set molto grossi internazionali, cioè abbiamo acquisito una competenza in questi 20 anni che assolutamente fa invidia a molti altri. Il problema qual è? È che al momento anche il cortocircuito che c'è a livello nazionale non rende semplicissimo il venire a girare in Puglia. Noi ci auguriamo che, insomma, la regione possa andare a intervenire per tamponare la situazione nazionale e attrarre nuovamente le produzioni in Puglia.

0: Non ho contezza in questo momento delle produzioni che verranno, anche perché, come dicevo prima, il 91% dei lavoratori dichiara di non avere contratti futuri, quindi non ho una vera e propria idea di quello che succederà. So che qualcosina arriverà, ma le maestranze non verranno tanto coinvolte in questo momento.
1: Ok, senti, qual è il prossimo passo invece adesso riguardo appunto quello che è stato proposto ieri durante l'audizione? Cioè, come si prosegue adesso? Perché chiaramente adesso andiamo anche incontro al periodo estivo, che un po' tutte le attività rallentano o si fermano. Come
0: Allora,
1: siete
0: intanto
1: rimasti, insomma?
0: l'apertura di questo tavolo permanente ci consentirà di avere un confronto continuativo. Adesso prepareremo un cronoprogramma delle prossime azioni da intraprendere. Sicuramente il primo appuntamento sarà quello con la Puglia Film Commission, proprio
1: Perfetto.
0: per cercare di scrivere insieme le modifiche del bando, prima che questo venga pubblicato.
1: Certo.
0: Contemporaneamente con la politica dobbiamo cercare di capire come fare ad arginare questa emergenza attuale, di questa crisi lavorativa attuale, per poi mettere le basi su un progetto di lunga durata, cioè andare a creare una serie di interventi che possano essere strutturali all'interno della regione e far sì che anche quando non ci dovessero essere produzioni che vengono a girare sul territorio, qualcosa sul territorio rimanga.
1: Bene,
0: Quindi c'è parecchio lavoro da
1: c'è
0: fare.
1: parecchio lavoro da fare. Allora Gigi, ovviamente grazie per questo intervento, noi siamo sempre a disposizione per continuare a seguire questa vertenza, ovviamente saremo qui anche d'estate, quindi attendiamo notizie e speriamo insomma, risvolti positivi per l'importante economia di questa regione, perché il cinema, come tutta la cultura, porta economia. Grazie Gigi.
0: Grazie Sabrina, grazie, una
1: Ciao,
0: buona
1: buona
0: giornata.
1: giornata, grazie, ciao. Noi ci fermiamo qualche minuto e ci rivediamo presto.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
10: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Tra meno di un'ora sarà presentato presso il Comune di Statte il cartellone della rassegna estiva 2026 e noi per questo lo ringraziamo già a partire da adesso, visto insomma l'orario e la disponibilità, abbiamo in collegamento Andrea Assi, l'assessore allo spettacolo del Comune di Statte. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, assessore, siamo pronti per questa presentazione del cartellone della rassegna. Questa mattina alle 9 nella sede del Comune, appunto, sarà presentato. Immagino che ci sia molto fermento, insomma, da parte di tutta l'amministrazione, in testa il sindaco di Statte, Fabio Spada, e ovviamente l'assessore allo spettacolo. Allora, raccontiamo un po' questa anticipazione della presentazione.
2: Certamente, c'è entusiasmo perché è stato fatto un lavoro dai mesi scorsi, quindi è stato curato nel minimo dettaglio, nei minimi particolari, quella che sarà la programmazione degli eventi estivi che interesseranno il nostro territorio. Condiviso naturalmente con tutta l'amministrazione, con la Giunta e con a capo il sindaco dottor Fabio Spada.
1: Allora, ovviamente, visto che insomma tra un'ora più o meno ci sarà questa presentazione, subito dopo ci sarà ovviamente un comunicato che racconterà ciò che accadrà quest'estate, ma più o meno come si è mosso l'assessorato, insomma, circa il programma, quali sono insomma gli interessi maggiori verso insomma i quali vi siete rivolti e ovviamente le location, insomma, ci dia qualche anticipazione almeno a livello più o meno organizzativo, poi magari nello specifico insomma avremo modo di presentare il programma, oppure se vuol fare qualche anticipazione.
2: Sì, qualche anticipazione la potremmo tranquillamente darla. Allora, ci siamo mossi come sempre, come da due anni, sin dal nostro insediamento, con l'ascolto dei cittadini, perché le iniziative comunque sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza di Statte e non solo, quindi ascoltando anche quelle che sono le richieste, le aspettative dei cittadini della popolazione statese, noi abbiamo cercato di programmare questa rassegna estiva in modo da non deluderli. E per quanto riguarda le location, saranno interessate la piazza centrale del paese, ma abbiamo dedicato anche particolare interesse al centro storico, dove si svolgeranno una serie di eventi che daranno vita in maniera molto animata alle attività lì nel centro storico, sul sagrato della chiesa in particolare.
1: Quindi chiaramente voglio dire attirare l'attenzione anche con il coinvolgimento diretto della popolazione, diciamo, questo è stato uno dei focus della vostra attività, giusto?
2: Certamente, questa domanda mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda, perché sono state interessate anche diverse realtà territoriali, diverse associazioni territoriali che hanno presentato e hanno proposto le loro attività. E vorrei già in anticipare che ci saranno anche altre attività che non sono strettamente collegate allo spettacolo, ma la nostra rassegna spazia un po' su vari campi, dalla musica al cabaret allo spettacolo, senza trascurare anche il benessere psicofisico dei cittadini. E per questo noi proporremo, come già abbiamo fatto la scorsa stagione, proporremo una serie di eventi dedicati alla Pilates, alla yoga e all'aerobica in un sito di forte interesse paesaggistico che l'amministrazione comunale ha già attenzionato da tempo.
1: Bene, quindi insomma benessere psicofisico si può dire a tutto campo, ovviamente immagino anche con coinvolgimento dei giovani, che ovviamente è sempre più difficile, no? Attirare l'attenzione soprattutto nei piccoli centri cittadini, quindi credo che insomma, un lavoro importante sia stato fatto anche per questo, quando ci darete
2: Ma
1: notizia.
2: anche su questo io ho avuto modo di incontrare presso la biblioteca comunale in più di qualche occasione i giovani ai quali è stato chiesto proprio, no? Quali potessero essere le iniziative in modo da attrarre i giovani e coinvolgerli a tutto campo. Naturalmente questa rassegna interesserà anche il sociale, perché io rivesto anche il ruolo di assessore ai servizi sociali. E quindi abbiamo coinvolto anche il nostro centro sociale degli amici del centro sociale per anziani, e quindi ci saranno delle serate dedicate a loro sempre nella biblioteca.

0: Piazza abbiamo iniziato e abbiamo voluto fortemente che il cartellone si aprisse con un laboratorio spettacolo del centro diurno Salvatore Dalì di Sorgente. Questo è un appuntamento che già si è svolto il 30 giugno, quindi ampio spazio è dato anche al sociale. Poi mi preme sottolineare anche la collaborazione delle associazioni che parteciperanno con delle iniziative, alcune già collaudate, come la ciclopasseggiata, che per il secondo anno consecutivo verrà la Sorider proporre, e quindi proporrà questa ciclopasseggiata per le vie del paese. In più ci sarà per la prima volta il carnevale estivo proposto dall'associazione Lab 23.
1: Bene, quindi un'attività di reti praticamente, una rete associativa insieme al lavoro svolto ovviamente dall'amministrazione comunale. E quando iniziano più o meno, ne ha parlato insomma di un'attività del 30 giugno, ma le prime date quando avranno inizio, insomma, quali sono indicate?
0: Allora, perché sono diversi gli
1: Sì.
0: appuntamenti, sono decine di appuntamenti. In questa rassegna abbiamo coinvolto anche le attività della biblioteca, dove la cooperativa Copli, insieme al personale dell'ente, sta svolgendo un ottimo lavoro di coinvolgimento, soprattutto per i più piccini. Quindi saranno dedicati i laboratori nelle ore più calde della giornata, in modo da poter coinvolgere proprio quel target di cittadini. Allora, comincerà la settimana prossima, a partire dal 7 di luglio, scusate, dall'8 di luglio, e poi ci saranno il 10 luglio, il 15 luglio. Insomma, ci saranno appuntamenti quasi ogni 2 o 3 giorni. Naturalmente, ci sono alcuni spettacoli, alcuni eventi che pensiamo possano calamitare più attenzione, perché abbiamo individuato alcuni spettacoli che fanno parte di un circuito di festival. Quindi, come il Festival del Cabaret, abbiamo inserito l'anno del Sorriso in Tour, e quindi questo è uno spettacolo a carattere regionale. In più ci sarà una tappa del Festival dello Swing, in tappa del
1: Bene.
0: regionale del Festival dello Swing. Quindi, ma ripeto, sono diverse iniziative, non vorrei anticiparvi
1: No,
0: tutto
1: no,
0: questa
1: no,
0: mattina.
1: assolutamente. Attendiamo, insomma, il comunicato con tutte le date, ci ritroveremo magari a parlarne ancora e ad attenzionare qualche appuntamento speciale insieme a voi, proprio per la diffusione di queste attività comunali.
0: Se mi consente di fare solo una. Questi, vorrei solo precisare, tutti questi appuntamenti, questi eventi sono totalmente gratuiti,
1: Certo.
0: quindi sono consultare per coloro che vorranno partecipare. Possono consultare la pagina Facebook del comune o i vari profili comunali. In più possono chiedere informazioni anche presso la biblioteca in Via Piazza Statte.
1: Perfetto, allora Assessore Andrea Assi, buon lavoro, quindi dalle 9 a disposizione per questa presentazione ufficiale, la conferenza stampa presso il Comune di Statte, buon lavoro ovviamente anche al Sindaco di Statte Fabio Spada e a tutta l'amministrazione. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti e buon lavoro.
1: Grazie. Noi ci fermiamo con una promo e ci rivediamo tra brevissimo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Allora, avevamo nella promo Dario Gallitelli, nostro direttore di redazione. Allora, visto che ha parlato di sport e non solo, vediamo un editoriale proprio di Dario Gallitelli di ieri circa le prove di dialogo tra Comune di Taranto e Taranto Calcio.
2: Per la prima volta dopo mesi di tensioni, il Comune e la SS Taranto sembrano giocare la stessa partita e questa, prima di ogni firma, è già una buona notizia. L'incontro tra il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa e il sindaco Piero Bitetti non ha risolto tutto, ma ha rimesso al centro una parola che negli ultimi tempi sembrava essere scomparsa: dialogo. Il risultato più importante riguarda l'immediato. Il Comune ha confermato l'impegno a rendere disponibile lo stadio Iacovone per la stagione 2026-2027, una volta ottenuta l'agibilità, consentendo così alla Taranto di completare l'iscrizione al campionato di eccellenza e di valutare l'eventuale ripescaggio, un passaggio fondamentale per restituire al calcio tarantino una prospettiva concreta. Ma sarebbe un errore fermarsi allo stadio. La partita decisiva si gioca sul futuro dell'intera cittadella dello sport e soprattutto sul partenariato pubblico-privato. È lì che si misurerà la capacità delle istituzioni e della società sportiva di costruire un progetto duraturo capace di andare oltre l'emergenza e le scadenze burocratiche. Le parole di Ladisa, che ha parlato di un incontro quasi risolutivo e della disponibilità del club ad assumersi gli oneri economici della fase transitoria, rappresentano un segnale di responsabilità, così come la disponibilità mostrata dall'amministrazione comunale nel trovare una soluzione condivisa. Adesso però dalle intenzioni bisogna passare ai fatti. Toccherà ai tecnici trasformare questa ritrovata sintonia in atti concreti, tempi certi e garanzie reciproche. Taranto ha già pagato un prezzo altissimo per le crisi che hanno travolto il calcio cittadino. Non può permettersi altri scontri, altre contrapposizioni, altri rinvii. Il primo gol, quello del dialogo, è stato segnato. Adesso serve vincere la partita più importante, quella che può restituire al calcio rossoblu una casa, una visione e soprattutto un futuro.
1: Siamo tornati in studio, come sempre l'appuntamento del venerdì mattina live con l'associazione Il Meteo Taranto. Buongiorno Vittorio Spagnoletti.
3: Buongiorno a voi.
1: Per riprendere un inizio di un articolo dei giornali che faceva riferimento a un vecchio spot televisivo, comincerei dicendo: Vittò, fa caldo, che succede?
3: Beh,
1: perché parlavano dello spot famoso con Luisa Ranieri, diceva Antò fa caldo, certo. Ma che succede, Vittò?
3: Ma succede che adesso arriva dell'aria un po' più fresca, per fortuna ce ne stiamo accorgendo già in queste ore. Il grosso del caldo, quello serio che ci ha interessato nei giorni scorsi, per fortuna ci lascia.
1: E ci lascia, quello
3: sì. Avremo diciamo un 24-36 ore almeno di tregua, con delle temperature tutto sommato gradevoli. Certo non farà freddo, però diciamo temperature decisamente sopportabili, anche con una buona ventilazione, anche con la possibilità di avere meno umidità. Però in agguato, nella settimana prossima, ci sarà una nuova ripresa delle temperature, non particolarmente elevata, però questo bisogna dire, qualche grado in più rispetto al fine settimana, con delle condizioni del tempo che tutto sommato restano accettabili. Diciamo siamo nel periodo più caldo dell'anno, quindi che ci siano temperature elevate tutto sommato non dovrebbe essere una novità.
1: No, anche se, come diceva ieri un altro meteorologo TV nazionale, ovviamente ormai bisogna abituarsi, perché queste è il trend, insomma.
3: Sì, direi purtroppo di sì, perché le condizioni sono cambiate, ce ne accorgiamo un po' tutti. Chi ha magari qualche anno in più come me ricorda che magari ci sono state anche delle estati un po' più fresche, diciamo con maggiore apporto di temporali. Si parlava, quando ero bambino, si diceva si è fatto il cielo nero verso Martina,
1: certo,
3: era una frase tipica.
1: Come ieri del resto
3: è successo ieri, ecco, mentre ieri tutti abbiamo gridato alla novità, un tempo questo era una cosa praticamente normale, che avveniva, si può dire, quasi con cadenza giornaliera, quasi ogni pomeriggio. Non è più così, e questo a causa anche del cambiamento della circolazione atmosferica, sia a livello globale sia anche a livello locale.
1: Allora vediamo un po' le situazioni, no? Con
3: le foto che
1: vi piacciono tanto.
3: Ecco, allora guarda, questa è una cosa, che è una fotografia molto interessante. Ci sarebbe tanto da dire, diciamo semplicemente le cose più importanti. Ecco, vedete, questa è la cartina dei temporali che ci sono stati ieri pomeriggio, di dove sono caduti i fulmini. Quindi si vede che si è trattato di fenomeni abbastanza localizzati ma intensi, che hanno veramente circondato la città ma non l'hanno colpita. Cioè vedete, proprio il Taranto era circondata dai temporali sia durante l'inizio delle ore pomeridiane sia durante il tardo pomeriggio, ma sostanzialmente a Taranto città non è caduto. anche certo. una goccia d'acqua. Cosa vi volevo far notare? Ecco, vi volevo far notare una cosa interessante. Guardate, con la regia opportunamente ci fa una zoomata. Vedete, c'è un segno di un fulmine, uno solo, che lo vediamo lungo la costa. Questo che cosa ci deve...

0: insegnare, ci deve insegnare che con i temporali bisogna sempre fare molta attenzione. Ecco, questo è un fulmine che è caduto dal temporale principale, quello che vedete che si trova esattamente a destra della città, ma che è caduto lontano dalla zona dove normalmente avvengono le precipitazioni, eccetera. Quindi anche chi si trova a una certa distanza dal temporale non deve trascurare quelle che sono le normali norme di sicurezza, perché a volte può capitare anche che un fulmine cada in una zona abbastanza lontana dal centro del temporale stesso. Uno stesso fenomeno come questo lo si è visto nella cartina principale anche in corrispondenza dell'area di Martina. Quindi, quando ci sono questi temporali, sempre bisogna fare attenzione ai fulmini e non bisogna pensare di essere a una distanza di sicurezza quando magari vediamo i fenomeni elettrici appunto cadere. Ecco, vedete, ce ne si vede un altro fulmine proprio in
1: Sì,
0: corrispondenza di Martina Franca,
1: sì.
0: perché a volte questi fulmini possono cadere anche in aree lontane da dove effettivamente si stanno verificando le precipitazioni, dove si sta verificando il maltempo. E questo potrebbe essere chiaramente molto pericoloso per chi si deve trovare da quelle parti.
1: Sì.
0: Questa era una piccola chicca che io volevo far notare proprio per questo aspetto, perché il nostro compito, anche oltre ad essere quello divulgativo, deve essere anche quello di informare l'opinione pubblica
1: Ecco,
0: su questi
1: infatti ti
0: aspetti.
1: avrei fatto una domanda, perché ieri pomeriggio, quando c'è stato, insomma, si è cominciato a sentire tuoni in lontananza, lampi, su Viale Magna Grecia, che ha cominciato ad alzarsi il vento, c'è stato un momento quasi di panico, cioè io ho visto proprio gente che scappava a destra e a sinistra, anche con l'auto, dove che mi sono trovata. Cosa fare in quei casi? Cioè, perché sembrava dovesse arrivare una bufera da un momento all'altro. Ieri un albero è caduto qui in via Svetonio, cioè chiaramente voglio dire, comunque ci possono essere insomma, delle attività chiaramente
0: Certo.
1: negative che possono accadere in quel momento, per cui comunque si è presi anche un po' dal panico.
0: Certo, allora diciamo che chi si trova in un'automobile, dentro l'automobile, tutto sommato, per quanto riguarda i fulmini, si trova in un ambiente protetto. Però questo non significa che non bisogna rispettare le normali norme di
1: Sì.
0: sicurezza. In caso di piogge intense, ovviamente bisogna evitare i sottopassi, bisogna evitare i punti dove si può accumulare improvvisamente una
1: Dell'acqua,
0: grande quantità di
1: certo.
0: acqua. Chi è gestore di bar, di ristoranti, eccetera, c'ha degli ombrelloni, chiaramente la prima cosa da fare in questi casi è chiuderli,
1: Certo.
0: perché può essere molto, molto pericoloso. Nello stesso tempo, ovviamente, evitare di sostare sotto gli alberi, vuoi per il discorso che l'albero attira i fulmini, e in effetti questo in parte è anche vero, o perché magari si possono staccare dei rami, ci possono essere degli oggetti che possono cadere direttamente dalle fronde degli alberi, che potrebbero essere chiaramente pericolosi per chi si dovesse trovare lì sotto. Quindi diciamo, non bisogna farsi prendere dal panico, ma nello stesso tempo bisogna avere un atteggiamento vigile. E quindi io scinderei l'aspetto del vento, che è una cosa, l'aspetto della pioggia, che è
1: Che è
0: un
1: un
0: altro. È
1: altro.
0: chiaro che le contromisure da prendere sono ovviamente diverse. Ripeto, sempre bisogna cercare di evitare i posti dove l'azione di questi elementi meteorologici può provocare dei
1: Potrebbe,
0: danni
1: certo.
0: maggiori. Tutto qui.
1: Va bene, continuiamo con la
0: Sì,
1: nostra
0: ci
1: visione.
0: dovrebbero essere delle altre cartine. Ecco, guardate, questa è la situazione al momento attuale. Vedete, c'è questa bice, questo piccolo vortice di bassa pressione che si è formato sul basso Tirreno. Noi ci troviamo dove c'è quel centro, naturalmente. Diciamo che la posizione di questo vortice era prevista un po' più verso le nostre parti, e quindi questo in un certo senso ci ha preservato, può sembrare strano, ma è così, dalla formazione di ulteriori temporali nella giornata di ieri. Oggi questo minimo, anche se si tende ad attenuare, si sposterà più verso di noi, quindi non escludo io nel pomeriggio, nella giornata di oggi, la formazione di nuove nubi cumuliformi, la formazione di nuovi temporali. Ma si tratterà essenzialmente della giornata di oggi, venerdì, perché da domani poi l'arrivo di venti un po' più freschi settentrionali, come abbiamo detto, rinfrescherà
1: Sì.
0: l'aria e nello stesso tempo pulirà, diciamo, ecco, usiamo questo termine, il cielo, e quindi favorirà un fine settimana tutto sommato piacevole dal punto di vista meteorologico. Io adesso non so se ci sono delle altre cartine che possiamo. Ecco, guardate, questa è la situazione attuale. Vedete, può sembrare un mare rosso, no? Però vedete che dalle nostre parti c'è un'area dove il rosso è meno intenso, ed è proprio questa zona che delimita l'area di instabilità che è presente essenzialmente nelle ore pomeridiane. Le aree più perturbate naturalmente si trovano alle latitudini

0: Latitudini più settentrionali. Scorrendo velocemente per quanto riguarda le cartine, ecco, vedete, questo è quello che è previsto per la giornata di domenica. Scompare quell'aria meno rossa, arriva dell'aria più calda, ma questa volta interesserà essenzialmente la Spagna e la Francia occidentale. Noi saremo al margine della nuova ondata di caldo, ecco perché vi ho detto che la settimana prossima tutto sommato farà caldo, ma fino a un certo punto. Tant'è vero che se noi vediamo l'altra cartina, che dovrebbe essere l'ultima, ecco, vedete, questa è quella prevista per il giorno 7 di luglio, vedete, c'è questa rimonta dell'aria calda verso la penisola iberica, verso la Francia occidentale, in parte verso la Sardegna. Noi tutto sommato ci troviamo ai margini e in un certo senso, diciamocelo francamente, meglio così, è più un respiro tipico dell'estate italiana piuttosto che quello dell'estate africana.
1: Va bene, quindi insomma sei stato abbastanza rinfrancante stamattina.
0: Ah, ecco, guardate, ecco, io avevo preparato anche a delle altre carte. Ah, la regia sì, ce la porta, sì, benissimo. Vedete, in corrispondenza si intravede la sagoma della penisola italiana, sì. Questa è la 31, è il valore previsto nelle ore centrali del giorno, nella giornata di domenica. Quindi rispetto ai 37-38 gradi che abbiamo avuto nei giorni scorsi, tutto sommato è un valore, io direi, accettabile, no? Cioè, quindi un valore che ci permette di stare tranquillamente al mare, di poter passare le nostre ore di svago all'aria aperta, ma nello stesso tempo è anche un valore che non ci costringe a fare dei salti mortali per evitare la calura, per evitare, certo, la canicola. Questa invece è la cartina prevista per le stesse ore per quanto riguarda le precipitazioni. Parla chiaro, praticamente l'Italia sgombra da nubi, da piogge significative. Quel poco che in questo momento compare dalle nostre zone, vedete, interessa la Grecia meridionale, quindi diciamo tranquillo, tutto tranquillo, ed è proprio quello che noi tutto sommato ci auspicavamo, no?
1: Va bene. Allora, intanto grazie per queste rassicurazioni di fine settimana, ci ritroveremo durante la settimana, ci ritroveremo poi venerdì per parlare in maniera più approfondita del weekend. Grazie Vittorio Spagnoletti, grazie all'Associazione del Meteo Taranto, anche agli amici che sono dall'altra parte del vetro, e ci fermiamo qualche secondo e ci ritroviamo subito in studio.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo, abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Eccoci di nuovo in studio, riprendiamo le notizie riguardanti la nostra città con un servizio di Maria Laura Paletta sulla situazione nella giunta comunale di Taranto.
3: Nuovo capitolo nelle tensioni che agitano la maggioranza a Palazzo di Città, secondo quanto trapelato in queste ore, con un clamoroso dietrofront rispetto a quanto dichiarato negli ultimi mesi. Il sindaco Bitetti avrebbe deciso di cedere alle pressioni del PD e conferire il terzo assessorato a Luana Riso. La consigliera comunale dei Dem sarebbe stata designata quindi per prendere il posto della dimissionaria Federica Stamerra, nonostante fonti vicine al sindaco annunciassero che la decisione sarebbe stata presa a settembre, al termine dei giochi del Mediterraneo, e che il nuovo ingresso sarebbe comunque rimasto in quota al consigliere di Azione Vincenzo Di Gregorio. Una decisione che avrebbe spiazzato peraltro lo stesso PD. In tarda serata il circolo di Talsano, attraverso una nota ufficiale, prende le distanze, critica Riso e Panzano per aver agito senza confrontarsi con il partito, accusandoli di aver intrapreso un percorso politico autonomo che rischia di compromettere il rapporto di fiducia con gli iscritti. Se confermata quindi la nomina della Riso, permetterebbe di completare la giunta senza modificarne gli equilibri numerici, ma resta da vedere se contribuirà anche a ricucire le divisioni nel PD o alimenterà ulteriori tensioni all'interno della maggioranza.
1: Siamo tornati nuovamente in studio, come fatto scorsa settimana anche per questo weekend. Volevamo attenzionare qualcuno degli eventi che si terranno appunto nel nostro territorio a partire da questa sera.

E allora vediamo un po' dove andare, dove rivolgere magari le nostre attenzioni in base anche ai gusti, che non si tratti soltanto di musica. E allora parliamo di cinema, visto che abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di Statte. Questa sera prende il via la rassegna proprio tradizionale presso l'Arena Ressa di Statte.

A cattivo tempo, quindi ufficialmente la rassegna cinematografica parte da stasera fino a settembre, poi vi aggiorneremo dei vari appuntamenti, quindi il cinema all'aperto. Dal cinema, sempre per la serata di questa sera, passiamo al teatro. Abbiamo raccontato insieme ai protagonisti Mimmo Fornaro e all'ingegnere Emanuele Villani di E77 SRL quello che sarà l'evento di questa sera, che alle 21 presso il teatro Tata in via Grazia Deledda ai Tamburi propone questo spettacolo teatrale dal nome Come acqua di mare, un ideato, prodotto dalla compagnia di laboratorio di Mimmo Fornaro, rappresenta una esclusiva teatrale imperdibile. Tra l'altro la nostra Studio 100 seguirà questo spettacolo teatrale, riproponendolo integralmente domenica sera alle 20:30, sempre qui su Studio 100. Quindi chiaramente accendiamo i riflettori proprio su stimoli culturali e lo facciamo grazie anche all'aiuto e al contributo di persone che magari non sono strettamente del comparto teatrale, ma rivolgono la propria attenzione proprio per far conoscere il territorio anche sotto questo ambito. Quindi Come acqua di mare, ore 21, via Grazia Deledda, Teatro Tata. E oggi invece torniamo a parlare anche di musica con il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. Abbiamo incontrato la scorsa settimana la direttrice artistica, il direttore artistico Maria Ivana Oliva, che con grande successo ha iniziato questa rassegna nei giorni scorsi e che prevede due appuntamenti, uno per questa sera e uno per domani. Intanto quello di questa sera alle ore 20 con ingresso libero al Palazzo di Città vede la chitarra solistica Aires Pinheiro dal Portogallo, appunto per il Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio. E parliamo ancora di musica con un altro spettacolo importante, un live, il primo live della stagione del Monreve Green Resort, il Monreve Summer Festival. Questa sera alle 21:30 Mario Biondi in concerto per i 20 anni di carriera e ripropone praticamente il suo disco famoso Handful of Soul, che conteneva il famoso singolo This is What You Are. Quindi stasera inizia la rassegna del Monrev. Diamo uno sguardo adesso a quello che accade domani. Domani partiamo da un evento che si terrà ad Alberobello e che vede la presenza di uno dei personaggi musicali che quest'anno hanno fatto breccia nel cuore di tanti, partecipando a Sanremo con il brano Che fastidio, Dito nella piaga, Locus Festival, domani al Largo Mattellotta di Alberobello, ingresso libero, e insieme a lei un altro grande nome del panorama musicale femminile. Questo ci fa molto piacere, Carolina Bubbico. Quindi una serata con la grande musica italiana contemporanea, Dito nella piaga e Carolina Bubbico. E poi un altro importante evento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa con l'assessore Raffaella Capriglia del comune di Grottaglie, dal 4 luglio al 18 di ottobre, quindi da domani, 66 opere selezionate per la 23ª edizione del concorso di ceramica contemporanea mediterraneo, appunto a Grottaglie. Quindi vedrà all'interno di questa mostra anche una nuova sezione dedicata ad interventi scultorei installativi in ceramica, pensati appunto per dialogare con la città da parte degli artisti. Ingresso libero e si può visitare questa mostra internazionale presso il Castello Episcopio. Torniamo a parlare di musica. Io ho già anticipato quello che era l'appuntamento per stasera col Festival Chitarristico Internazionale Città dello Ionio, direzione artistica Maria Ivana Oliva, sempre alle 20, sempre a Palazzo di Città con ingresso libero, il duo Equinox composto da Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra. Chiudiamo gli appuntamenti di domani con un'altra iniziativa della quale abbiamo parlato la settimana scorsa con l'avvocato Paolo Vinci, presidente della cooperativa sociale Isola. Domani mattina

Alle 8:30 fino alle 11 si effettuerà una raccolta di rifiuti con le cooperative di mitilicoltori aderenti al progetto Miti di Mare, di cui vedete appunto la locandina di Isola Cooperativa Sociale promossa dal Comune di Taranto. Punto di incontro sarà il santuario dei marinai dispersi in mare in zona Circumpiccolo. Andando sull'evento troverete anche le indicazioni per arrivare facilmente alla location ed è la quarta di una serie di date di clean up che appunto si svolgeranno con le cooperative dei mitilicoltori. Quindi davvero un evento storico per la città dei due mari in cui gli operatori del mare e i cittadini insieme si uniscono per poter fare la differenza. Tanti altri eventi, insomma, sono in giro in questa serata, in questo fine settimana. Noi ci ritroviamo per gli eventi, ovviamente la settimana prossima con 120 estate. Grazie a Giuseppe Candelli in regia e una buona giornata con i programmi di Studio 100.

0: Buongiorno di Paolo La Ruccia, e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano, perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te, perché altro non sai ballare.
0: Va bene.
2: Potremmo
0: allora
2: ballare.
0: Diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale, però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera, che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta, vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
0: Attenzione, vediamo se i nostri giudici, che non cosa, ancora.
2: Cosa potremmo aggiungere?
0: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
2: Per la luce, Alberto.
0: Ah, per la luce. Sei ciecata proprio.
2: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire la verità.
0: Sì, da lontano, da lontano.
2: Anche, sì.
0: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
2: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
0: Ecco, ah, si è spenta!
2: Come non detto!
0: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
2: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
0: sì, c'è,
2: ma
0: la penalità per la fiaccola,
2: il gioco
0: se si spegne la fiaccola.
2: Il gioco prosegue.
0: Attenzione,
2: comunque.
0: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
2: Anche perché sono legate, Alberto.
0: Accese,
2: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
0: Sì, sono legate, poverine.
2: Che lega. 2-2.
0: Madonna, quella affonda,
2: attenzione.
0: Vedi?
2: Attenzione, Madonna, perché lì la zona...

0: Ecco le concorrenti della terza.
1: E calla, e calla.
0: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccoli che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos là in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole, arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi. Ecco sì, le due ragazze legate. Ecco,
0: forza,
1: Grottaglie.
0: Si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli là.
0: Pulsano raggiunge Grottaglie,
1: sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
0: Attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza. La fiaccola è spenta,
0: veloci.
1: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
0: canestro. Intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
1: ecco,
0: per la seconda.
1: Ecco la terza,
0: match.
1: Forza ragazze. Forza.
0: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS sta

0: del quinto gioco. Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estate, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estate. Sta arrivando PGS Estate alla formazione. Attenzione, manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio. Pubblicità.
0: Forza. C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ali.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi, ai noi, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi. Per la terza manche, allora, io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu. Nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso, nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Estate è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta, forza ragazzi, tiella su la fiaccola, forza, forza, forza, ah, si è spenta l'altra fiaccola, no, si era già spenta,
1: spenta.
0: Fermi, e vabbè,
1: da un'ora che era spenta,
0: e vabbè,
1: op, op, op, op.
0: Dai, sono forza ragazzi di PGS Estate, stanno andando fortissimo,
1: non va negate.
0: Ecco ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Estate è arrivato. Alberto per primo. E a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito, finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia. Presto che tardi.
1: eccole arrivate.
0: Eccole qua, le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se s'ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù
0: ancora non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti? Pronti?
0: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco,
1: più
0: ragazzi,
1: difficile.
0: I ragazzi sono arrivati tutti con la fiaccola accesa!
1: Fiaccole salve!
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci, attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua. Sì, eccole qua. Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi, forza, veloci.
1: È successo qualche cosa, si sono impigliati. Eccoli.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina
1: porta.
0: Franca seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina, loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza!
1: Camminano, corrono.
0: Forza!
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione, però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva ecco. Anche Crispiano, ed ecco Palagiano. Con tutte e tre le fiaccole accese, attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano, fine della gara, della manche.
0: Fine della manche.

0: terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica. Molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti. Con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento
1: su.
0: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina.
2: Cristina
3: Loredana.
2: È Loredana. Vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spuenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove
1: sopra
2: vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, non da volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
2: A disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino?
1: Dino e...
2: No,
1: e guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, ma Dino non è l'altro.
1: Venite
2: che non
1: qua,
2: se lo ricorda.
1: Venite qua. Adesso... Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccolo, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
2: Luca, Dino sei tu? Luca allora, è lui.
1: Te, accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto. Vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare allora, la Ipercop a Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciugo a posto.
1: Sul bagnasciugo a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si può? Trago il fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanta il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, eh. Sei pronto?
1: Sì, spingio? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
2: Oh!
1: Oh, con chi è Luca?
2: Luca, va forte!
1: Porca i greci, chi è?
2: Fuci come numa.
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra un...
1: Dai, ok, madonna, Fush, Dino, dalle Dino,
2: no, da dall'altra
1: blocco,
2: partita.
1: Attaccati,
2: gira, no, dall'altra, no, devi aver, gira dall'altra parte il fungo,
1: dovete girare intorno al fungo, ti ha fregato Dino, Luca, ti ha fregato, non vale, togli la frizione, frena a mano, no, là,
2: tiralo,
1: togli,
2: dai, chiami, tiralo,
1: datevi un bacio, Meggia, che state, datelo. Beh, che mo si usa.
2: Guarda,
1: dici che c'è un fiore in ogni casa.
2: È prepotente, come si
1: no, Luca è più forte, è più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
2: Si è proprio
1: sfragana. Eccolo qua.
2: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
2: Bravissimo, qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Porca miseria, venite qua.
2: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
2: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
1: non fare. Ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
2: Eccolo
1: anche
2: qua.
1: Voi amici di Martino
2: ce
1: in fondo.
2: Qua.
1: Benissimo.
2: Allora,
1: Luca the winner.
2: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
2: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote. Amore,
1: benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
2: Al nipote lo regala, eh? Educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
2: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione. Okay.
1: Grazie ancora, okay. Ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Ragazzi, arrivederci.
1: Ciao.
2: Costa ma.
1: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
2: Tanto che ci dobbiamo segnare.
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
2: Ma come
1: perché
2: parli
1: parte
2: bene?
1: Il come nuovo
2: bene?
1: Gioco.
2: Come parli bene?
1: Ho fatto le scuole alte. Sai, prego, maestro.
2: Prego.
3: Vai.
4: Grazie, Gianni.
3: Grazie.
4: Ciao, Nica.
3: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
4: Gioco che vede in gioco.
3: Brava, carina questa frasetta.
4: Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
3: Allora, Francesca, spiega di che cosa si tratta.
4: Fermo.
3: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
4: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
3: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
4: Giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
3: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
4: Via! Si sono tuffati!
3: Eccoli, forza!
4: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

0: cercando l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano, amico Gio di Martina Franca.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque si stanno, eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua. Attenzione.

0: giudice ci ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti. 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per cercare... l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non... tutti
0: San
1: hanno
0: Giorgio?
1: Completato?
0: San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo...
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione,
0: ecco,
1: di quest'ultima
0: trovato.
1: Gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro.
0: Distrutti.
1: A portarlo distrutti dalla
0: distrutti.
1: Fatica.
0: Ma oh, ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. O nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di sparità?
1: No.
0: Palla canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
0: Chi è stato con noi ieri?
1: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci.

0: I giudici hanno conteggiato?
1: No, sono in tanti, Alberto.
0: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
1: Nico Salatino, sono
0: desiderati. Eccoli, stanno arrivando di corsa.
1: Al centro vicina. Erano andati a fare uno spuntino.
0: Munitevi di citofono.
1: Preg.
0: Ma sempre a mangiare
1: ti
0: stai
1: do il
0: a
1: mio.
0: Pensare. Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là, successo il macello.
1: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo, stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che...
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri innanzi alla porta. Guarda,
2: ecco,
3: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, l'ho detto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri. Sì.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma fa l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
3: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma
2: devi
3: con...
2: Devi dire, ai carabinieri, anche loro sì. Hanno diritto, non solo... Anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
3: Sì, ma adesso... Lasciamo stare.
2: Sì.
3: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare, ce la vediamo.
3: Ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo.
3: Grazie.
2: Dopo.
3: Sì. Oh. Salati, sono venuto facendo.
2: Sì.
3: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
2: sì.
3: Ti viene l'asma che è un piacere. No,
2: faccio
3: non
2: io.
3: È quella ginnastica.
2: Quale ginnastica?
3: No, la ginnastica è il footing.
2: Lo tu faccio, lo faccio io una volta al mese.
3: Una volta al mese.
2: Faccio il
3: come
2: footing.
3: Lo fai?
2: Una con diciamo di sotto con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
3: Cioè tutte e due uscite la mattina e
2: no.
3: Fate questa.
2: Cioè quella tutta la mattina, ma
3: non
2: la,
3: esci.
2: La sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come stai?
3: La sera.
2: La sera, tu.
3: E dove vai?
2: Io? A casa! Dove
3: come la... a casa?
2: Non ho capito, scusi, che cosa vuoi? E tu dove vai?
3: La ginnastica, ma dove la fai tu?
2: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
3: Ah, ecco.
2: Certe volte. Qualche altra volta poi.
3: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
2: A me? Sì.
3: Sicuro?
2: Perché?
3: Ma ti vengono un picco strani.
2: Che?
3: Come lo vedete voi a Salati?
2: Mi piacciono, mi
3: la verità.
2: Sì. Mi piacciono.
3: Chiediamo al pubblico qua di
2: mi
3: pro.
2: Piacciono, mi piacciono, lo caramico.
3: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No,
2: non lo vedo, no.
3: Non ti vede, hanno ragione.
2: Ognuno
3: vedi che fai schifo proprio.
2: Ognuno nasconde i suoi segreti.
3: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa.
2: Se
3: l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
2: Sì.
3: Mi stavo prendendo una busta di veleno nel bar.
2: Sì.
3: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
2: Alto.
3: La giacca bianca, pantaloni blè,
2: sì.
3: Capello biondo, cravatta
2: sì.
3: Rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil che le manda la palla, sì, no?
2: Col tacaspil?
3: Sì,
2: un uomo?
3: Sì.
2: Un uomo. E vabbè,
3: beh,
2: spiega.
3: Si è avvicinato al bancone,
2: sì.
3: Si è poggiato così, pia ha fatto barman, tutti terciuti.
2: Come ha fatto, come ha fatto?
3: Sì, barman.
2: Ma vedo un po'. Beh, sì. E poi?
3: E il barman, mi dica, signore.
2: Prego.
3: Sì, barman, un caffè.
2: Sì.
3: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi, pisagerato.
2: No.
3: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
2: Un barman?
3: Sì, se ne è vissuto qua a Citburi.
2: E dai, è venuto per lei.
3: Sì, una cosa atroce.
2: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
3: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
2: Beh, comunque, va bene.
3: Allora.
2: Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
3: Sì.
2: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Prince stava ingazzato, ma sbatto prima di
3: tarare. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede...
0: Sto ingazzato, vai.
2: Perciò, via. Vai, vai che sta ingazzato.
0: Grazie.
2: Se te l'ho detto, non mi credo.

0: Certo.
1: Sera.
0: Allora,
1: anche lei,
0: a posto. Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
2: La classifica del sesto gioco vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
0: Oh,
2: Bocca,
0: ma che mi siete ammosciati?
2: 8 punti. Ah. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano alla, sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti. Alla settima Palagiano con 3 punti. All'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
0: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997. Però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica, di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola.
3: Ciao
0: Sabrina,
3: ciao.
0: Come stai?
3: Bene.
0: Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
3: Sei arrivata alla fine?
0: Come la ciliegina sulla torta, eh?
3: Sì.
0: No, Sabrina.
2: Come stai?
0: Visto...
3: Bene? Bene, grazie.
2: Oh,
3: bella
2: in forma.
0: Hai visto che accoglienza?
3: I fuochi proprio.
0: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
2: Un saluto a Sabrina Ferilli.
0: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere, forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
3: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
0: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli
3: è pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
0: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
3: Grande accoglienza, sì.
0: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
3: Vabbè.
0: È vero o no?
3: Sì.
0: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
3: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici, vorrei qui tutti i giudici, prego, forza i giudici, dai ragazzi, su, ecco i giudici delle gare di Water Games 1997, eccoli qua, e il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no, io ve li faccio vedere perché se ci avete da protestare, da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
3: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno perché sono stati molto, molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh, ecco qua.
2: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua, ecco,
2: grazie,
0: girati.
2: Grazie di tutto il lavoro. Al prossimo,
0: allora,
2: Water Game 98, allora.
0: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
2: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai.
2: Ah,
0: i capitani delle squadre.
2: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
2: Benvenuto.
0: Ciao.
2: È un piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
2: Scusa, io
0: Francesco, piano coi baci che ti spacco le ossa.

0: 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
1: L'hanno ucciso!
0: I capitani hanno delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano, il capitano della squadra di Crispiano,
1: forse
0: per favore!
1: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare le 5 del mattino.
1: Giudici,
0: forza!
1: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
1: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento! Come sei moscio, figlio mio! Madonna mia, dai! Com'è moscio? Dai. Cammina! Chi sei tu? Aspetta! Cristian,
1: oh,
0: mettiti qua! Allora, attenzione!
1: Alla buon'ora!
0: Finale dei Water Games, vince, lo facciamo dire a Sabrina, vieni qua.
2: Ah, vedi? Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di...
2: Crispiano!
0: Crispiano! Eccoli
1: allora
0: qua! Bravissimi!
1: Vedi? Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano!
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati, la squadra di 43 punti, TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato, eh? Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Estate, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione Sabrina, vatte a posto, disgrazia.
1: Non c'è legame.
0: Sabrina deve consegnare, dai, moccolotto, reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua, Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente, va, siete
0: non
1: di
0: fa
1: Crispiano.
0: Ecco, allora a tutti i capitani, ecco le medaglie
1: meritate dopo queste fatiche.
0: Al capitano, eccolo, vieni qua Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Ecco. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora, alla seconda classificata, TM Grottaglie. Eccolo qua. Devi premiare. TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra, va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità. A chi? Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua.

0: il premio simpatia. Grandi, siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare, io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto PGS estate, eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio. Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
2: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso. Fortissimo per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Certo. Parlava con me, guardava. Certo. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, scusate, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita. Siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Caro amico, questo è Studio Centro.
1: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione,
0: certo,
1: no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
0: di Taranto,
1: vecchia.
0: Di Taranto vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori, ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
0: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete

0: per la Città Vecchia.
1: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla Città Vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede, voi siete qui per la Città Vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la Città Vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
0: Mi porta a vedere la sede?
1: Con grande piacere.
0: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
1: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono 2 coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, la nostra, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza, che aiutino tutti. E quindi 2 coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
0: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona, dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
1: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle startup noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su 2 cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, certo, penso alla Marina, e non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli, loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
0: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle, queste porte. Però siamo pronti a aprire pure questa, no?
1: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere. E noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
0: Beh, ha un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
1: E così noi, questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a

0: tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto
1: E con la
0: 25.
1: consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto, di far parte della storia di Taranto.
0: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia. Perché noi che adesso stiamo qui, vediamo tutto quello che questa città ha vissuto e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro
1: Lasciamo a Marco la
0: la
1: competenza di quanto
0: competenza
1: sa.
0: di... Però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
1: Sì.
0: l'Himalaya e lì hai due strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
1: Certo. O ci provi.
0: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
1: Sì.
0: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto
1: Ecco,
0: del
1: volevo
0: maestro.
1: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità, e faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze,
0: Sì.
1: e poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando. perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali.

0: e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui Dario, è una partita lunga,
1: difficile ma lunga,
0: ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni, sì. Ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì, e lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro, io a volte quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità. E questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. Ai 70 che declinano 26 argomenti. E lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso, sai Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, ho la fortuna di avere 3 ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario? Per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare

0: una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la città vecchia, per il nostro territorio e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare altre, con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto, dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante, e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente.

nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon.

particolare, il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta: bisogna essere a proprio agio col ripetersi. Se è un qualcosa di giusto,

giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero.

zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva, finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con i trasporti, con il Frecciarossa, il treno resta, il treno rimane, Taranto conserva il collegamento per Roma e per il Nord Italia, una soluzione che però serve soltanto a tamponare un problema ben più grave, quello della stabilità dei trasporti e della distanza tra Taranto e il resto dell'Italia. Parliamo poi di lavoro con la vertenza Natuzzi, una corona di fiori ed un cartello con su scritto "qui giace il Made in Italy", scelto come protesta da parte dei lavoratori Natuzzi proprio nel giorno della chiusura degli stabilimenti. Intanto i sindacati invocano delle soluzioni che possano risolvere quello che è un problema ormai annoso per il nostro territorio e non soltanto. E poi, a proposito di territorio, torniamo a Taranto e più precisamente andiamo a San Vito, esattamente in via Sgombri. Viabilità, decoro, sicurezza, tornano le proteste dei cittadini che denunciano una situazione ormai insostenibile. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire

0: rapporti di fiducia.
1: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Il Frecciarossa resta, Taranto conserva il collegamento con Roma e con il Nord Italia grazie all'intervento economico della Regione Puglia. Una buona notizia per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, ma resta aperto il nodo politico. La domanda è perché una città strategica debba ancora lottare per mantenere un servizio essenziale. Una corona di fiori ed un biglietto con la scritta «Qui giace il Made in Italy» è il simbolo scelto dai lavoratori natuzzi per protestare contro le chiusure e il piano industriale contestato dai sindacati. Viabilità, decoro e sicurezza, tornano le proteste dei residenti di Via Sgombri nella zona di San Vito. Circa 150 metri di strada segnati da buche, allagamenti e disagi quotidiani. Una situazione che chi vive nella zona definisce ormai insostenibile. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie come avete ascoltato dai nostri titoli, parlando di trasporti, parlando del Frecciarossa che resta sul territorio. Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord Italia, è una buona notizia che però apre una riflessione di stampo politico. La domanda è perché Taranto non abbia una soluzione stabile che consenta di programmare anche un arrivo reale all'alta velocità, senza proroghe e senza emergenze. Lo ascoltiamo nel nostro editoriale. Alla fine il Frecciarossa resterà, Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord. È una buona notizia, è la notizia che migliaia di cittadini, lavoratori, studenti, imprenditori e viaggiatori aspettavano e questo va riconosciuto senza esitazioni. A rendere possibile il risultato è stato l'intervento diretto della Regione Puglia che ha deciso di mettere sul tavolo oltre 1,5 milioni di euro l'anno pur di evitare che la città perdesse un collegamento strategico. Da qui però nasce anche il terreno dello scontro politico. L'assessore Raffaele Piemonte si rivendica una scelta fatta di responsabilità istituzionale, ma denuncia quello che considera un paradosso. Una regione costretta a finanziare un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato. Da qui la parola più pesante pronunciata in queste ore, ricatto, perché secondo la regione un collegamento di questa importanza non può dipendere dalla disponibilità di un bilancio regionale. Di tutt'altro avviso Dario Iaia, il deputato di Fratelli d'Italia, sostiene invece che proprio la pressione esercitata sul caso abbia spinto la regione a intervenire. Respinge l'accusa rivolta al governo e ricorda come accordi analoghi siano stati sottoscritti anche in altre realtà italiane. Due letture opposte della stessa vicenda che continueranno inevitabilmente ad alimentare il confronto politico. Sullo sfondo arrivano anche le parole di soddisfazione di Vito De Palma e Anna Grazia Angolano, toni diversi, appartenenze diverse, ma un punto comune. Il Frecciarossa doveva restare e ora bisogna fare in modo che non si torni ogni anno a discutere della sua sopravvivenza. Ed è proprio qui che la politica dovrebbe fermarsi un momento, perché la vera domanda non è chi abbia vinto questa battaglia, la vera domanda è perché Taranto debba ancora combatterla. Possibile che una delle principali città del Mezzogiorno debba vivere ogni volta con la paura di perdere un collegamento ferroviario essenziale? Possibile che ogni servizio strategico diventi una trattativa, un'emergenza, una rincorsa fino all'ultimo minuto? Taranto non può continuare a vivere di proroghe, non può accontentarsi del contentino, non può esultare ogni volta che qualcuno decide di non toglierle ciò che altrove è garantito da decenni. Le toppe prima o poi finiscono e una città non può costruire il proprio futuro con il kit di riparazione sempre aperto. Serve il vestito nuovo, serve una scelta politica nazionale che dica una volta per tutte che Taranto non è un appendice del sistema ferroviario italiano, ma ne è parte integrante, che il collegamento con Roma e con il Nord non è un favore ma un diritto e che il vero obiettivo non è salvare ogni anno il Frecciarossa, ma portare finalmente l'alta velocità fino a Taranto in maniera stabile, strutturale e definitiva, così come è avvenuto con la Bari-Napoli e con altre direttrici del paese. Perché Taranto è Italia, lo è quando produce, quando lavora, quando sostiene il sistema industriale e portuale nazionale, deve esserlo anche quando si parla di infrastrutture. In troppe parti d'Italia l'alta velocità vera è normalità da 20 anni. Qui continuiamo ancora a discutere se un treno debba partire oppure no. È tempo di cambiare prospettiva. Giù il cappello dell'elemosina, sulla testa, finalmente.
1: E proprio in tal senso registriamo l'intervento, mezzo comunicato stampa, da parte del sindaco Bitetti, che dichiara: accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di destinare risorse al collegamento Frecciarossa, un segnale importante di attenzione verso Taranto e verso il territorio ionico.

0: È il segno tangibile della chiara volontà di rafforzare la mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Tuttavia è evidente che questo intervento, pur positivo, non può rappresentare da solo la risposta alle esigenze infrastrutturali dell'arco ionico. Serve una visione complessiva del sistema trasporti, costruita attraverso un forte lavoro interistituzionale, una programmazione strategica che parta dal governo nazionale e si sviluppi a cascata sui territori. È necessario, perdono, creare i presupposti per una reale integrazione tra ferrovia, viabilità, portualità e trasporto aereo, abbandonando polemiche e contrapposizioni politiche che rischiano di rallentare il raggiungimento di obiettivi condivisi. Taranto e i territori limitrofi, si legge, hanno bisogno di una strategia chiara e di un lungo periodo capace di restituire centralità e competitività a una città che sta rinascendo e che ora più che mai ha bisogno di scelte concrete e lungimiranti. E dopo le parole del sindaco, restiamo in ambito trasporti, ci spostiamo solo di qualche chilometro, restando in provincia di Taranto e più precisamente a Grottaglie, la Puglia punta sull'aeroporto Arlotta per farne un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno. Progetto approdato ieri e approvato nella quarta commissione regionale, prevede un collegamento cargo con Istanbul relativo ai prodotti pugliesi, soprattutto quelli deperibili verso oltre 320 destinazioni nel mondo. La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta di Grottaglie per creare un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno. Con il via libera unanime della quarta commissione consiliare regionale presieduta da Antonio Tutolo, prende forma il progetto sperimentale che punta a collegare le produzioni pugliesi con i mercati internazionali attraverso un ponte cargo con Istanbul. Il disegno di legge illustrato dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale delle imprese pugliesi e potenziare la logistica dell'agroalimentare. Il cuore dell'operazione sarà l'aeroporto di Grottaglie, da cui dovrebbe partire un collegamento cargo inizialmente settimanale operato da Turkish Airlines verso Istanbul, uno dei principali hub mondiali del trasporto merci. Una rotta che permetterebbe ai prodotti pugliesi, in particolare a quelli deperibili come frutta e ortaggi, di raggiungere rapidamente oltre 320 destinazioni nel mondo. Nelle prospettive future figurano anche possibili collegamenti con Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Sul piano politico il provvedimento ha incassato il consenso di tutte le forze presenti in commissione. I consiglieri del territorio ionico hanno però chiesto che lo sviluppo della vocazione cargo dello scalo di Grottaglie non metta da parte la prospettiva dei voli di linea passeggeri. Il presidente della commissione ha rilanciato anche il tema dell'aeroporto di Foggia, sottolineando la necessità di rafforzare l'intero sistema aeroportuale pugliese. Per sostenere l'avvio del progetto, la regione prevede un contributo straordinario ad aeroporti di Puglia, 655.000 euro nel 2026, 350 nel 2027 e 343.000 nel 2028. Il sostegno pubblico diminuirà progressivamente con l'aumento del riempimento degli aeromobili e dovrebbe cessare del tutto dal 2029.
1: E proprio su questo argomento dovremmo avere in collegamento con la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano. Consigliera, buongiorno, ben trovata.
2: Salve, salve direttore, grazie per questa possibilità. Vi seguo a proposito di mobilità mentre sono in auto. Cerco anche di posizionare meglio la telecamera del cellulare, vediamo un po'.
1: Crea come al solito grandissima apprensione il corretto posizionamento della telecamera, però insomma riusciremo a fare questo collegamento, almeno così mi auguro. Consigliera, guardi, volevo il suo parere, volevo il suo giudizio su questa nuova vita per ciò che riguarda l'aeroporto di Grottaglie, che è nuova vita parziale. Attenzione a quello che è il cargo, a quello che è il commercio, ma mai alzare bandiera bianca per quella che è la vocazione relativa ai voli civili, come avete richiesto.
2: Ah, intanto, direttore, grazie. Bandiera bianca proprio non è un'espressione che può associarsi alla mia personalità, scusate la battuta, ma è semplicemente una battuta per dire che cerchiamo di combattere tutti i giorni per difendere il territorio e in questo senso intendo una rivendicazione dei diritti legittimi, sacrosanti di questo territorio. Io ieri ho partecipato a quella commissione. Perso l'occasione, come si diceva già in quello che avete anticipato, per poter rivendicare quello che ci spetta non solo in forma risarcitoria, ma ci spetta perché rappresenta un potenziale assolutamente inespresso del nostro territorio. Ora, tutti gli investimenti degli anni passati, l'ultima tranche di 9 milioni di euro che è datata 2019, l'iniziativa che abbiamo preso con gli altri colleghi consiglieri regionali di quell'Open Day alla Vlotta per tornare e restare sul tema, per tenere alta l'attenzione, e siamo in attesa tra l'altro dell'inaugurazione ufficiale, perché manca davvero poco per il terminal, per la conclusione dei lavori del terminal passeggeri, inevitabilmente lascia intendere quella che è una battaglia continua che non vede sosta. E io colgo davvero, io personalmente in prima linea colgo ogni occasione buona per poter ricordare che questo territorio necessita di interventi in questa direzione. Ora, naturalmente, in un collegamento telefonico non posso sviscerare o anticipare, peggio ancora, tutto diciamo, un lavoro politico che stiamo cercando di mettere a monte, e non sono sola, perché da soli non si va da nessuna parte. Questa è la mia opinione, ma penso che sia opinione abbastanza diffusa in politica. Se si vuole fare della sana politica, se si vuole pensare al territorio indipendentemente poi dal colore della propria bandiera, io quando porto avanti questa battaglia non sono monocolore, io sono una politica che però guarda ai cittadini di questo territorio, e le possibilità di sviluppo, credetemi, sono davvero con dei traguardi che noi stessi tarantini non riusciamo forse ancora oggi ad immaginare, ma davvero rappresenterebbero un volano di sviluppo per il territorio ionico e non solo. E quindi noi abbiamo il dovere e il diritto di portare avanti questa battaglia, e naturalmente sarà mio compito, così come di altri colleghi che ho coinvolto, aggiornarvi non appena ci saranno delle buone nuove. Io spero il più presto possibile. È un percorso lungo, tortuoso, perché da un territorio che si diceva prima è stato sentito, no? Il territorio adesso la testa, invece dobbiamo cercare di avere
0: purtroppo il collegamento
2: ogni tavolo.
0: Forse ce la facciamo, ecco, siamo riusciti a portare a termine il collegamento. Io ringrazio la consigliera Angolano di essere stata con noi, era saltato in extremis, quindi non posso che ringraziarla e che augurarle un buon ritorno, un buon rientro a Taranto. Andiamo a parlare adesso di lavoro, perché c'è la vertenza Natuzzi che tiene banco in questi giorni molto caldi, una protesta che prosegue davanti agli stabilimenti del gruppo con una corona funebre ed un cartello con su scritto "Qui giace il Made in Italy" contro il piano di chiusura. Ascoltiamo il servizio. Una corona di fiori ed un biglietto con una frase simbolica: "Qui giace il Made in Italy". Così i lavoratori Natuzzi si sono ritrovati davanti agli stabilimenti del gruppo nel giorno in cui l'azienda procede con le chiusure e con l'attuazione del piano industriale contestato dai sindacati. Per Fillea, CGL Puglia, si tratta di un piano che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi sui lavoratori. Il segretario generale Ignazio Savino chiede l'intervento immediato delle istituzioni affinché Natuzzi ritiri il piano e riapra un vero confronto. L'avvertenza, sottolinea il sindacato, non riguarda solo una singola azienda, ma il futuro dell'intero distretto del mobile imbottito della Murgia, un settore che vale circa 9.000 posti di lavoro, con una quota rilevante direttamente o indirettamente legata al gruppo Natuzzi. Secondo la Fillea, senza un intervento rapido, cassa integrazione, chiusure e riduzioni produttive rischiano di trascinare al collasso l'intera filiera. Il sindacato ricorda anche il peso delle risorse pubbliche che negli anni hanno accompagnato la storia del gruppo e della vertenza, parlando di oltre 1 miliardo di euro tra investimenti, sostegni e ammortizzatori sociali. Da qui la richiesta di una svolta, fermare le chiusure, bloccare le delocalizzazioni e valutare l'ingresso di Invitalia e del pubblico nella gestione di questa fase. I lavoratori annunciano che la mobilitazione continuerà. Per Fillea, CGL Puglia, Natuzzi deve tornare al tavolo con garanzie vere su stabilimenti, produzioni e occupazione. Restiamo in provincia, questa volta andiamo ad Avetrana, dove un assalto da parte della cosiddetta banda della marmotta ad un bancomat pugliese torna a fare.

0: del comune in provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Un forte boato intorno alle 3 della notte ha svegliato gran parte dei residenti di Avetrana. Ad essere preso di mira è stato lo sportello Bancomat della filiale della banca di credito cooperativo in via Roma, fatto esplodere da una banda di malviventi con la cosiddetta tecnica della marmotta. L'esplosione ha devastato lo sportello, provocando ingenti danni anche agli infissi e alla facciata dell'istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avetrana e i militari del nucleo operativo della compagnia di Manduria, che hanno avviato le indagini. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nella rimozione delle parti pericolanti della struttura. Al momento non è noto se il colpo sia andato a segno né l'entità dell'eventuale bottino, che è ancora in fase di quantificazione. La tecnica utilizzata è quella della cosiddetta marmotta, un metodo ormai consolidato tra le bande specializzate negli assalti ai bancomat. Consiste nell'inserire nella fessura del bancomat un ordigno artigianale contenente polvere pirica o altro materiale esplosivo, che viene fatto detonare per scardinare la cassaforte e impossessarsi del denaro custodito all'interno. L'episodio accaduto ad Avetrana si inserisce in una preoccupante escalation di assalti ai bancomat della Puglia. Secondo le prime informazioni, infatti, si tratterebbe dell'ottavo episodio registrato negli ultimi 5 giorni, un fenomeno che continua a destare forte allarme tra cittadini e istituzioni.
0: Torniamo a Taranto e diamo uno sguardo a quelle che sono le prospettive presenti, ma anche future, perché insomma si lavora per regalare ai cittadini una Taranto migliore in vista dei Giochi del Mediterraneo. Da lunedì dovrebbero partire i lavori che riguarderanno ben 35 strade della città e che riguarderanno la rimozione temporanea dei dehors di alcune attività presenti nei tratti interessati. Quest'oggi l'incontro dell'assessore Francesco Cosa con le associazioni di categoria. Il servizio è ancora di Maria Laura Paletta.
1: Una corsa contro il tempo per consegnare una Taranto pronta ai giochi del Mediterraneo. L'amministrazione comunale accelera sugli interventi di manutenzione stradale. Sono 35 le strade distribuite in diversi quartieri della città che saranno interessate da lavori di rifacimento del manto stradale. I cantieri dovrebbero aprire lunedì prossimo e concludersi entro il 21 agosto. Gli interventi avranno inevitabili ripercussioni sulle attività commerciali. Lungo le strade interessate sarà infatti necessario smontare temporaneamente i dehors di bar e ristoranti, con possibili conseguenze sull'operatività degli esercenti. Per affrontare la questione, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha incontrato questa mattina le associazioni di categoria. Al termine del confronto, Confcommercio Taranto ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale, che si è impegnata a contenere il più possibile i disagi e individuare soluzioni condivise per ridurre l'impatto dei lavori. Ulteriori limitazioni saranno previste durante lo svolgimento dei giochi dal 21 agosto al 3 settembre. In quel periodo, infatti, i dehors presenti in via Matteotti, via Nitti e Corso Due Mari saranno temporaneamente rimossi per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in programma. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha elogiato i tecnici del comune che si stanno adoperando per il raggiungimento dell'obiettivo comune, assicurando che il traffico veicolare non subirà blocchi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale. L'invito ai cittadini è collaborare per raggiungere il fine di una Taranto più bella ed efficiente, grazie ai fondi stanziati per l'evento.
0: E adesso ci spostiamo in periferia a San Vito, esattamente a Via Sgombri. 150 metri di buche caratterizzati da allagamenti, spesso e anche da disagi. I residenti tornano a chiedere interventi per una situazione che viene da più lati definita insostenibile. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Da quanti anni state segnalando questo problema?
3: Sono almeno 4 anni, 5 anni. Abbiamo fatto delle comunicazioni al comune, diverse volte, e non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
2: Così ci racconta Vincenzo, residente di Via Sgombri, nella zona di San Vito, una strada lunga circa 150 metri, caratterizzata da numerose buche e avvallamenti che, oltre a danneggiare le autovetture, con la pioggia si trasformano in una vera e propria palude, rendendo difficile il transito. Secondo i residenti, Via Sgombri è una strada di competenza pubblica. Le segnalazioni agli uffici competenti si sono susseguite nel tempo, ma la risposta ricevuta sarebbe sempre la stessa: la mancanza di fondi.
3: Attualmente mancano i fondi per rifare questi 150 metri di strada, si allaga anche perché siamo in pendenza, quindi verso mare, e

0: Non c'è permesso, praticamente non c'è possibile uscire se non con le macchine dalle case, dalle abitazioni, perché si crea un vero e proprio lago.
1: Le criticità riguardano anche il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali mezzi di soccorso. Trattandosi di una strada senza uscite e priva di uno spazio per effettuare l'inversione di marcia, gli automezzi sono costretti a percorrerla in retromarcia per poter uscire.
0: Diventa complicato sia entrare e uscire, ma diventa complicato anche per esempio per i mezzi della spazzatura. I mezzi di soccorso, fortunatamente fino ad ora non abbiamo avuto bisogno, ma qualora si dovesse presentare in effetti l'esigenza, probabilmente avrebbero lo stesso problema.
1: Ma non è l'unico problema segnalato dai residenti. Sul suolo pubblico è presente anche un albero che, secondo quanto riferito con le sue radici, starebbe causando danni al muro di recinzione. Anche in questo caso sono state presentate diverse segnalazioni, ma la risposta ricevuta sarebbe stata che l'albero non risulta pericolante.
2: Adesso cambiamo argomento, parliamo di innovazione digitale e sostenibilità energetica, al centro del nuovo bando presentato ieri alla Cittadella delle Imprese con i contributi e il fondo delle PMI del territorio. Ce ne parla Teresa Picchierri.
3: Innovazione digitale ed energia sostenibile. Passa da qui la competitività delle imprese locali. È stato presentato questa mattina nella sala Monfredi della Cittadella delle Imprese il bando Doppia Transizione anno 2026 della Camera di Commercio di Brindisi Taranto.
4: Mettiamo a disposizione circa 400.000 euro di fondi per accompagnare le nostre imprese nella transizione digitale e tecnologica, perché il comparto delle piccole imprese soffre appunto soffre della difficoltà di produrre innovazione. Quindi, attraverso dei voucher del valore fino a 8.000 euro, noi pensiamo che possiamo accompagnare le nostre piccole e medie imprese ad un processo di transizione che è necessario sia in questo territorio che nel sistema paese.
5: Una cosa molto importante che è il tool dell'assessment, che non serve per non valorizzare l'impresa, ma serve per farsi una sorta di verifica, autoverifica del proprio stato di digitalizzazione o di approccio all'intelligenza artificiale e a tutte le misure che sono relative diciamo, all'ecologia integrale. E in buona sostanza permettono all'impresa quindi di migliorare eventualmente anche avvalendosi del voucher.
3: Tra gli interventi finanziabili, l'acquisto di tecnologie, servizi di consulenza e attività di formazione per sostenere la trasformazione digitale e favorire l'efficienza energetica delle aziende del territorio.
6: Per partecipare al bando si utilizza una piattaforma telematica per inviare la domanda di partecipazione che è Restart. È una piattaforma messa a disposizione da Infocamere che consente di inviare l'intervento. La documentazione legata al bando. Il bando viene aperto il 9 di luglio alle ore 11 e si chiude il 7 di agosto. Ci sono una serie di requisiti che devono essere posseduti. In primo luogo bisogna avere sede legale nelle province o di Taranto o di Brindisi, essere attive sul territorio da almeno 6 mesi, e poi con l'entrata in vigore soprattutto del codice degli appalti, che è entrato in vigore a dicembre dello scorso anno, ci sono una serie di requisiti che devono possedere oggettivi le imprese, sia da un punto di vista dei requisiti di onorabilità, sia, ma già da quello previsto nel precedente bando, la regolarità contributiva legata al DURC, nonché la regolarità del diritto annuale della Camera di Commercio, più altri requisiti che l'impresa deve avere, previsti espressamente per il bando, per poter partecipare ed essere ammessi al contributo.
2: Ancora un salto in provincia, andiamo a Martina Franca, dove ieri è saltato il consiglio comunale convocato per discutere dell'assestamento generale di bilancio. Dopo un acceso confronto, il venir meno del numero legale, la riunione è stata rinviata al pomeriggio odierno alle 17:30. Ce ne parla Luciana Convertini.
7: Si apre con un acceso confronto sull'assestamento generale di bilancio il Consiglio Comunale di Martina Franca. Nel suo intervento la capogruppo di Fratelli d'Italia, Grazia Lillo, critica la gestione dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta nell'agro, sostenendo che non si tratti di un intervento realmente a costo zero. Secondo la consigliera, le risorse utilizzate derivano dai risparmi ottenuti grazie al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e avrebbero dovuto tradursi in una riduzione della Tari.
8: Il fatto che il sindaco si sia agitato probabilmente perché la verità io
9: no, sono serenissimo, i cittadini, tutte bugie quelle che dicono.
8: Quali bugie?

0: bugie nel caso sono state quelle che sono state dette in conferenza stampa. È vero che il servizio costa 315.000 euro o no?
1: Non credete.
0: Questo è un consiglio comunale, non è uno show sindaco.
2: Le critiche dell'opposizione innescano un vivace botta e risposta con il sindaco. Interviene poi la consigliera di maggioranza Donatella Pulito, che afferma di non essere stata messa nelle condizioni di valutare adeguatamente un provvedimento di tale portata, lamentando la mancanza di un confronto preventivo. Il sindaco e alcuni consiglieri le fanno però notare che l'assestamento era già stato affrontato nelle riunioni di maggioranza. Al termine del suo intervento, Pulito annuncia di lasciare la sala consigliare. A quel punto anche i consiglieri di opposizione lasciano l'aula e chiedono la verifica del numero legale. Accertata la mancanza del quorum, il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il consiglio comunale.
3: Sindaco che in maniera totalmente arrogante e saccente ha dichiarato che quello che io stavo dicendo era falso e l'ha detto anche insomma in modi e termini alquanto discutibili, è intervenuta la consigliera Pulito lamentando paradossalmente la stessa cosa, che lei come consigliera di maggioranza non è stata convocata in tempo, è stato un assestamento che è imponente come somma ma del quale non si è avuto modo di discutere, lamentando il fatto che ovviamente la valutazione va fatta con l'intero consiglio e non sicuramente all'interno della giunta o comunque di poche persone di maggioranza.
4: Le somme non vanno lette nell'ottica di carattere generale, ma dove le somme sono state allocate. Sicuramente un bilancio che di qui alla fine dell'anno prevede tantissime spese correnti che in un momento in cui si avvicina naturalmente sempre più il momento delle elezioni danno molto una sensazione di poter avviare una campagna elettorale più che di reali esigenze. Parliamo di numeri importanti. Significa che le variazioni ammontano a 12 milioni di euro, in dare e in avere, cioè tutti da una parte e messi dall'altra.
5: Volevo semplicemente aggiungere che l'atteggiamento del nostro sindaco non è garante del ruolo che lui ricopre, è sicuramente molto inopportuno e non condiviso.
2: L'assestamento di bilancio resta quindi in sospeso. Il Consiglio Comunale tornerà questo pomeriggio 3 luglio alle ore 17:30 per riprendere la discussione sul provvedimento.
6: Adesso andiamo a Bari, presentato ieri Terzo Spazio, la nuova piattaforma online promossa dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata, il servizio di Ilaria Lia.
7: Un nuovo strumento per avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato si chiama Terzo Spazio ed è la nuova piattaforma online creata dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. L'obiettivo è semplice, mettere in contatto chi vuole fare volontariato con le associazioni che cercano volontari, ma la piattaforma è aperta anche agli enti del terzo settore, alle imprese, alle reti sociali, per creare nuove collaborazioni e promuovere la partecipazione dei cittadini.
8: Il digitale riesce a raggiungere tutti, quindi in questo preciso momento storico il digitale consente a tutti di fare volontariato, consente soprattutto a tutti di capire esattamente cosa significa fare volontariato. Credo che questa piattaforma sia un importante passo verso l'innovazione sociale, innovazione sociale alla quale dobbiamo tendere tutti, ma soprattutto sono convinta che Terzo Spazio sarà molto di più di una piattaforma diciamo che metterà in comunicazione domanda e offerta. Da questa piattaforma partiranno tavoli, partiranno momenti di confronto, ma soprattutto costituirà un monitoraggio permanente sulle aree, le zone della nostra Puglia e della Basilicata dove c'è una maggiore richiesta.
7: Il funzionamento è diverso da quello dei normali siti di annunci. Le associazioni possono inserire le proprie richieste solo attraverso un'area riservata, compilando una scheda con tutte le informazioni necessarie. Prima che l'annuncio venga pubblicato, viene controllato dal centro di servizi al volontariato di riferimento, così da garantire contenuti chiari e affidabili.
9: Si presenta un servizio utile non solo per tutti i centri di servizio della Puglia, ma anche per i cittadini che finalmente possono mettersi in relazione con le offerte. Ora c'è tanta voglia di far volontariato, ma con questa piattaforma noi riusciamo a mettere insieme cittadini e associazioni si scambiano, no? I loro bisogni. C'è da una parte il bisogno di fare volontariato e dall'altra chi ha bisogno di volontari.
6: E adesso la nostra pagina sportiva. Parzialmente accolto il reclamo presentato dalla SS Taranto dopo le sanzioni seguite alla gara del 14 giugno contro il Gladiator. L'udienza si è svolta ieri 2 luglio in videoconferenza nell'ambito del reclamo presentato dal club alla Corte Sportiva d'Appello. La società rossoblu aveva impugnato un provvedimento particolarmente pesante, squalifica del campo fino al 15 novembre 2026, obbligo di disputare le gare interne in campo neutro e a porte chiuse, ammenda di 6.500 euro e penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2026-2027. A rappresentare il club c'erano l'avvocato Mattia Grassani, il presidente Sebastiano Ladisa e il dottor Vito Ladisa. Al termine della discussione la Corte ha deciso di riformare parzialmente la decisione originaria, attenuando il quadro ma non cancellando la problematica più corposa. Eliminati la squalifica del campo e l'obbligo del campo neutro, al loro posto il Taranto dovrà disputare 3 gare interne della prossima stagione a porte chiuse, ma allo stadio Erasmo Iacovone. Restano invece confermate l'ammenda da 6.500 euro e la penalizzazione di 2 punti in classifica che sarà scontata nella stagione sportiva 2026-2027. Una decisione che alleggerisce in parte il quadro sanzionatorio, ma lascia comunque conseguenze pesanti per il club rossoblu in vista del prossimo campionato.
1: Il Brindisi Calcio scalda i motori e lancia segnali chiari al campionato. La nuova era si apre nel segno della nostalgia e della competenza con il grande ritorno di Gilberto Niccoli nel ruolo di direttore generale. A 10 anni dall'ultima volta nella città di Brindisi, Niccoli torna per rimettere ordine e programmare in maniera importante. Il mercato si accende subito con autentico colpo da 90 a centrocampo. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Endri Zenelai, reduce da 2 stagioni vissute da assoluto protagonista con la maglia del Martina, pronto a portare geometria e sostanza alla mediana bianca azzurra. Ma non finisce qui, perché sulla panchina è ormai imminente l'arrivo di Roberto Taurino, fresco di risoluzione consensuale con la Virtus Francavilla e pronto a sposare il progetto. Per lo scacchiere tattico si valutano inoltre profili di spessore, con i possibili innessi del difensore Roberto De Angelis e dell'attaccante Franco Sosa, tasselli che garantirebbero esperienza e gol. Al momento i piedi restano rigorosamente per terra e la società pensa prima di tutto a salvarsi, ma con questi nomi e questo entusiasmo chissà che il Brindisi col passare del tempo non possa trasformarsi nella vera mina vagante del torneo. Dalla sabbia e dal parquet della Serie C fino al palcoscenico del volley nazionale, ora è ufficiale, la SD Volley Taranto 2025 vola in Serie B, un verdetto arrivato al termine di un campionato straordinario vissuto da protagonisti assoluti e culminato con il salto di categoria. Non si tratta di un traguardo casuale, ma del coronamento di un progetto sportivo solido. La società ionica ha annunciato con orgoglio l'iscrizione al prossimo campionato nazionale di pallavolo maschile, un premio meritato per il grandissimo lavoro svolto dietro le quinte del club dalla dirigenza e da uno staff tecnico che ha saputo plasmare un gruppo importante. I veri eroi però restano gli atleti. Sul rettangolo di gioco hanno dimostrato non solo qualità tecniche eccellenti, ma anche quel cuore e quella determinazione necessari per superare i momenti più difficili della stagione. La Serie B rappresenta una vetrina prestigiosa, ma anche una sfida decisamente più complessa. Taranto si riappropria così di un ruolo centrale nella B. La città è pronta a sostenere i suoi ragazzi in questa nuova entusiasmante avventura. I motori sono già accesi, la macchina organizzativa è al lavoro. La Serie B aspetta la Volley Taranto 2025.
6: Intanto ad integrazione di quanto ascoltato nel nostro servizio relativo al Taranto Calcio, la società rossoblu ha comunicato l'ufficializzazione e l'affidamento della guida tecnica della prima squadra ad Alberto Giugliatto proprio qualche minuto fa, che raccoglie quindi la sfida di condurre i rossoblu nella nuova stagione. Ex calciatore con diverse presenze in Serie A, circa 50 con le maglie di Treviso e Lecce, alle quali si aggiungono oltre 80 presenze in Serie B, sempre con Treviso, Lecce e Nocerina. Lo scorso anno Giugliatto ha guidato la Tomamaglie nel campionato di eccellenza pugliese. La presentazione ufficiale di Giugliatto è in programma per questo pomeriggio alle 16.30 a Bari e sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Taranto Calcio. Questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna questa sera. Grazie e buon proseguo di giornata.

Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998, e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su 2 fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato, circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi,

0: di storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25. Lo facciamo da qui.
0: Posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi secondi. Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, certo, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città vecchia.
0: Di Taranto Vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori, ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
0: Lì c'è l'ingresso della vostra sede. Però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri,

0: voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
1: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede, voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
0: Vi porto a vedere la sede?
1: Con grande piacere.
0: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
1: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono 2 coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, la nostra, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza, che aiutino tutti. E quindi 2 coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
0: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
1: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle startup noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su 2 cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, certo, penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
0: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte. Però siamo pronti a aprire pure questa, no?
1: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere. E noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
0: Beh, ha un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
1: E così noi, questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso, ma questo è

0: un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto
1: E con la
0: 25.
1: consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di
0: Eh
1: Taranto.
0: beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia. Perché noi che adesso stiamo qui, vediamo tutto quello che questa città ha vissuto e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro,
1: Lasciamo a Marco la
0: la
1: competenza di quanto
0: competenza
1: sta.
0: di... Però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti, e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
1: Sì.
0: l'Himalaya e lì hai due strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a
1: Certo. O
0: tanti.
1: ci provi.
0: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
1: Sì.
0: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto
1: Ecco,
0: del
1: volevo
0: maestro.
1: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità, e faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze,
0: Sì.
1: e poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando. perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui Dario, è una partita lunga.
1: Difficile ma lunga.
0: Ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa certo. cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
1: sì.
0: Ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì, e lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro, io a volte quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità e questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti e lo fanno con una passione incredibile. Io se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda, perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta, perché mai nella vita di una persona accanto ai figli, ho la fortuna di avere 3 ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario? Per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto, probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio di osservazione.

0: ma è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare altre, con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci

romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza, che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL E77 SRL Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questo appuntamento speciale con 120 di giovedì 2 luglio. Ci ritroviamo per farvi conoscere eventi, personaggi, appuntamenti del nostro territorio come sempre ogni settimana. Cominciamo con l'intervista che abbiamo fatto in occasione dell'inizio del Festival Live Evo Festival 2026 con il direttore artistico e musicista Martino De Cesare. Musica d'autore, spettacolo, convivialità, luoghi che sono capaci di raccontare il territorio, questo e tanto altro è l'Evo Festival. Negli giorni scorsi ci sono stati due dei quattro appuntamenti,
1: Tre.
0: dei tre, dei quattro appuntamenti, giusto? Io mi interfaccio col direttore artistico Martino De Cesare,
1: Grazie Sabrina,
0: benvenuto.
1: grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Allora, praticamente, insomma, i primi tre appuntamenti sono
1: Sono
0: andati,
1: andati.
0: però adesso ad agosto c'è un altro importante appuntamento per questo festival che ormai a che edizione è
1: Siamo
0: arrivata?
1: all'ottava edizione dell'Evevo. Sì, abbiamo fatto insomma, con buon successo l'apertura con Alberto Fortis al Monrev. Sabato abbiamo fatto Paolo Sassanelli con questo spettacolo Sono nato con la bocca aperta, tutta sulla cucina pugliese e musica. Io suonavo anche con Paolo. E ieri il concerto di Rino Buonocore, questo fantastico cantautore molto raffinato.
0: Certo, che insomma, è rimasto negli albori della musica italiana, perché comunque ha scritto delle
1: Assoluta, ha
0: pietre
1: scritto delle pietre
0: miliari.
1: miliari. Infatti, ieri parlavamo proprio, a parte Scrivimi, ma lui c'è un pezzo che io ho sempre amato. E infatti lui diceva: questo è il mio pezzo tra le cose che ho, un pezzo meraviglioso che lui l'ha annunciato come il suo brano preferito. Ho detto: voglio vedere proprio se è il mio, perché io sono tra il pubblico. Poi confrontandoci ha detto: sì,
0: Era
1: è
0: proprio
1: proprio quello.
0: quello.
1: Sì.
0: Senti Martino, allora intanto voglio dire, gli ultimi due appuntamenti sono stati nella masseria qui su Deus a Crispiano, non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne perché in realtà la prossima data, quella del 27 agosto con un progetto speciale del quale adesso ci parlerai, è inserita nelle attività a sostegno dei Giochi del Mediterraneo, quindi ancora una volta il nostro territorio che viene proiettato in questa grande manifestazione attraverso la musica.
1: Sì, infatti siamo sempre alla masseria qui su Tadeus, a poche centinaia di metri di distanza dove si terrà il tiro con l'arco. E quindi questa masseria abbiamo pensato cosa far vedere, insomma, a ospiti internazionali, se non un concerto con l'orchestra e con Mario Rosini che interpreterà brani nazionali e internazionali. In una struttura dove poi cioè, ci caratterizza, no? Come una masseria
0: Certo.
1: settecentesca con gli ulivi secolari, magari fargli assaggiare anche qualche degustazione di buon olio pugliese e fargli passare una serata di musica, ma anche di vivere, insomma, le nostre radici, il nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici.
0: Quindi ricordiamo che il festival si chiama Evo perché ovviamente
1: Proprio
0: fa riferimento all'olio
1: all'olio.
0: d'oliva e poi all'interno sempre, come dire, inserito delle degustazioni proprio per far
1: Sì.
0: conoscere.

0: questo prodotto della nostra terra e veicolarlo attraverso la
1: Ma infatti
0: cultura.
1: io quando mi chiedono come mai, io dico sempre questi aneddoti. Quando cominciavamo a fare eventi in masseria, quindi tutti gli ospiti che venivano, e ne abbiamo avuti veramente tanti,
0: Sì,
1: la
0: certo.
1: Frassica, Concato, ma veramente
0: Avitabile, mi
1: tanti,
0: ricordo un grande concerto di
1: Avitabile.
0: Avitabile.
1: Abbiamo girato diverse cose, anche per giriamo per Rai 1, un programma bellissimo, quando arriva un'emozione. E quando venivano sia gli artisti, ma anche il grande direttore della fotografia che è scomparso, Blasco Giurato, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, quando gli chiedevo cosa vuoi mangiare, Blasco? E Blasco diceva: ah, Martina, è un po' di pane con l'olio vostro, mi sta bene. Quindi capivo che proprio, come dire, l'olio non era solo un alimento, ma era proprio un
0: Un tratto
1: attrattore, sì, un
0: distintivo.
1: tratto distintivo. Per cui anche questo legame, io, come forse qualcuno sa, è appena uscito il mio disco In e
0: Adesso
1: Sentimental
0: ne
1: Sud,
0: parliamo, adesso ne parliamo di questa
1: che parla
0: cosa.
1: appunto di un sud sentimentale.
0: Sì.
1: Allora riconoscevo in questo prodotto quasi come se avessi un sentimento, proprio per il feedback che avevo dagli
0: Certo,
1: artisti che
0: diretto,
1: venivano. E
0: diretto.
1: quindi.
0: Quindi questa, l'ultimo concerto, dicevamo appunto giovedì 27 agosto, Mario Rosini con questa Orchestra Terra del Sole, che è un progetto speciale.
1: Assolutamente, un'orchestra, vabbè, non sono musicisti tarantini, leccesi, comunque Terra del Sole
0: Certo.
1: nostra, e verrà Mario a cantare brani nazionali e internazionali proprio per gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, e in quell'occasione, siccome Mario canta l'inedito che si chiama Essay del disco In a Sentimental Sud, l'interprete di questo brano, quindi ho detto:
0: Collegare
1: approfittiamo per
0: le varie
1: presentare
0: cose,
1: anche il
0: anche il
1: disco,
0: disco.
1: certo.
0: Allora, Martino De Cesare, che chiaramente oltre a questo festival ormai decennale, ovviamente ha alle spalle una grande carriera da musicista,
1: Insomma.
0: musicista legato molto alla sua terra, quindi chiaramente In a Sentimental Sud proprio la dice lunga, no, su
1: Sì,
0: questo. Che
1: sì.
0: disco è?
1: Ma è un disco proprio, racconta, chiaramente fa il verso In a Sentimental
0: Certo.
1: Mood di Duke Ellington, perché io ho suonato per tanti anni, ho prodotto anche cose etniche con Eugenio Bennato, tantissimi anni, ma ero anche produttore di alcune compilation con molti artisti pugliesi, però in qualche maniera volevo un attimo distaccare. Ho detto: il sud non è solo pizzica, la Puglia non è solo pizzica, non è solo Taranta, c'è anche la melodia, c'è anche il sentimento. E quando sento le melodie, insomma, che ci catturano. Quindi, anche come suggestione, i luoghi dove si scrive musica, queste masserie, i trulli, questo verde che abbiamo, appunto l'olio, ho detto: ma perché non fare un disco che racconti il sud, non il sud, e la Puglia in particolare, non solo in chiave etnica, popolare, ma anche in chiave sentimentale.
0: L'altro giorno chiacchierando con te, insomma, è venuto fuori questa cosa che in occasione del concerto di David Byrne a Bari, l'altro giorno parlavamo
1: Sì,
0: di queste vie, la tua che si è incrociata in qualche modo con David Byrne, perché nel momento in cui David Byrne per la sua etichetta discografica coltivò un grande interesse per la musica etnica, un brano tuo con Pietra Montecorvino,
1: è finito
0: compagna
1: su
0: storica di Eugenio
1: Bennato.
0: Bennato, ovviamente è finita in un disco di David Byrne.
1: Infatti siamo stati, la prima a saperlo fu Pietra. Siccome Pietra, tra l'altro, è anche ospite del mio disco In a Sentimental Sud, c'è cioè Mario Rosini, Eugenio Bennato, Graziano Galatone e
0: Pietra.
1: Pietra, mi disse: sai, Marti, e quindi il disco l'abbiamo prodotto un po' insieme con Eugenio, con Pietra, è uno dei brani, è finito nella compilation di David Byrne. E me lo comunicò, me lo disse con grande piacere e onore, chiaramente, di stare nella
0: Certo.
1: compilation dei brani preferiti italiani di David Byrne. Il disco si chiamava Napoli Mediterranea, fu registrato anche in parte a Crispiano, alla mia etichetta,
0: Sì.
1: c'avevo la Maya Record, un po' lo registrammo lì, e quindi è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa.
0: Beh, c'è da dire che nel periodo in cui proprio di massima espansione della musica etnica locale, che è stato intorno al 2000, no? Cioè i
1: Sì.
0: primi 2000 poi, quando c'è stato proprio il boom della pizzica, no? E quant'altro, Eugenio Bennato era di
1: Era di
0: casa a
1: casa,
0: Crispiano,
1: sì.
0: stava molto spesso,
1: C'era il
0: insomma.
1: suo bar di fiducia, i suoi cornetti di fiducia. Ancora. Sì, Eugenio Bennato è stato per diversi anni, abbiamo veramente, ma io sono, l'ho sempre considerato un fratello maggiore, per cui io a Napoli non credo di aver mai preso un albergo, stavo sempre a
0: A
1: casa
0: casa
1: sua,
0: sua.
1: mai preso un albergo a Napoli, eppure ho lavorato per 11 anni a Napoli. Quindi c'è questo rapporto, adesso un po'.

0: ci vediamo un po' meno, anche se qualche mese fa abbiamo fatto una cosa insieme a Matera, all'auditorium, però rimangono degli amici fraterni,
1: Certo.
0: Eugenio, Pietro, Enzo Granianiello. A proposito,
1: Certo.
0: è uscito in contemporanea col disco mio un disco di Enzo Granianiello con l'orchestra nostra della Magna Grecia, dove io ho prodotto con Enzo e con Walter Sivilotti e con
1: Sì,
0: l'orchestra della Magna
1: sì.
0: Grecia, Piero Romano. Abbiamo prodotto questo disco, sempre distribuito da Warner con la NAR, ed è uscito proprio in questi giorni. Tant'è che Enzo, proprio ieri, mi manda una sua intervista al Mattino, orgoglioso di questo disco orchestrale, insomma.
1: Guarda, noi siamo assolutamente aperti, quindi quando avete delle novità discografiche, visto che di discografia se ne parla sempre meno in
0: Purtroppo.
1: TV, insomma, meno sempre anche nei giornali specialistici, eccetera, noi siamo aperti, insomma, a sentire direttamente le voci di questi importanti rappresentanti della musica, anche grazie ai musicisti, insomma, di spessore locali come
0: Grazie, Sabina.
1: te. E allora ricordiamo l'appuntamento, come si fa per partecipare il 27 di agosto, visto che con i giochi del Mediterraneo sarà ancora più difficile,
0: Ah,
1: insomma, partecipare?
0: sicuramente ci saranno degli inviti aperti, ci sarà sicuramente la promozione che inviterà tutti a partecipare, ripeto, il 27 agosto alla Quis ut Deus con Mario Rosini.
1: Benissimo, grazie Martino De Cesare, buon
0: Grazie
1: lavoro,
0: Sabina,
1: in bocca al lupo
0: grazie, grazie a te.
1: per il disco, aspettiamo, insomma, di sentire buone nuove.
0: Grazie.
1: Grazie. Il Teatro Tatà di Via Grazia Deledda al quartiere Tamburi ospita per domani sera, venerdì 3 luglio, lo spettacolo teatrale Come acqua di mare, che Studio 100 tra l'altro seguirà e riproporrà domenica sera alle 20:30. Ne abbiamo parlato con il regista ed attore Mimmo Fornaro e con l'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL che ha sostenuto il progetto teatrale. Adesso ci vediamo la chiacchierata molto bella che abbiamo fatto con i due protagonisti di questa serata speciale. Siamo nella sede della E77 per parlare di un evento che si terrà a Taranto venerdì 3 luglio, un evento che parla non solo di teatro, non solo di cultura, ma parla anche di possibilità di unire cultura, attività imprenditoriale, associazionismo e per un lavoro teatrale che sicuramente attirerà l'attenzione di tanti. Per parlarne siamo qui con due ospiti, abbiamo l'ingegnere Emanuele Villani, amministratore unico della E77, e una figura storica del teatro di Taranto, Mimmo Fornaro. Allora, chi comincia? Comincia Mimmo. Allora, questo lavoro che si chiama Come acqua di mare è un tuo lavoro con la tua regia. Adesso ti passo il microfono così parliamo un attimo di come è nato questo lavoro e come è nato l'interesse. Poi ce lo dirà l'ingegner Villani per parlare di come si uniscono e si intrecciano poi tanti interessi.
2: Grazie Sabrina. Innanzitutto mi piace portare nel cuore questa possibilità che l'ingegnere Villani mi ha dato, cioè quello di mettere su una replica di questo spettacolo che è stato portato al Fusco qualche tempo fa con successo e quindi riuscire ad esprimere ancora una volta, tu sai bene, le repliche sono sempre sofferte e abbiamo possibilità quindi di avere una replica in più con una mano grande che possiamo dirlo, anche se sembra anacronistico il termine. Un mecenate qui a Taranto, ecco, ce l'abbiamo anche noi ed è qui in carne ed ossa. Lo spettacolo è scritto da me, le musiche sono scritte da me, sono state musicate, composte da una figura a me molto cara che è Lorenzo Semeraro, che
1: Come
2: purtroppo è
1: certo.
2: scomparso prematuramente, quindi mi piace riportarlo sulla scena insieme a me e insomma è qualcosa che mi dà l'occasione, ecco, un'altra occasione ghiotta per chi fa teatro di riuscire a portare sul palco anche chi non c'è più. È uno spettacolo che si è scritto da solo, parla di me perché inevitabilmente gli autori finiscono per cascarci dentro i loro lavori e quindi si porta, ecco, mi piace dire che è uno spettacolo in cui perdersi per poi ritrovarsi. E quindi questa è un'occasione per me e spero anche per chi verrà a vedermi il 3 luglio per trovare parte di me, a maggior ragione perché il 3 luglio è il mio compleanno. E
1: Ecco,
2: quindi,
1: e quindi
2: siccome
1: insomma.
2: sono una figura storica, non vi dirò neanche gli anni che compio. Quindi farei parlare al nostro anfitrione, ecco qui.
1: Allora,

0: Il microfono all'ingegner Villani, con il quale già ci siamo interfacciati un'altra volta a proposito di solidarietà, a proposito insomma di progetti speciali e di attenzione rivolta appunto a questo tipo di progetti che esulano un po' da quello che è il suo lavoro abituale, il suo campo d'azione abituale.
1: Grazie Sabrina. Sì, naturalmente ogni volta dice, ma il core business della E77? No, noi facciamo sempre ingegneria, ma ci piace dare un contributo al territorio. Io sono un Tarantino doc di generazioni, di tante generazioni. Anche se lavoro tanto anche nel territorio, oltre il territorio tarantino, abbiamo la voglia come società, avendo la sede storica proprio a Taranto, di dare un contributo al territorio. E come si dà un contributo al territorio? Stando in mezzo alla gente. E in mezzo alla gente stai attraverso l'arte, la cultura, attraverso la comunicazione, comunicando qualcosa alla gente. E quando io ho incrociato Mimmo Fornaro, che vi spoilerò, era un mio, io sono un
0: Era un
1: fan,
0: fan.
1: io sono un fan di Mimmo Fornaro da Ille Tempore, perché diciamo
0: Vabbè, non dire
1: cominciò.
0: così, sennò la gente poi, fino a mo' non abbiamo detto l'età del compleanno,
1: Comincio a essere storico anche io, come età, e quindi non potevo non cogliere questa opportunità, perché per noi è un'opportunità, per me è un'opportunità, e quindi abbiamo parlato. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo creato un brainstorming di idee e stiamo partorendo pian piano dei progetti insieme che possano, diciamo, dare un senso allo sviluppo del territorio. Nasce così.
0: Allora, intanto ricordiamo che lo spettacolo si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Tatà. Come si fa per accedere allo spettacolo? Perché ovviamente raccogliere insomma, fondi per sostenere questi progetti è sempre importante, ma soprattutto coinvolgere il pubblico che magari può essere in prima battuta distante da questi progetti, in piena estate, e invece magari è attratto proprio dalla storia e anche dal progetto di finalità.
1: Assolutamente sì, devo dirti, devo comunicarti che siamo quasi in sold out,
0: Bene.
1: ci mancano solamente una decina di biglietti da vendere e siamo in sold out. La E77 ha fatto una scelta importante per questo evento, di non avere sponsorizzazioni, l'abbiamo interamente sovvenzionato noi, abbiamo invece avuto degli amici, delle associazioni amiche che ci hanno sostenuto, quindi ci hanno aiutato nella vendita dei biglietti e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di dare un pizzico di significato in più, perché è facile a volte giocare, no? Con l'aiuto esterno economico. Abbiamo investito noi, ma abbiamo investito credendoci. Devo fare un grande ringraziamento, e Mimmo Fornaro lo sa, al nostro team, perché io risulto sempre essere il frontman della situazione, ma dietro di
0: C'è la
1: me c'è una
0: squadra.
1: squadra formidabile. E anche i tecnici, gli ingegneri, gli amministrativi, che non è mestiere loro, vedete che fanno del lavoro non loro, ma con passione e con gioia. Perché dare anche questa alternativa, questa variazione, questa variante all'interno dell'azienda fa lavorare più
0: Certo,
1: felici.
0: certo. E allora l'occasione in questa intervista è quella di aver unito l'amore per il teatro in due persone apparentemente distanti, una che praticamente del teatro ne ha fatto sempre una bandiera, è sempre stato un alfiere del teatro a Taranto, e un imprenditore invece che per amore del teatro, per amore della cultura, ovviamente incrocia la strada di Mimmo Fornaro.
2: Speriamo che tutto questo possa avere un proseguo anche per future persone, così come l'ingegnere
0: Ah,
2: Villani.
0: guarda, sono sicuro
2: Si
0: che tra
2: possa.
0: qualche tempo ci ritroveremo a parlare di un altro progetto, sicuro.
2: Speriamo bene. No, no, pensavo anche per altre compagnie, perché
0: Come
2: siamo tanti e che possano trovare delle persone
0: no?
2: sensibili come
0: Certo.
2: lui. Approfitto solo per nominare tutta la mia compagnia che mi è accanto e sarà sul palco insieme a me, e soprattutto Eros Galiano e Giordana Villani, che saranno con me, la piccola Giordana, che è una ragazzina che per la prima volta calca le scene. Ma sono entrambi di una bravura eccezionale e quindi davvero penso che possano dare il massimo ancora una volta e offrire un bello spettacolo. Lo spettacolo è al chiuso, non vi preoccupate perché non farà tanto caldo, anzi non farà caldo perché è climatizzato tutto. Quale migliore occasione, Sabrina?
0: Certo, per respirare l'aria del teatro.
2: Respiriamo aria del teatro e soprattutto un po' di aria.

0: Fresca in compagnia e venite a festeggiare con me il mio compleanno.
1: Perfetto, allora intanto tanti auguri Ermimo Fornari in anticipo, tanto dopo 3 giorni, 4 giorni è il mio, noi abbiamo sempre, ci siamo sempre ritrovati intorno al compleanno, ingegnere Villani.
2: Dico l'ultima cosa, venite per chi ha la possibilità ancora di recuperare gli ultimi biglietti, attraverso i nostri social vedete come fare per le prenotazioni. Ringrazio anche Studio 100 per la possibilità e quindi per la promozione che c'è stata in questa trasmissione. E vi assicuro che quando uscirete dopo aver visto quest'opera non sarete più gli stessi, ma avrete qualcosa, una ricchezza in più.
1: Grazie, grazie ingegnere Villani, grazie Mimmo Fornaro, quindi ci ritroviamo al Tatà, pochi posti ancora per venerdì 3 luglio e insomma venite a seguire questo spettacolo teatrale con la stessa passione con cui ci stanno mettendo il cuore questi personaggi. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Presentata martedì scorso 30 giugno la stagione del Monrev Summer Festival, che avrà inizio domani venerdì 3 luglio con il concerto di Mario Biondi. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori, il direttore artistico, e abbiamo scoperto tutto il programma nello specifico che rivediamo nel servizio di questi giorni realizzato da Studio 100 TV.
3: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
4: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's Where You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo veramente felici anche della risposta del pubblico. E poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico e poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
3: Confermato anche quest'anno il party Voglio Tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
5: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa, e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa, l'ho imparato vedendoli, vivendoli.
1: E allora, puntata più breve di 100 eventi, noi ci rivedremo i primi della settimana prossima, andremo a scoprire altre location e altri appuntamenti per le prossime settimane, ci ritroviamo anche a Di Buon Mattino, domani mattina, quindi tra qualche ora, l'appuntamento è sempre su Studio 100 TV, grazie a tutti e buonanotte.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL. Lido Gandoli.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio di

diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando firmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante

Della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway e Penelope. Una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato, c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris, se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto «Da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia». Mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo 5º film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile perché normalmente in ogni

film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico.
C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di

forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

il numero 7 di Studio 100. No matter what, no matter what, you got.

0: way.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici

0: Armonici nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi, noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, tutto molto forte, tutto molto potente, tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza

0: io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi tutto quello che è venuto prima, non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo,

0: non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, eh. La musica

0: si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti.

era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventato il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.

0: Cercherò sempre di migliorarmi.
1: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
2: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
3: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il Frecciarossa resta, Taranto conserva il collegamento con Roma e con il Nord Italia grazie all'intervento economico della Regione Puglia. Una buona notizia per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, ma resta aperto il nodo politico. La domanda è perché una città strategica debba ancora lottare per mantenere un servizio essenziale. Una corona di fiori ed un biglietto con la scritta «Qui giace il Made in Italy» è il simbolo scelto dai lavoratori natuzzi per protestare contro le chiusure e il piano industriale contestato dai sindacati. Viabilità, decoro e sicurezza, tornano le proteste dei residenti di Via Sgombri nella zona di San Vito. Circa 150 metri di strada segnati da buche, allagamenti e disagi quotidiani. Una situazione che chi vive nella zona definisce ormai insostenibile. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete ascoltato dai nostri titoli, parlando di trasporti, parlando del Frecciarossa che resta sul territorio. Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord Italia. È una buona notizia che però apre una riflessione di stampo politico. La domanda è perché Taranto non abbia una soluzione stabile che consenta di programmare anche un arrivo reale all'alta velocità, senza proroghe e senza emergenze. Lo ascoltiamo nel nostro editoriale. Alla fine il Frecciarossa resterà, Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord. È una buona notizia, è la notizia che migliaia di cittadini, lavoratori, studenti, imprenditori e viaggiatori aspettavano, e questo va riconosciuto senza esitazioni. A rendere possibile il risultato è stato l'intervento diretto della Regione Puglia, che ha deciso di mettere sul tavolo oltre 1,5 milioni di euro l'anno pur di evitare che la città perdesse un collegamento strategico. Da qui però nasce anche il terreno dello scontro politico. L'assessore Raffaele Piemonte si rivendica una scelta fatta di responsabilità istituzionale, ma denuncia quello che considera un paradosso. Una regione costretta a finanziare un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato, da qui la parola più pesante pronunciata in queste ore, ricatto, perché secondo la regione un collegamento di questa importanza non può dipendere dalla disponibilità di un bilancio regionale. Di tutt'altro avviso Dario Iaia, il deputato di Fratelli d'Italia, sostiene invece che proprio la pressione esercitata sul caso abbia spinto la regione a intervenire. Respinge l'accusa rivolta al governo e ricorda come accordi analoghi siano stati sottoscritti anche in altre realtà italiane. Due letture opposte della stessa vicenda che continueranno inevitabilmente ad alimentare il confronto politico. Sullo sfondo arrivano anche le parole di soddisfazione di Vito De Palma e Anna Grazia Angolano. Toni diversi, appartenenze diverse, ma un punto comune. Il Frecciarossa doveva restare e ora bisogna fare in modo che non si torni ogni anno a discutere della sua sopravvivenza. Ed è proprio qui che la politica dovrebbe fermarsi un momento, perché la vera domanda non è chi abbia vinto questa battaglia, la vera domanda è perché Taranto debba ancora combatterla. Possibile che una delle principali città del Mezzogiorno debba vivere ogni volta con la paura di perdere un collegamento ferroviario essenziale? Possibile che ogni servizio strategico diventi una trattativa, un'emergenza, una rincorsa fino all'ultimo minuto? Taranto non può continuare a vivere di proroghe, non può accontentarsi del contentino, non può esultare ogni volta che qualcuno decide di non toglierle ciò che altrove è garantito da decenni. Le toppe prima o poi finiscono e una città non può costruire il proprio futuro con il kit di riparazione sempre aperto. Serve il vestito nuovo, serve una scelta politica nazionale che dica una volta per tutte che Taranto non è un appendice del sistema ferroviario italiano, ma ne è parte integrante, che il collegamento con Roma e con il Nord non è un favore ma un diritto, e che il vero obiettivo non è salvare ogni anno il Frecciarossa, ma portare finalmente l'alta velocità fino a Taranto in maniera stabile, strutturale e definitiva, così come è avvenuto con la Bari.

0: Napoli e con altre direttrici del paese. Perché Taranto è Italia, lo è quando produce, quando lavora, quando sostiene il sistema industriale e portuale nazionale, deve esserlo anche quando si parla di infrastrutture. In troppe parti d'Italia l'alta velocità vera è normalità da 20 anni, qui continuiamo ancora a discutere se un treno debba partire oppure no. È tempo di cambiare prospettiva, giù il cappello dell'elemosina, sulla testa, finalmente.
1: E proprio in tal senso registriamo l'intervento, mezzo comunicato stampa, da parte del sindaco Bitetti, che dichiara: accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di destinare risorse al collegamento Freccia Rossa, un segnale importante di attenzione verso Taranto e verso il territorio ionico. È il segno tangibile della chiara volontà di rafforzare la mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Tuttavia è evidente che questo intervento, pur positivo, non può rappresentare da solo la risposta alle esigenze infrastrutturali dell'arco ionico. Serve una visione complessiva del sistema trasporti, costruita attraverso un forte lavoro interistituzionale e una programmazione strategica che parta dal governo nazionale e si sviluppi a cascata sui territori. È necessario creare i presupposti per una reale integrazione tra ferrovie, viabilità, portualità e trasporto aereo, abbandonando polemiche e contrapposizioni politiche che rischiano di rallentare il raggiungimento di obiettivi condivisi. Taranto e i territori limitrofi, si legge, hanno bisogno di una strategia chiara e di un lungo periodo capace di restituire centralità e competitività a una città che sta rinascendo e che ora più che mai ha bisogno di scelte concrete e lungimiranti. Dopo le parole del sindaco restiamo in ambito trasporti, ci spostiamo solo di qualche chilometro, restando in provincia di Taranto e più precisamente a Grottaglie. La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta per farne un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno, progetto approdato ieri e approvato nella quarta commissione regionale, prevede un collegamento cargo con Istanbul relativo ai prodotti pugliesi, soprattutto quelli deperibili verso oltre 320 destinazioni nel mondo.
0: La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta di Grottaglie per creare un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno. Con il via libera unanime della quarta commissione consiliare regionale presieduta da Antonio Tutolo, prende forma il progetto sperimentale che punta a collegare le produzioni pugliesi con i mercati internazionali attraverso un ponte cargo con Istanbul. Il disegno di legge illustrato dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale delle imprese pugliesi e potenziare la logistica dell'agroalimentare. Il cuore dell'operazione sarà l'aeroporto di Grottaglie, da cui dovrebbe partire un collegamento cargo inizialmente settimanale operato da Turkish Airlines verso Istanbul, uno dei principali hub mondiali del trasporto merci. Una rotta che permetterebbe ai prodotti pugliesi, in particolare a quelli deperibili come frutta e ortaggi, di raggiungere rapidamente oltre 320 destinazioni nel mondo. Nelle prospettive future figurano anche possibili collegamenti con Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Sul piano politico il provvedimento ha incassato il consenso di tutte le forze presenti in commissione. I consiglieri del territorio ionico hanno però chiesto che lo sviluppo della vocazione cargo dello scalo di Grottaglie non metta da parte la prospettiva dei voli di linea passeggeri. Il presidente della commissione ha rilanciato anche il tema dell'aeroporto di Foggia, sottolineando la necessità di rafforzare l'intero sistema aeroportuale pugliese. Per sostenere l'avvio del progetto la regione prevede un contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia, 655.000 euro nel 2026, 350 nel 2027 e 343.000 nel 2028. Il sostegno pubblico diminuirà progressivamente con l'aumento del riempimento degli aeromobili e dovrebbe cessare del tutto dal 2029.
1: E proprio su questo argomento dovremmo avere in collegamento con la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Anna Grazia Angolano. Consigliera, buongiorno, ben trovata.
2: Salve direttore, grazie per questa possibilità. Vi seguo a proposito di mobilità mentre sono in auto. Cerco anche di posizionare meglio la telecamera del cellulare, vediamo un po'.
1: Crea come al solito grandissima apprensione il corretto posizionamento della telecamera, però insomma riusciremo a fare questo collegamento, almeno così mi auguro. Consigliera, guardi, volevo il suo parere, volevo il suo giudizio su questa nuova vita per ciò che riguarda l'aeroporto di Grottaglie, che è nuova vita parziale. Attenzione a quello che è il cargo, a quello che è il commercio, ma mai alzare bandiera bianca per quella che è la vocazione relativa ai voli civili, come avete richiesto.
2: Ah, intanto, direttore, grazie.

0: Bandiera bianca proprio non è un'espressione che può associarsi alla mia personalità, scusate la battuta, ma è semplicemente una battuta per dire che cerchiamo di combattere tutti i giorni per difendere il territorio e in questo senso intendo una rivendicazione di diritti legittimi, sacrosanti di questo territorio. Io ieri ho partecipato a quella commissione e ho perso l'occasione, come si diceva già in quello che avete anticipato, per poter rivendicare quello che ci spetta non solo in forma risarcitoria, ma ci spetta perché rappresenta un potenziale assolutamente inespresso del nostro territorio. Ora, tutti gli investimenti degli anni passati, l'ultima tranche di 9 milioni di euro che è datata 2019, l'iniziativa che abbiamo preso con gli altri colleghi consiglieri regionali di quell'Open Day alla Vlotta per tornare e restare sul tema, per tenere alta l'attenzione e siamo in attesa tra l'altro dell'inaugurazione ufficiale perché manca davvero poco per il terminal, per la conclusione dei lavori del terminal passeggeri, inevitabilmente lascia intendere quella che è una battaglia continua che non vede sosta e io colgo davvero, io personalmente in prima linea colgo ogni occasione buona per poter ricordare che questo territorio necessita di interventi in questa direzione. Ora, naturalmente, in un collegamento telefonico non posso sviscerare o anticipare, peggio ancora, tutto diciamo, un lavoro politico che stiamo cercando di mettere a monte e non sono sola, perché da soli non si va da nessuna parte, questa è la mia opinione, ma penso che sia opinione abbastanza diffusa in politica, se si vuole fare della sana politica, se si vuole pensare al territorio, indipendentemente poi dal colore della propria bandiera. Io quando porto avanti questa battaglia non sono monocolore, io sono una politica che però guarda ai cittadini di questo territorio e le possibilità di sviluppo, credetemi, sono davvero con dei traguardi che noi stessi tarantini non riusciamo forse ancora oggi ad immaginare, ma davvero rappresenterebbero un volano di sviluppo per il territorio ionico e non solo, e quindi noi abbiamo il dovere e il diritto di portare avanti questa battaglia e naturalmente sarà mio compito, così come di altri colleghi che ho coinvolto, aggiornarvi non appena ci saranno delle buone nuove. Io spero il più presto possibile, è un percorso lungo, tortuoso, perché da un territorio che si diceva prima di stato sentito, no? Il territorio sono la testa invece oggi dobbiamo cercare di avere
1: purtroppo il collegamento
0: su ogni tavolo.
1: Forse ce la facciamo, ecco, siamo riusciti a portare a termine il collegamento. Io ringrazio la consigliera Angolano di essere stata con noi, era saltato in extremis, quindi non posso che ringraziarla e che augurarle un buon ritorno, un buon rientro a Taranto. Andiamo a parlare adesso di lavoro, perché c'è la vertenza Natuzzi che tiene banco in questi giorni molto caldi, una protesta che prosegue davanti agli stabilimenti del gruppo con una corona funebre ed un cartello con su scritto qui giace il Made in Italy contro il piano di chiusura. Ascoltiamo il servizio. Una corona di fiori ed un biglietto con una frase simbolica. Qui giace il Made in Italy. Così i lavoratori Natuzzi si sono ritrovati davanti agli stabilimenti del gruppo nel giorno in cui l'azienda procede con le chiusure e con l'attuazione del piano industriale contestato dai sindacati. Per Fillea, CGL Puglia, si tratta di un piano che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi sui lavoratori. Il segretario generale Ignazio Savino chiede l'intervento immediato delle istituzioni affinché Natuzzi ritiri il
2: piano e riapra un vero confronto. L'avvertenza, sottolinea il sindacato, non riguarda solo una singola azienda, ma il futuro dell'intero distretto del mobile imbottito della Murgia, un settore che vale circa 9.000 posti di lavoro con una quota rilevante direttamente o indirettamente legata al gruppo Natuzzi. Secondo la Fillea, senza un intervento rapido, cassa integrazione, chiusura e riduzioni produttive rischiano di trascinare al collasso l'intera filiera. Il sindacato ricorda anche il peso delle risorse pubbliche che negli anni hanno accompagnato la storia del gruppo e dell'avvertenza, parlando di oltre 1 miliardo di euro tra investimenti, sostegni e ammortizzatori sociali. Da qui la richiesta di una svolta, fermare le chiusure, bloccare le delocalizzazioni e valutare l'ingresso di Invitalia e del pubblico nella gestione di questa fase. I lavoratori annunciano che la mobilitazione continuerà per Fillea, CGIL e Puglia. Natuzzi deve tornare al tavolo con garanzie vere su stabilimenti, produzioni e occupazione.
1: Restiamo in provincia, questa volta andiamo ad Avetrana, dove un assalto da parte della cosiddetta banda della marmotta ad un bancomat pugliese torna a far parlare del comune in provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Un forte boato intorno alle 3 della notte ha svegliato gran parte dei residenti di Avetrana. Ad essere preso di mira è stato lo sportello Bancomat della filiale della banca di credito cooperativo in via Roma, fatto esplodere da una banda di malviventi con la cosiddetta tecnica della marmotta. L'esplosione ha devastato lo sportello, provocando ingenti danni anche agli infissi e alla facciata dell'istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avetrana e i militari del nucleo operativo della compagnia di Manduria, che hanno avviato le indagini. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nella rimozione delle parti pericolanti della struttura. Al momento non è noto se il colpo sia andato a segno né l'entità dell'eventuale bottino, che è ancora in fase di quantificazione. La tecnica utilizzata è quella della cosiddetta marmotta, un metodo ormai consolidato tra le bande specializzate negli assalti ai bancomat. Consiste nell'inserire nella fessura del bancomat un ordigno artigianale contenente polvere pirica o altro materiale esplosivo, che viene fatto detonare per scardinare la cassaforte e impossessarsi del denaro custodito all'interno. L'episodio accaduto ad Avetrana si inserisce in una preoccupante escalation di assalti ai bancomat della Puglia. Secondo le prime informazioni, infatti, si tratterebbe dell'ottavo episodio registrato negli ultimi 5 giorni, un fenomeno che continua a destare forte allarme tra cittadini e istituzioni.
1: Torniamo a Taranto e diamo uno sguardo a quelle che sono le prospettive presenti ma anche future, perché insomma si lavora per regalare ai cittadini una Taranto migliore in vista dei giochi del Mediterraneo. Da lunedì dovrebbero partire i lavori che riguarderanno ben 35 strade della città e che riguarderanno la rimozione temporanea dei dehors di alcune attività presenti nei tratti interessati. Quest'oggi l'incontro dell'assessore Francesco Cosa con le associazioni di categoria. Il servizio è ancora di Maria Laura Paletta.
3: Una corsa contro il tempo per consegnare una Taranto pronta ai giochi del Mediterraneo. L'amministrazione comunale accelera sugli interventi di manutenzione stradale. Sono 35 le strade distribuite in diversi quartieri della città che saranno interessate da lavori di rifacimento del manto stradale. I cantieri dovrebbero aprire lunedì prossimo e concludersi entro il 21 agosto. Gli interventi avranno inevitabili ripercussioni sulle attività commerciali. Lungo le strade interessate sarà infatti necessario smontare temporaneamente i dehors di bar e ristoranti, con possibili conseguenze sull'operatività degli esercenti. Per affrontare la questione, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha incontrato questa mattina le associazioni di categoria. Al termine del confronto, Confcommercio Taranto ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale, che si è impegnata a contenere il più possibile i disagi e individuare soluzioni condivise per ridurre l'impatto dei lavori. Ulteriori limitazioni saranno previste durante lo svolgimento dei giochi dal 21 agosto al 3 settembre. In quel periodo, infatti, i dehors presenti in via Matteotti, via Nitti e Corso Due Mari saranno temporaneamente rimossi per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in programma. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce ha elogiato i tecnici del comune che si stanno adoperando per il raggiungimento dell'obiettivo comune, assicurando che il traffico veicolare non subirà blocchi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale. L'invito ai cittadini è collaborare per raggiungere il fine di una Taranto più bella ed efficiente, grazie ai fondi stanziati per l'evento.
1: E adesso ci spostiamo in periferia a San Vito, esattamente a Via Sgombri. 150 metri di buche caratterizzati da allagamenti spesso e anche da disagi. I residenti tornano a chiedere interventi per una situazione che viene da più lati definita insostenibile. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Da quanti anni state segnalando questo problema?
5: Sono almeno 4 anni, 5 anni. Abbiamo fatto delle comunicazioni al comune diverse volte e non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
4: Così ci racconta Vincenzo, residente di Via Sgombri nella zona di San Vito, una strada lunga circa 150 metri, caratterizzata da numerose buche e avvallamenti che, oltre a danneggiare le autovetture, con la pioggia si trasformano in una vera e propria palude, rendendo difficile il transito. Secondo i residenti, Via Sgombri è una strada di competenza pubblica. Le segnalazioni agli uffici competenti si sono susseguite nel tempo, ma la risposta ricevuta sarebbe sempre la stessa: la mancanza di fondi.
5: Attualmente mancano i fondi per rifare questi 150 metri di strada. Si allaga anche perché siamo in pendenza, quindi verso mare, e non c'è permesso, praticamente non c'è possibile uscire se non con le macchine dalle case, dalle abitazioni, perché si crea un vero e proprio lago.
4: Le criticità riguardano anche il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali mezzi di soccorso. Trattandosi di una strada senza uscite e priva di uno spazio per effettuare l'inversione di marcia, gli automezzi sono costretti a percorrerla in retromarcia per poter uscire.
5: Diventa complicato sia entrare e uscire, ma diventa complicato anche per esempio per i mezzi della spazzatura. I mezzi di soccorso fortunatamente fino ad ora non abbiamo avuto bisogno, ma qualora si dovesse presentare in effetti l'esigenza, probabilmente avrebbero lo stesso problema.
4: Ma non è l'unico problema segnalato dai residenti. Sul suolo pubblico è presente anche un albero che, secondo quanto riferito, con le sue radici starebbe causando danni al muro di recinzione. Anche in questo caso sono state presentate diverse segnalazioni, ma la risposta ricevuta sarebbe stata che l'albero non risulta pericolante.
1: E adesso cambiamo argomento, parliamo di innovazione digitale e sostenibilità energetica. Al centro del nuovo bando presentato ieri alla Cittadella delle Imprese con i contributi e il fondo delle PMI del territorio. Ce ne parla Teresa Picchierri.
6: Innovazione digitale ed energia sostenibile, passa da qui la competitività delle imprese locali. È stato presentato questa mattina nella Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese il bando doppia transizione anno 2026 della Camera di Commercio di Brindisi Taranto.
7: Mettiamo a disposizione circa 400.000 euro di fondi per accompagnare le nostre imprese nella transizione digitale e tecnologica, perché il comparto delle piccole imprese soffre appunto soffre della difficoltà di produrre innovazione. Quindi attraverso dei voucher del valore fino a 8.000 euro noi pensiamo che possiamo accompagnare le nostre piccole e medie imprese ad un processo di transizione che è necessario sia in questo territorio che nel sistema paese.
8: C'è una cosa molto importante, che è il tool dell'assessment, che non serve per non valorizzare l'impresa, ma serve per farsi una sorta di verifica, autoverifica del proprio stato di digitalizzazione o di approccio all'intelligenza artificiale e a tutte le misure che sono relative all'ecologia integrale, e in buona sostanza permettono all'impresa quindi di migliorare eventualmente anche avvalendosi del voucher.
6: Tra gli interventi finanziabili, l'acquisto di tecnologie, servizi di consulenza e attività di formazione per sostenere la trasformazione digitale e favorire l'efficienza energetica delle aziende del territorio.
9: Per partecipare al bando si utilizza una piattaforma telematica per inviare la domanda di partecipazione, che è Restart. È una piattaforma messa a disposizione da Infocamere che consente di inviare l'intera documentazione legata al bando. Il bando viene aperto il 9 di luglio alle ore 11 e si chiude il 7 di agosto. Ci sono una serie di requisiti che devono essere posseduti. In primo luogo bisogna avere sede legale nelle province o di Taranto o di Brindisi. a essere attive sul territorio da almeno 6 mesi e poi con l'entrata in vigore soprattutto del codice degli appalti, che è entrato in vigore a dicembre dello scorso anno, ci sono una serie di requisiti che devono possedere oggettivi le imprese, sia da un punto di vista dei requisiti di onorabilità, sia, ma già era quello previsto nel precedente bando, la regolarità contributiva legata al DURC, nonché la regolarità del diritto annuale della Camera di Commercio, più altri requisiti che l'impresa deve avere, previsti espressamente per il bando, per poter partecipare ed essere ammessi al contributo.
1: Ancora un salto in provincia, andiamo a Martina Franca, dove ieri è saltato il Consiglio Comunale convocato per discutere dell'assestamento generale di bilancio. Dopo un acceso confronto, il venir meno del numero legale, la riunione è stata rinviata.

0: Al pomeriggio odierno alle 17:30, ce ne parla Luciana Convertini.
1: Si apre con un acceso confronto sull'assestamento generale di bilancio il Consiglio Comunale di Martina Franca. Nel suo intervento la capogruppo di Fratelli d'Italia, Grazia Lillo, critica la gestione dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta nell'agro, sostenendo che non si tratti di un intervento realmente a costo zero. Secondo la consigliera, le risorse utilizzate derivano dai risparmi ottenuti grazie al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e avrebbero dovuto tradursi in una riduzione della Tari.
2: Il fatto che il sindaco si stia agitando probabilmente perché la metà io
3: no, sono serenissimo, i cittadini, tutte bugie quelle che dice la cosa.
2: Quali bugie?
3: Bugie
2: nel caso sono
3: questa
2: state quelle che sono state dette in conferenza stampa. È vero che il servizio costa 315.000 euro o no?
3: Non credete.
2: Questo è un consiglio comunale, non è uno show sindaco.
1: Le critiche dell'opposizione innescano un vivace botta e risposta con il sindaco. Interviene poi la consigliera di maggioranza Donatella Pulito, che afferma di non essere stata messa nelle condizioni di valutare adeguatamente un provvedimento di tale portata, lamentando la mancanza di un confronto preventivo. Il sindaco e alcuni consiglieri le fanno però notare che l'assestamento era già stato affrontato nelle riunioni di maggioranza. Al termine del suo intervento, Pulito annuncia di lasciare la sala consiliare. A quel punto anche i consiglieri di opposizione lasciano l'aula e chiedono la verifica del numero legale. Accertata la mancanza del quorum, il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il consiglio comunale.
4: Sindaco che in maniera totalmente arrogante e saccente ha dichiarato che quello che io stavo dicendo era falso e l'ha detto anche insomma in modi e termini alquanto discutibili, è intervenuta la consigliera Pulito lamentando paradossalmente la stessa cosa, che lei come consigliera di maggioranza non è stata convocata in tempo, è stato un assestamento che è imponente come somma, ma del quale non si è avuto modo di discutere, lamentando il fatto che ovviamente la valutazione va fatta con l'intero consiglio e non sicuramente all'interno della giunta o comunque di poche persone di maggioranza.
5: Le somme non vanno lette nell'ottica di carattere generale, ma dove le somme sono state allocate. Sicuramente un bilancio che di qui alla fine dell'anno prevede tantissime spese correnti che in un momento in cui si avvicina naturalmente sempre più il momento delle elezioni danno molto una sensazione di poter avviare una campagna elettorale più che di reali esigenze. Parliamo di numeri importanti, significa che le variazioni ammontano a 12 milioni di euro, in dare e in avere, cioè tutti da una parte e messi dall'altra.
6: Volevo semplicemente aggiungere che l'atteggiamento del nostro sindaco non è garante del ruolo che lui ricopre, è sicuramente molto inopportuno e non condiviso.
1: L'assestamento di bilancio resta quindi in sospeso. Il Consiglio Comunale tornerà questo pomeriggio 3 luglio alle ore 17:30 per riprendere la discussione sul provvedimento.
0: Adesso andiamo a Bari, presentato ieri Terzo Spazio, la nuova piattaforma online promossa dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata, il servizio di Ilaria Lia.
7: Un nuovo strumento per avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato. Si chiama Terzo Spazio ed è la nuova piattaforma online creata dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. L'obiettivo è semplice: mettere in contatto chi vuole fare volontariato con le associazioni che cercano volontari. Ma la piattaforma è aperta anche agli enti del terzo settore, alle imprese, alle reti sociali, per creare nuove collaborazioni e promuovere la partecipazione dei cittadini.
8: Il digitale riesce a raggiungere tutti, quindi in questo preciso momento storico il digitale consente a tutti di fare volontariato, consente soprattutto a tutti di capire esattamente cosa significa fare volontariato. Credo che questa piattaforma sia un importante passo verso l'innovazione sociale, innovazione sociale alla quale dobbiamo tendere tutti, ma soprattutto sono convinta che Terzo Spazio sarà molto di più di una piattaforma diciamo che metterà in comunicazione domanda e offerta. Da questa piattaforma partiranno tavoli, partiranno momenti di confronto, ma soprattutto costituirà un monitoraggio permanente sulle aree, le zone della nostra Puglia e della Basilicata dove c'è una maggiore richiesta.
7: Il funzionamento è diverso da quello dei normali siti di annunci. Le associazioni possono inserire le proprie richieste solo attraverso un'area riservata, compilando una scheda con tutte le informazioni necessarie. Prima che l'annuncio venga pubblicato, viene controllato dal centro di servizi al volontariato di riferimento, così da garantire contenuti chiari e affidabili.
9: Si presenta un servizio utile non solo per tutti i centri di servizio della Puglia, ma anche per i cittadini che finalmente possono mettersi in relazione con le offerte. Ora c'è tanta voglia di far volontariato, ma con questa piattaforma noi riusciamo a mettere insieme cittadini e associazioni che si scambiano, no? I loro bisogni. C'è da una parte il bisogno di fare volontariato e dall'altra chi ha bisogno dei volontari.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Parzialmente accolto il reclamo presentato dalla SS Taranto dopo le sanzioni seguite alla gara del 14 giugno contro il Gladiator. L'udienza si è svolta ieri 2 luglio in videoconferenza nell'ambito del reclamo presentato dal club alla Corte Sportiva d'Appello. La società rossoblu aveva impugnato un provvedimento particolarmente pesante, squalifica del campo fino al 15 novembre 2026, obbligo di disputare le gare interne in campo neutro e a porte chiuse, ammenda di 6.500 euro e penalizzazione di 2 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2026-2027. A rappresentare il club c'erano l'avvocato Mattia Grassani, il presidente Sebastiano Ladisa e il dottor Vito Ladisa. Al termine della discussione la Corte ha deciso di riformare parzialmente la decisione originaria, attenuando il quadro ma non cancellando la problematica più corposa. Eliminate la squalifica del campo e l'obbligo del campo neutro, al loro posto il Taranto dovrà disputare 3 gare interne della prossima stagione a porte chiuse, ma allo stadio Erasmo Iacovone. Restano invece confermate l'ammenda da 6.500 euro e la penalizzazione di 2 punti in classifica che sarà scontata nella stagione sportiva 2026-2027. Una decisione che alleggerisce in parte il quadro sanzionatorio, ma lascia comunque conseguenze pesanti per il club rossoblu in vista del prossimo campionato.
10: Il Brindisi Calcio scalda i motori e lancia segnali chiari al campionato. La nuova era si apre nel segno della nostalgia e della competenza con il grande ritorno di Gilberto Niccoli nel ruolo di direttore generale. A 10 anni dall'ultima volta nella città di Brindisi, Niccoli torna per rimettere ordine e programmare in maniera importante. Il mercato si accende subito con un autentico colpo da 90 a centrocampo. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Endri Zenelai, reduce da 2 stagioni vissute da assoluto protagonista con la maglia del Martina, pronto a portare geometria e sostanza alla mediana bianca azzurra. Ma non finisce qui, perché sulla panchina è ormai imminente l'arrivo di Roberto Taurino, fresco di risoluzione consensuale con la Virtus Francavilla e pronto a sposare il progetto. Per lo scacchiere tattico si valutano inoltre profili di spessore, con i possibili innesti del difensore Roberto De Angelis e dell'attaccante Franco Sosa, tasselli che garantirebbero esperienza e gol. Al momento i piedi restano rigorosamente per terra e la società pensa prima di tutto a salvarsi, ma con questi nomi e questo entusiasmo chissà che il Brindisi col passare del tempo non possa trasformarsi nella vera mina vagante del torneo. Dalla sabbia e dal parquet della Serie C fino al palcoscenico del volley nazionale. Ora è ufficiale, la SD Volley Taranto 2025 vola in Serie B, un verdetto arrivato al termine di un campionato straordinario vissuto da protagonisti assoluti e culminato con il salto di categoria. Non si tratta di un traguardo casuale, ma del coronamento di un progetto sportivo solido. La società ionica ha annunciato con orgoglio l'iscrizione al prossimo campionato nazionale di pallavolo maschile, un premio meritato per il grandissimo lavoro svolto dietro le quinte del club dalla dirigenza e da uno staff tecnico che ha saputo plasmare un gruppo importante. I veri eroi però restano gli atleti. Sul rettangolo di gioco hanno dimostrato non solo qualità tecniche eccellenti, ma anche quel cuore e quella determinazione necessari per superare i momenti più difficili della stagione. La Serie B rappresenta una vetrina prestigiosa, ma anche una sfida decisamente più complessa. Taranto si riappropria così di un ruolo centrale nella B. La città è pronta a sostenere i suoi ragazzi in questa nuova entusiasmante avventura. I motori sono già accesi, la macchina organizzativa è al lavoro. La Serie B aspetta la Volley Taranto 2025.
0: Intanto ad integrazione di quanto ascoltato nel nostro servizio relativo al Taranto Calcio, la società rossoblù ha comunicato l'ufficializzazione, l'affidamento della guida tecnica della prima squadra ad Alberto Giugliatto proprio qualche minuto fa, che raccoglie quindi la sfida di condurre i rossoblù nella nuova stagione. Ex calciatore con diverse presenze in Serie A, circa 50 con le maglie di Treviso e Lecce, alle quali si aggiungono oltre 80 presenze in Serie B, sempre con Treviso, Lecce e Nocerina. Lo scorso anno Giugliatto ha guidato la Toma Maglie nel campionato di eccellenza pugliese. La presentazione ufficiale di Giugliatto è in programma per questo pomeriggio alle 16.30 a Bari e sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Taranto Calcio. Questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna questa sera. Grazie e buon proseguo di giornata.

Vent'anni di degrado e abbandono lasciano spazio a una nuova vita per il quartiere. Da oggi, l'ex area del gazometro di Via Picardi, nel cuore di Montegranaro Salinella, ha un volto completamente nuovo, restituito alla città dopo un intervento lampo. Qui sorgeva l'impianto dismesso della Società Nazionale Gazometri, chiuso dal 1998 e diventato negli anni un punto critico per il quartiere. Grazie a un intervento di iniziativa privata firmato Empire Real Estate Development, l'area è stata completamente trasformata in appena 3 mesi di lavori. Il progetto si sviluppa su 2 fronti. Da una parte, l'apertura di un nuovo punto vendita McDonald's in formula drive-thru, una struttura di circa 490 metri quadrati, dotata di parcheggio, che porterà occupazione nel quartiere con circa 50 nuove assunzioni. Dall'altra, la realizzazione di un parco lineare attrezzato, circa 1800 metri quadrati restituiti gratuitamente alla città, con un percorso fitness a 8 postazioni, un'area calistenica, uno spazio giochi per bambini con teleferica in acciaio, nuova illuminazione e arredi urbani, e una colonnina di ricarica per biciclette elettriche. Recuperato anche un relitto stradale limitrofo, oggi integrato nel percorso verde e dedicato al jogging e alle attività

0: Un impegno che non si ferma all'inaugurazione. McDonald's si farà carico della manutenzione delle aree pubbliche per i prossimi 10 anni, sollevando il comune da ogni onere di gestione. Un intervento che rientra nella zona economica speciale unica e che punta a diventare un modello di rigenerazione urbana per il Sud Italia.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Signori, il decimo posto.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you

0: Vai!
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Cook.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ma no, il pareggio è
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1, perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Andrea 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia.

0: Francia Champagne che si vedeva una volta, no?
1: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
1: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
0: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il Serio e il Faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
8: campo? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Domenico è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
9: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è decisa a attendersi da Messi?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
10: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
10: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
10: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
10: Va bene, arrivederci. Ciao.
2: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
11: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
11: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
11: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
12: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
12: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
12: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
12: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Ich habe mir leid, ich habe...

Я не знаю, что это.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
3: bella,
0: cross
3: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
4: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.

0: Sì, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
2: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un

Pardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere

del sole. Non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo

insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con i trasporti, con il Frecciarossa, il treno resta, il treno rimane, Taranto conserva il collegamento per Roma e per il Nord Italia, una soluzione che però serve soltanto a tamponare un problema ben più grave, quello della stabilità dei trasporti e della distanza tra Taranto e il resto dell'Italia. Parliamo poi di lavoro con la vertenza Natuzzi, una corona di fiori ed un cartello con su scritto "qui giace il Made in Italy", scelto come protesta da parte dei lavoratori Natuzzi proprio nel giorno della chiusura degli stabilimenti. Intanto i sindacati invocano delle soluzioni che possano risolvere quello che è un problema ormai annoso per il nostro territorio e non soltanto. E poi, a proposito di territorio, torniamo a Taranto e più precisamente andiamo a San Vito, esattamente in via Sgombri. Viabilità, decoro, sicurezza, tornano le proteste dei cittadini che denunciano una situazione ormai insostenibile. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Il Frecciarossa resta, Taranto conserva il collegamento con Roma e con il Nord Italia grazie all'intervento economico della Regione Puglia. Una buona notizia per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, ma resta aperto il nodo politico. La domanda è perché una città strategica debba ancora lottare per mantenere un servizio essenziale. Una corona di fiori ed un biglietto con la scritta «Qui giace il Made in Italy» è il simbolo scelto dai lavoratori Natuzzi per protestare contro le chiusure e il piano industriale contestato dai sindacati. Viabilità, decoro e sicurezza, tornano le proteste dei residenti di via Sgombri nella zona di San Vito. Circa 150 metri di strada segnati da buche, allagamenti e disagi quotidiani. Una situazione che chi vive nella zona definisce ormai insostenibile. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie come avete ascoltato dai nostri titoli, parlando di trasporti, parlando del Frecciarossa che resta sul territorio. Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord Italia, è una buona notizia che però apre una riflessione di stampo politico. La domanda è perché Taranto non abbia una soluzione stabile che consenta di programmare anche un arrivo reale all'alta velocità, senza proroghe e senza emergenze. Lo ascoltiamo nel nostro editoriale. Alla fine il Frecciarossa resterà, Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord. È una buona notizia, è la notizia che migliaia di cittadini, lavoratori, studenti, imprenditori e viaggiatori aspettavano e questo va riconosciuto senza esitazioni. A rendere possibile il risultato è stato l'intervento diretto della Regione Puglia che ha deciso di mettere sul tavolo oltre 1,5 milioni di euro l'anno pur di evitare che la città perdesse un collegamento strategico. Da qui però nasce anche il terreno dello scontro politico. L'assessore Raffaele Piemonte si rivendica una scelta fatta di responsabilità istituzionale, ma denuncia quello che considera un paradosso. Una regione costretta a finanziare un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato, da qui la parola più pesante pronunciata in queste ore, ricatto, perché secondo la regione un collegamento di questa importanza non può dipendere dalla disponibilità di un bilancio regionale. Di tutt'altro avviso Dario Iaia, il deputato di Fratelli d'Italia, sostiene invece che proprio la pressione esercitata sul caso abbia spinto la regione a intervenire. Respinge l'accusa rivolta al governo e ricorda come accordi analoghi siano stati sottoscritti anche in altre realtà italiane. Due letture opposte della stessa vicenda che continueranno inevitabilmente ad alimentare il confronto politico. Sullo sfondo arrivano anche le parole di soddisfazione di Vito De Palma e Anna Grazia Angolano. Toni diversi, appartenenze diverse, ma un punto comune. Il Frecciarossa doveva restare e ora bisogna fare in modo che non si torni ogni anno a discutere della sua sopravvivenza. Ed è proprio qui che la politica dovrebbe fermarsi un momento, perché la vera domanda non è chi abbia vinto questa battaglia, la vera domanda è perché Taranto debba ancora combatterla. Possibile che una delle principali città del Mezzogiorno debba vivere ogni volta con la paura di perdere un collegamento ferroviario essenziale? Possibile che ogni servizio strategico diventi una trattativa, un'emergenza, una rincorsa fino all'ultimo minuto? Taranto non può continuare a vivere di proroghe, non può accontentarsi del contentino, non può esultare ogni volta che qualcuno decide di non toglierle ciò che altrove è garantito da decenni. Le toppe prima o poi finiscono e una città non può costruire il proprio futuro con il kit di riparazione sempre aperto. Serve il vestito nuovo, serve una scelta politica
4: nazionale che dica una volta per tutte che Taranto non è un appendice del sistema ferroviario italiano, ma ne è parte integrante.

0: che il collegamento con Roma e con il nord non è un favore ma un diritto e che il vero obiettivo non è salvare ogni anno il Frecciarossa ma portare finalmente l'alta velocità fino a Taranto in maniera stabile, strutturale e definitiva, così come è avvenuto con la Bari-Napoli e con altre direttrici del paese. Perché Taranto è Italia, lo è quando produce, quando lavora, quando sostiene il sistema industriale e portuale nazionale, deve esserlo anche quando si parla di infrastrutture. In troppe parti d'Italia l'alta velocità vera è normalità da 20 anni, qui continuiamo ancora a discutere se un treno debba partire oppure no. È tempo di cambiare prospettiva, giù il cappello dell'elemosina, sulla testa, finalmente.
1: E proprio in tal senso registriamo l'intervento, mezzo comunicato stampa, da parte del sindaco Bitetti, che dichiara: accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di destinare risorse al collegamento Frecciarossa, un segnale importante di attenzione verso Taranto e verso il territorio ionico. È il segno tangibile della chiara volontà di rafforzare la mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Tuttavia è evidente che questo intervento, pur positivo, non può rappresentare da solo la risposta alle esigenze infrastrutturali dell'arco ionico. Serve una visione complessiva del sistema trasporti, costruita attraverso un forte lavoro interistituzionale e una programmazione strategica che parta dal governo nazionale e si sviluppi a cascata sui territori. È necessario creare i presupposti per una reale integrazione tra ferrovie, viabilità, portualità e trasporto aereo, abbandonando polemiche e contrapposizioni politiche che rischiano di rallentare il raggiungimento di obiettivi condivisi. Taranto e i territori limitrofi, si legge, hanno bisogno di una strategia chiara e di un lungo periodo capace di restituire centralità e competitività a una città che sta rinascendo e che ora più che mai ha bisogno di scelte concrete e lungimiranti. Dopo le parole del sindaco restiamo in ambito trasporti, ci spostiamo solo di qualche chilometro, restando in provincia di Taranto e più precisamente a Grottaglie. La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta per farne un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno, progetto approdato ieri e approvato nella quarta commissione regionale, prevede un collegamento cargo con Istanbul relativo ai prodotti pugliesi, soprattutto quelli deperibili verso oltre 320 destinazioni nel mondo.
0: La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta di Grottaglie per creare un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno. Con il via libera unanime della quarta commissione consiliare regionale presieduta da Antonio Tutolo, prende forma il progetto sperimentale che punta a collegare le produzioni pugliesi con i mercati internazionali attraverso un ponte cargo con Istanbul. Il disegno di legge illustrato dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale delle imprese pugliesi e potenziare la logistica dell'agroalimentare. Il cuore dell'operazione sarà l'aeroporto di Grottaglie, da cui dovrebbe partire un collegamento cargo inizialmente settimanale operato da Turkish Airlines verso Istanbul, uno dei principali hub mondiali del trasporto merci. Una rotta che permetterebbe ai prodotti pugliesi, in particolare a quelli deperibili come frutta e ortaggi, di raggiungere rapidamente oltre 320 destinazioni nel mondo. Nelle prospettive future figurano anche possibili collegamenti con Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Sul piano politico il provvedimento ha incassato il consenso di tutte le forze presenti in commissione. I consiglieri del territorio ionico hanno però chiesto che lo sviluppo della vocazione cargo dello scalo di Grottaglie non metta da parte la prospettiva dei voli di linea passeggeri. Il presidente della commissione ha rilanciato anche il tema dell'aeroporto di Foggia, sottolineando la necessità di rafforzare l'intero sistema aeroportuale pugliese. Per sostenere l'avvio del progetto la regione prevede un contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia, 655.000 euro nel 2026, 350 nel 2027. 343.000 nel 2028. Il sostegno pubblico diminuirà progressivamente con l'aumento del riempimento degli aeromobili e dovrebbe cessare del tutto dal 2029.
1: Andiamo a parlare adesso di lavoro, perché c'è la vertenza Natuzzi che tiene banco in questi giorni molto caldi, una protesta che prosegue davanti agli stabilimenti del gruppo con una corona funebre ed un cartello con su scritto "Qui giace il Made in Italy" contro il piano di chiusura. Ascoltiamo il servizio.
0: Una corona di fiori ed un biglietto con una frase simbolica: qui giace il Made in Italy. Così i lavoratori Natuzzi si sono ritrovati davanti agli stabilimenti del gruppo nel giorno in cui l'azienda procede con le chiusure e con l'attuazione del piano industriale contestato dai sindacati. Per Fillea, CGL Puglia, si tratta di un piano che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi sui lavoratori. Il segretario generale Ignazio Savino chiede l'intervento immediato delle istituzioni affinché Natuzzi ritiri il piano e riapra.

0: vero confronto. L'avvertenza, sottolinea il sindacato, non riguarda solo una singola azienda, ma il futuro dell'intero distretto del mobile imbottito della Murgia, un settore che vale circa 9.000 posti di lavoro con una quota rilevante direttamente o indirettamente legata al gruppo Natuzzi. Secondo la Fillea, senza un intervento rapido, cassa integrazione, chiusure e riduzioni produttive rischiano di trascinare al collasso l'intera filiera. Il sindacato ricorda anche il peso delle risorse pubbliche che negli anni hanno accompagnato la storia del gruppo e della vertenza, parlando di oltre 1 miliardo di euro tra investimenti, sostegni e ammortizzatori sociali. Da qui la richiesta di una svolta, fermare le chiusure, bloccare le delocalizzazioni e valutare l'ingresso di Invitalia e del pubblico nella gestione di questa fase. I lavoratori annunciano che la mobilitazione continuerà per Fillea, CGIL, Puglia. Natuzzi deve tornare al tavolo con garanzie vere su stabilimenti, produzioni e occupazione. Restiamo in provincia, questa volta andiamo ad Avetrana, dove un assalto da parte della cosiddetta banda della marmotta ad un bancomat pugliese torna a far parlare del comune in provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Un forte boato intorno alle 3 della notte ha svegliato gran parte dei residenti di Avetrana. Ad essere preso di mira è stato lo sportello Bancomat della filiale della banca di credito cooperativo in via Roma, fatto esplodere da una banda di malviventi con la cosiddetta tecnica della marmotta. L'esplosione ha devastato lo sportello, provocando ingenti danni anche agli infissi e alla facciata dell'istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avetrana e i militari del nucleo operativo della compagnia di Manduria, che hanno avviato le indagini. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nella rimozione delle parti pericolanti della struttura. Al momento non è noto se il colpo sia andato a segno né l'entità dell'eventuale bottino, che è ancora in fase di quantificazione. La tecnica utilizzata è quella della cosiddetta marmotta, un metodo ormai consolidato tra le bande specializzate negli assalti ai bancomat. Consiste nell'inserire nella fessura del bancomat un ordigno artigianale contenente polvere pirica o altro materiale esplosivo, che viene fatto detonare per scardinare la cassaforte e impossessarsi del denaro custodito all'interno. L'episodio accaduto ad Avetrana si inserisce in una preoccupante escalation di assalti ai bancomat della Puglia. Secondo le prime informazioni, infatti, si tratterebbe dell'ottavo episodio registrato negli ultimi 5 giorni, un fenomeno che continua a destare forte allarme tra cittadini e istituzioni.
0: Torniamo a Taranto e diamo uno sguardo a quelle che sono le prospettive presenti, ma anche future, perché insomma si lavora per regalare ai cittadini una Taranto migliore in vista dei giochi del Mediterraneo. Da lunedì dovrebbero partire i lavori che riguarderanno ben 35 strade della città e che riguarderanno la rimozione temporanea dei dehors di alcune attività presenti nei tratti interessati. Quest'oggi l'incontro dell'assessore Francesco Cosa con le associazioni di categoria. Il servizio è ancora di Maria Laura Paletta.
1: Una corsa contro il tempo per consegnare una Taranto pronta ai giochi del Mediterraneo. L'amministrazione comunale accelera sugli interventi di manutenzione stradale. Sono 35 le strade distribuite in diversi quartieri della città che saranno interessate da lavori di rifacimento del manto stradale. I cantieri dovrebbero aprire lunedì prossimo e concludersi entro il 21 agosto. Gli interventi avranno inevitabili ripercussioni sulle attività commerciali. Lungo le strade interessate sarà infatti necessario smontare temporaneamente i dehors di bar e ristoranti, con possibili conseguenze sull'operatività degli esercenti. Per affrontare la questione, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha incontrato questa mattina le associazioni di categoria. Al termine del confronto, Confcommercio Taranto ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale, che si è impegnata a contenere il più possibile i disagi e individuare soluzioni condivise per ridurre l'impatto dei lavori. Ulteriori limitazioni saranno previste durante lo svolgimento dei giochi dal 21 agosto al 3 settembre. In quel periodo, infatti, i dehors presenti in via Matteotti, via Nitti e Corso Due Mari saranno temporaneamente rimossi per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in programma. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoci ha elogiato i tecnici del comune che si stanno adoperando per il raggiungimento dell'obiettivo comune, assicurando che il traffico veicolare non subirà blocchi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale. L'invito ai cittadini è collaborare per raggiungere il fine di una Taranto più bella ed efficiente, grazie ai fondi stanziati per l'evento.
0: E adesso ci spostiamo in periferia a San Vito, esattamente a Via Sgombri. 150 metri di buche caratterizzati da allagamenti spesso e anche da disagi. I residenti tornano a chiedere interventi per una situazione che viene da più lati definita insostenibile. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Da quanti anni state segnalando questo problema?
3: Sono almeno 4 anni, 5 anni. Abbiamo fatto delle comunicazioni al comune diverse volte e non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
4: Così ci racconta Vincenzo, residente di Via Sgombri nella zona di San Vito, una strada lunga circa 150 metri caratterizzata da numerose buche e avvallamenti che oltre a danneggiare le autovetture con la pioggia si trasformano in una vera e propria palude rendendo difficile il transito. Secondo i residenti, Via Sgombri è una strada di competenza pubblica. Le segnalazioni agli uffici competenti si sono susseguite nel tempo, ma la risposta ricevuta sarebbe sempre la stessa, la mancanza di fondi.
3: Attualmente mancano i fondi per rifare questi 150 metri di strada, si allaga anche perché siamo in pendenza, quindi verso mare, e non c'è permesso, praticamente non c'è possibile uscire se non con le macchine dalle case, dalle abitazioni, perché si crea un vero e proprio lago.
4: Le criticità riguardano anche il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali mezzi di soccorso. Trattandosi di una strada senza uscite e priva di uno spazio per effettuare l'inversione di marcia, gli automezzi sono costretti a percorrerla in retromarcia per poter uscire.
3: Diventa complicato sia entrare e uscire, ma diventa complicato anche per esempio per i mezzi della spazzatura. I mezzi di soccorso fortunatamente fino ad ora non abbiamo avuto bisogno, ma qualora si dovesse presentare in effetti l'esigenza probabilmente avrebbero lo stesso problema.
4: Ma non è l'unico problema segnalato dai residenti. Sul suolo pubblico è presente anche un albero che, secondo quanto riferito, con le sue radici starebbe causando danni al muro di recinzione. Anche in questo caso sono state presentate diverse segnalazioni, ma la risposta ricevuta sarebbe stata che l'albero non risulta pericolante.
0: Adesso cambiamo argomento, parliamo di innovazione digitale e sostenibilità energetica, al centro del nuovo bando presentato ieri alla Cittadella delle Imprese con i contributi e il fondo delle PMI del territorio. Ce ne parla Teresa Picchierri.
5: Innovazione digitale ed energia sostenibile, passa da qui la competitività delle imprese locali. È stato presentato questa mattina nella Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese il bando doppia transizione anno 2026 della Camera di Commercio di Brindisi Taranto.
6: Mettiamo a disposizione circa 400.000 euro di fondi per accompagnare le nostre imprese nella transizione digitale e tecnologica, perché il comparto delle piccole imprese soffre appunto soffre della difficoltà di produrre innovazione. Quindi attraverso dei voucher del valore fino a 8.000 euro noi pensiamo che possiamo accompagnare le nostre piccole e medie imprese ad un processo di transizione che è necessario sia in questo territorio che nel sistema paese.
7: C'è una cosa molto importante, che è il tool dell'assessment, che non serve per non valorizzare l'impresa, ma serve per farsi una sorta di verifica, autoverifica del proprio stato di digitalizzazione o di approccio all'intelligenza artificiale e a tutte le misure che sono relative all'ecologia integrale, e in buona sostanza permettono all'impresa quindi di migliorare eventualmente anche avvalendosi del voucher.
5: Tra gli interventi finanziabili l'acquisto di tecnologie, servizi di consulenza e attività di formazione per sostenere la trasformazione digitale e favorire l'efficienza energetica delle aziende del territorio.
8: Per partecipare al bando si utilizza una piattaforma telematica per inviare la domanda di partecipazione, che è Restart. È una piattaforma messa a disposizione da Infocamere che consente di inviare l'intera documentazione legata al bando. Il bando viene aperto il 9 di luglio alle ore 11 e si chiude il 7 di agosto. Ci sono una serie di requisiti che devono essere posseduti. In primo luogo bisogna avere sede legale nelle province o di Taranto o di Brindisi, a essere attive sul territorio da almeno 6 mesi e poi con l'entrata in vigore soprattutto del codice degli appalti che è entrato in vigore a dicembre dello scorso anno ci sono una serie di requisiti che devono possedere oggettivi le imprese sia da un punto di vista dei requisiti di onorabilità sia, ma già era quello previsto nel precedente bando, la regolarità contributiva legata al DURC nonché la regolarità del diritto annuale della Camera di Commercio più altri requisiti che l'impresa deve avere.

0: previsti espressamente nel bando per poter partecipare ed essere ammessi al contributo.
1: Ancora un salto in provincia, andiamo a Martina Franca dove ieri è saltato il consiglio comunale convocato per discutere dell'assestamento generale di bilancio dopo un acceso confronto, il venir meno del numero legale. La riunione è stata rinviata al pomeriggio di erano le 17:30, ce ne parla Luciana Convertini.
2: Si apre con un acceso confronto sull'assestamento generale di bilancio il Consiglio Comunale di Martina Franca. Nel suo intervento la capogruppo di Fratelli d'Italia, Grazia Lillo, critica la gestione dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta nell'agro, sostenendo che non si tratti di un intervento realmente a costo zero. Secondo la consigliera, le risorse utilizzate derivano dai risparmi ottenuti grazie al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e avrebbero dovuto tradursi in una riduzione della Tari.
3: Il fatto che il sindaco si sia agitato probabilmente perché la verità io
4: non so. No, sono serenissimo, cittadini, tutte bugie quelle che dicevano.
3: Quali bugie?
4: Bugie
3: nel caso sono state quelle che sono state dette in conferenza stampa. È vero che il servizio costa 315.000 euro o no?
4: Non credete.
3: Questo è un consiglio comunale, non è uno show, sindaco.
2: Le critiche dell'opposizione innescano un vivace botta e risposta con il sindaco. Interviene poi la consigliera di maggioranza Donatella Pulito, che afferma di non essere stata messa nelle condizioni di valutare adeguatamente un provvedimento di tale portata, lamentando la mancanza di un confronto preventivo. Il sindaco e alcuni consiglieri le fanno però notare che l'assestamento era già stato affrontato nelle riunioni di maggioranza. Al termine del suo intervento, Pulito annuncia di lasciare la sala consigliare. A quel punto anche i consiglieri di opposizione lasciano l'aula e chiedono la verifica del numero legale. Accertata la mancanza del quorum, il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il consiglio comunale.
5: Sindaco che in maniera totalmente arrogante e saccente ha dichiarato che quello che io stavo dicendo era falso e l'ha detto anche insomma in modi e termini alquanto discutibili, è intervenuta la consigliera Pulito lamentando paradossalmente la stessa cosa, che lei come consigliera di maggioranza non è stata convocata in tempo, è stato un assestamento che è imponente come somma ma del quale non si è avuto modo di discutere, lamentando il fatto che ovviamente la valutazione va fatta con l'intero consiglio e non sicuramente all'interno della giunta o comunque di poche persone di maggioranza.
6: Le somme non vanno lette nell'ottica di carattere generale, ma dove le somme sono state allocate. Sicuramente un bilancio che di qui alla fine dell'anno prevede tantissime spese correnti che in un momento in cui si avvicina naturalmente sempre più il momento delle elezioni danno molto una sensazione di poter avviare una campagna elettorale più che di reali esigenze. Parliamo di numeri importanti, significa che le variazioni ammontano a 12 milioni di euro, in dare e in avere, cioè tutti da una parte e messi dall'altra.
7: Volevo semplicemente aggiungere che l'atteggiamento del nostro sindaco non è garante del ruolo che lui ricopre, è sicuramente molto inopportuno e non condiviso.
2: L'assestamento di bilancio resta quindi in sospeso. Il Consiglio Comunale tornerà questo pomeriggio 3 luglio alle ore 17:30 per riprendere la discussione sul provvedimento.
1: Adesso andiamo a Bari, presentato ieri Terzo Spazio, la nuova piattaforma online promossa dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. Il servizio è di Ilaria Lia.
8: Un nuovo strumento per avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato. Si chiama Terzo Spazio ed è la nuova piattaforma online creata dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. L'obiettivo è semplice, mettere in contatto chi vuole fare volontariato con le associazioni che cercano volontari. Ma la piattaforma è aperta anche agli enti del terzo settore, alle imprese, alle reti sociali, per creare nuove collaborazioni e promuovere la partecipazione dei cittadini.
9: Il digitale riesce a raggiungere tutti, quindi in questo preciso momento storico il digitale consente a tutti di fare volontariato consente soprattutto a tutti di capire esattamente cosa significa fare volontariato. Credo che questa piattaforma sia un importante passo verso l'innovazione sociale, innovazione sociale alla quale dobbiamo tendere tutti, ma soprattutto sono convinta che Terzo Spazio sarà molto di più di una piattaforma diciamo che metterà in comunicazione domanda e offerta.

0: aperta. Da questa piattaforma partiranno tavoli, partiranno momenti di confronto, ma soprattutto costituirà un monitoraggio permanente sulle aree, le zone della nostra Puglia e della Basilicata dove c'è una maggiore richiesta.
1: Il funzionamento è diverso da quello dei normali siti di annunci. Le associazioni possono inserire le proprie richieste solo attraverso un'area riservata, compilando una scheda con tutte le informazioni necessarie. Prima che l'annuncio venga pubblicato, viene controllato dal centro di servizi al volontariato di riferimento, così da garantire contenuti chiari e affidabili.
2: Si presenta un servizio utile non solo per tutti i centri di servizio della Puglia, ma anche per i cittadini che finalmente possono mettersi in relazione con le offerte. Ora c'è tanta voglia di far volontariato, ma con questa piattaforma noi riusciamo a mettere insieme cittadini e associazioni che si scambiano, no? I loro bisogni. C'è da una parte il bisogno di fare volontariato e dall'altra chi ha bisogno dei volontari.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Parzialmente accolto il reclamo presentato dalla ASS Taranto dopo le sanzioni seguite alla gara del 14 giugno contro il Gladiator. L'udienza si è svolta ieri 2 luglio in videoconferenza nell'ambito del reclamo presentato dal club alla Corte Sportiva d'Appello. La società rossoblu aveva impugnato un provvedimento particolarmente pesante, squalifica del campo fino al 15 novembre 2026, obbligo di disputare le gare interne in campo neutro e a porte chiuse, ammenda di 6.500 euro e penalizzazione di 2 punti. In classifica da scontare nella stagione sportiva 2026-2027. A rappresentare il club c'erano l'avvocato Mattia Grassani, il presidente Sebastiano Ladisa e il dottor Vito Ladisa. Al termine della discussione, la Corte ha deciso di riformare parzialmente la decisione originaria, attenuando il quadro ma non cancellando la problematica più corposa. Eliminati la squalifica del campo e l'obbligo del campo neutro, al loro posto il Taranto dovrà disputare 3 gare interne della prossima stagione a porte chiuse, ma allo stadio Erasmo Iacovone. Restano invece confermate l'ammenda da 6.500 euro e la penalizzazione di 2 punti in classifica che sarà scontata nella stagione sportiva 2026-2027. Una decisione che alleggerisce in parte il quadro sanzionatorio, ma lascia comunque conseguenze pesanti per il club rossoblu in vista del prossimo campionato.
4: Il Brindisi Calcio scalda i motori e lancia segnali chiari al campionato. La nuova era si apre nel segno della nostalgia e della competenza con il grande ritorno di Gilberto Niccoli nel ruolo di direttore generale. A 10 anni dall'ultima volta nella città di Brindisi, Niccoli torna per rimettere ordine e programmare in maniera importante. Il mercato si accende subito con autentico colpo da 90 a centrocampo. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Endrick Zenelai, reduce da 2 stagioni vissute da assoluto protagonista con la maglia del Martina, pronto a portare geometria e sostanza alla mediana bianca azzurra, ma non finisce qui perché sulla panchina è ormai imminente l'arrivo di Roberto Taurino, fresco di risoluzione consensuale con la Virtus Francavilla e pronto a sposare il progetto. Per lo scacchiere tattico si valutano inoltre profili di spessore, con i possibili innesti del difensore Roberto De Angelis e dell'attaccante Franco Sosa, tasselli che garantirebbero esperienza e gol. Al momento i piedi restano rigorosamente per terra e la società pensa prima di tutto a salvarsi, ma con questi nomi e questo entusiasmo chissà che il Brindisi col passare del tempo non possa trasformarsi nella vera mina vagante del torneo. Dalla sabbia e dal parquet della Serie C fino al palcoscenico del volley nazionale, ora è ufficiale. La SD Volley Taranto 2025 vola in Serie B, un verdetto arrivato al termine di un campionato straordinario vissuto da protagonisti assoluti e culminato con il salto di categoria. Non si tratta di un traguardo casuale, ma del coronamento di un progetto sportivo solido. La società Ionica ha annunciato con orgoglio l'iscrizione al prossimo campionato nazionale di pallavolo maschile, un premio meritato per il grandissimo lavoro svolto dietro le quinte del club dalla dirigenza e da uno staff tecnico che ha saputo plasmare un gruppo importante. I veri eroi però restano gli atleti. Sul rettangolo di gioco hanno dimostrato non solo qualità tecniche eccellenti, ma anche quel cuore e quella determinazione necessari per superare i momenti più difficili della stagione. La Serie B rappresenta una vetrina prestigiosa, ma anche una sfida decisamente più complessa. Taranto si riappropria così di un ruolo centrale nella B. La città è pronta a sostenere i suoi ragazzi in questa nuova entusiasmante avventura. I motori sono già accesi, la macchina organizzativa è al lavoro. La Serie B aspetta la Volley Taranto 2025.
3: E questo era il nostro ultimo servizio, l'appuntamento.

Con l'informazione sportiva di Studio 100 torna tra poco alle 20:30 con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo

il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto.

visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato, i ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale, infatti, non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa: quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione
è realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi

Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25, lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite, proprio.
0: Sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere, allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, certo, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
0: di Taranto,
1: vecchia.
0: Di Taranto vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori, ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
0: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
1: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono.

0: sono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
1: Mi porta a vedere la sede?
0: Con grande piacere.
1: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
0: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono 2 coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, la nostra, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza, che aiutino tutti. E quindi 2 coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
1: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
0: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle startup noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su 2 cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica, certo. Penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto 25.
1: C'è un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte. Però siamo pronti a aprire pure questa, no?
0: E questa porta la apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere. E noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene meglio.
1: Beh, è un fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
0: E così noi questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek, sì, per fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto.
1: E con la consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di Taranto.
0: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città.

0: che è unico per la Puglia, perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro
1: Lasciamo a Marco la
0: la
1: competenza di quanto
0: competenza
1: sa.
0: di... Però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città, che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25, che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
1: Sì.
0: l'Himalaya e lì hai due strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a
1: Certo. O
0: tanti.
1: ci provi.
0: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari. È come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
1: Sì.
0: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto
1: Ecco,
0: del
1: volevo
0: maestro.
1: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità, e faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze,
0: Sì.
1: e poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto. Quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali, e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga,
1: Difficile ma lunga.
0: ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui,

0: a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni, ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì, e lo facciamo accompagnati dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro, io a volte quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità e questo è un valore, perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti e lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda: perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta: perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, ho la fortuna di avere 3 ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città? Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario? Per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casba, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio, di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per per la città vecchia, per il nostro territorio.

0: Fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo, avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare altre, con la nostra presenza, altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone, certo, della nostra città. Però questo rimarrà per
1: diversamente
0: noi,
1: belle,
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende, sì, con che approccio tu vedi la vita e come vedi. Noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i progetti.
1: Ti faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiosa, farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante, e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975. E77 SRL.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento del venerdì sera, 100 Sport Weekend, 20 e 31 minuti del 3 di luglio 2026, giornata che apre il nostro mese sportivo col primo appuntamento pienamente estivo di 100 Sport. È una giornata particolare perché nelle scorse ore è stato ufficializzato il nuovo tecnico del Taranto, si tratta di Giuliatto, ne abbiamo parlato nelle scorse ore, negli scorsi giorni. È stato a lungo un underdog, un outsider di quella che era la corsa alla panchina del Taranto, nome che poi ha preso il largo negli scorsi giorni e che effettivamente è stato confermato quest'oggi dalla dirigenza attraverso un comunicato stampa e la presentazione del pomeriggio, dove al fianco del direttore sportivo Danilo Pagni il nuovo tecnico si è presentato e ha fatto il punto su quello che è il mercato del Taranto, perché ci sono le prime tre conferme, ci sono le anticipazioni dei primi arrivi in casa rossoblu che sono stati di fatto ufficializzati dal direttore sportivo. Di questo e di molto altro parleremo anche di stadio, perché è stata una settimana campale per ciò che riguarda la Fair Cittadella dello Sport, ma anche per ciò che riguarda lo stadio. Settimana scorsa ce l'avamo lasciati con le parole dell'assessore Cataldino, pare esserci un orizzonte leggermente più sereno, anzi sensibilmente più sereno rispetto a quanto abbiamo narrato 7 giorni addietro. Ma non perdo tempo e vi presento gli ospiti in presenza. Ve li presento in ordine di vicinanza. È un piacere ritrovarlo qua, un amico personale, un amico di questa trasmissione, Mario Lorenzo Passiatore. Ciao Mario, buonasera e bentrovato.
3: Ciao Dario, grazie, buonasera a tutti voi.
2: Ecco, con lui parleremo anche di mercato.

0: Perché lui conosce uno dei nomi, proprio effettivamente dei nomi, non solo dei calciatori, il nome, perché già ci ha scioccato prima, il nome è difficilissimo, ma lasceremo poi a Cosimo Lenti il compito di raccontarvi le trattative di mercato. Prima invece la nuova casa di Studio 100 per un collega particolarmente apprezzato, una persona a cui sono legato anche in maniera indiretta, perché noi non è che ci frequentiamo tutti i giorni, però una grandissima stima della sua penna e della sua persona, Luigi Carrieri. Luigi, buonasera e bentrovato.
1: Ben trovato, grazie.
0: A fianco a Luigi abbiamo un'altra new entry, perché
2: in presenza sì,
0: Giuseppe Risciano a PS Dar 706. Giuseppe, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, grazie per l'invito. Sono onorato di rappresentare la PS Taras in questo consesso.
0: E il piacere è tutto nostro. Io non so se in collegamento abbiamo già qualcuno, perché a brevissimo dovrebbe arrivare il nostro Cosimo Lenti, con il quale faremo il punto sulle trattative di mercato, ma io era lui quello che aspettavo, era lui quello che volevo. Il nostro opinionista di punta, il caro Giancarlo Liuzzi. Liuzzi, buonasera e bentrovato. Che?
3: Di punta perché è unico.
0: Di punta perché lei ha diverse caps in questa trasmissione, tutte smarcate in maniera sovramodo efficiente, tutte qualitativamente rilevanti, e quindi di punta per quello. Buonasera Liuzzi, come sta?
3: Bene.
0: Lei Liuzzi, posso farle subito la domanda? Che ne pensa del nuovo tecnico? La figura che cercava il Taranto era quella di un giovane. Io avevo messo un euro su Auteri settimana scorsa e l'ho perso. E io, ma quello che dico quando sbaglio lo ribadisco sempre, ho sbagliato, pensavo che fosse Auteri la figura, invece non è così, invece arriva il mister Alberto Giuliatto. Che dice lei, Liuzzi?
3: Diciamo che le strade erano tre, confermare,
0: sì, tre strade,
3: trovare un allenatore davvero esperto di categoria completamente superiore con cui fare un progetto, diciamo, che, in cui fosse l'allenatore a tirare la squadra.
0: Sì.
3: Oppure scommettere su a lanciare.
0: Che? La vedo ancora Liuzzi, la vedo a scatti, ma
3: non so perché si è bloccato tutto.
0: Vada Liuzzi, vada, non si preoccupi, vada.
3: Vabbè. L'altra strada era quella di trovare un giovane allenatore che conosce la categoria emergente su cui scommettere. E questo è avvenuto.
0: Bene, ma lei è soddisfatto della scelta di Giuliatto?
3: Guarda, direi una sciocchezza se dicessi che mi ricordo come giocava il Tom Amaglie, sono sincero. Però dai, dobbiamo fidarci. Comunque, sicuramente è una persona di carattere, si vede già anche dalle prime battute, dalla prima intervista, si vede certamente un uomo di campo, uno che ha fatto diverse partite tra Serie A e Serie B, sicuramente avrà modo di gestire uno spogliatoio di calciatori che molti di quelli hanno visto forse la Serie C. Dobbiamo essere positivi.
0: Sì, lo presentiamo, nel senso che è un calciatore che ha oltre 80 presenze in Serie B, oltre 50 presenze in Serie A. Era un calciatore che aveva 80 presenze in Serie B e 50 in Serie A, con le casacche del Lecce e del Treviso, ma poi ha vestito anche le maglie del Belluno con 109 presenze e 15 gol, della Nocerina sempre in Serie B, poi Savona ha chiuso la carriera a Venezia con 9 presenze, invece come allenatore ha iniziato il suo percorso con l'Under 16 del Lecce. Poi è passato al Deghi Calcio, stagione 2018-2019, un lungo intermezzo di inattività, conclusosi nella stagione 2024, quando ha preso le redini del Tomamaglia, esperienza conclusa la scorsa stagione 2026 e adesso alla guida del Taranto. Allora, vi dico la mia, e poi vado da passiatore che è conoscitore di queste categorie. Fonti, vedendo il percorso, insomma, che è quello di Giuliatto, ci dicono che Giuliatto sia molto apprezzato da Pantaleo Corvino. Quindi il percorso nelle giovanili del Lecce, la Pro d'Adeghi Calcio, poi il Toma, la Toma Maglie, però è uno di quei profili giovani che il Taranto cercava e pare essere molto apprezzato proprio da Pantaleo Corvino, che tu insomma conosci discretamente.
4: Sì, ha vinto l'outsider, sì. Se così possiamo dire. Non me l'aspettavo, perché mi aspettavo un profilo che avesse già vinto l'eccellenza, ecco, reduci poi dalla passata stagione. Però bisogna dare fiducia, bisogna dare atto, insomma, alla scelta fatta poi dalla direzione tecnica, perché è Pagni, insomma, che si assume la responsabilità di affidare le chiavi ad un profilo giovane che ha militato.

0: insomma, nel Mali, ha fatto tra l'altro un anno e mezzo tra promozione e eccellenza, perché era subentrato a Mister Salvador in promozione, poi ha fatto un'ottima eccellenza con una buona squadra e si sono messi in mostra anche diversi giocatori come lo stesso Oltremarini. Però ti dico che non mi aspettavo un profilo così, ecco, pronto via così dopo un anno di eccellenza turbolente, eccetera, eccetera. Pensavo che il Taranto andasse su una certezza, ma certezza in termini di curriculum. Poi, come diceva giustamente oggi Pagni, certezze non ce ne sono in questa categoria, a maggior ragione, però mi aspettavo, ecco, una direzione diversa. Ciò nonostante, bisogna dar fiducia, perché se hanno intrapreso questa
1: Puntato su.
0: strada, bisogna supportarla e sostenerla durante, insomma, il percorso del Taranto.
1: Luigi, tu conosci la piazza di Taranto più di ogni altro qua dentro, hai la capacità di analisi che deriva da un'esperienza tale che ti porti in dote perché hai vissuto Taranto in Serie B, hai vissuto il Taranto in Serie C, l'hai vissuto in D, lo stai vivendo adesso in eccellenza. Taranto si porta appresso con l'etichetta pesante del dover vincere, quasi sempre del dover vincere a tutti i costi. Oggi è stata una domanda che è stata posta a Mister Giugliatto, no? Gli hanno chiesto in conferenza: bisogna vincere il campionato da gennaio a febbraio, quindi vincere a tutti i costi. Il Mister ha detto: noi dobbiamo solo centrare l'obiettivo senza guardare i mesi. Essere condannati a vincere è uno stimolo.
2: Allora, io ometto ogni commento perché tendo sempre a non commentare, a non giudicare le scelte societarie quando si tratta soprattutto di scelte iniziali. Alla fine poi sono i risultati, i percorsi che devono essere giudicati e i fatti. Da quello che ho potuto capire dalla conferenza stampa, che poi le conferenze stampa sono un po' tutte uguali, no? Soprattutto le conferenze stampa di presentazione. Ma è anche normale che sia così, o trovi l'allenatore, diciamo, che so, la Mourinho, che ti fa la conferenza stampa, ti fa il titolo, no? Io non sono un pirla, però Mourinho è unico. E soprattutto a queste latitudini, molti allenatori utilizzano un frasario abbastanza, diciamo,
1: Stereotipato.
2: stereotipato. Però è giusto anche che sia così, perché io mi metto nei panni di Giuliatto, credo che abbia detto le cose giuste, è consapevole di essere in una piazza che richiede un unico risultato, è consapevole che ci saranno delle pressioni, è normale che sia così. Il Taranto in eccellenza è un non senso, e quindi fino a quando il Taranto non si tirerà fuori da questa categoria, bisognerà vivere con questa cappa, no? Con questa pressione di dover vincere. Lui ha detto che comunque è stimolante. E poi ha detto anche un'altra cosa, ha detto le parole non piacciono, piacciono più i fatti, magari ci consegnerà meno titoli, ma magari sui giornali o sulle televisioni o sui podcast o sul web, però magari saprà far fruttare il proprio lavoro. L'ultima chiosa, sull'allenatore giovane ci sono le controindicazioni, ovviamente. Si può peccare di esperienza, ma si può avere anche un grande entusiasmo, si può avere una certa freschezza di idee, però io credo che tutto dipenda dalla forza della società. Se la società è forte, se sa sostenere un progetto, è una scelta. Pagni l'ha sottolineato, è stata una scelta all'unanimità. Quindi io credo che con il passare del tempo, se non ci saranno variabili o se non ci saranno scossoni, e se tutte le componenti saranno unite, anche il giovane Giuliatto potrà crescere più rapidamente.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Ritiro già approntato, nel senso che già oggi si è parlato di ritiro, si è fissata la data, si parte per Cascia il prossimo 28 luglio. Queste le immagini relative all'Hotel delle Rose che ospiterà il ritiro del Taranto e che mi ricordava Cosimo Lenti, che c'è stato e che sarà nostro ospite a breve, insomma, che ha già ospitato il Taranto qualche anno fa. Quindi il Taranto torna a Cascia e Rusciano, che
2: Io sono
1: dice?
2: stato a Rocca Porena con
1: Lei è
2: il
1: stata a
2: Taranto di
1: Rocca Porena.
2: Brucato.
1: Con?
2: Il Taranto di Brucato.
1: Col Taranto di Bro. Io sai però Luigi,
2: Rocca
1: quando.
2: Porena è a 7 km da Cascia, quindi.
1: Sì, mi è capitato di andarci per altre ragioni. Quindi, però io guardavo i campi da calcio, perché ce ne sono 3-4 nel viaggio, nell'arrivo lì, o mia moglie guardava, io guardavo campi da calcio e salumerie. Questo ho guardato nel corso del mio norcinoteche, anzi va sottolineato il giusto, corretto termine, insomma, in italiano. Ho perso il filo, no, il ritiro, dicevamo, Lenti ha detto ci sono stato, c'è stato anche Carrieri, io ci sono passato per altri motivi, quindi conosciamo bene la zona. La programmazione della stagione inizia adesso per ciò che riguarda il ritiro. È un segnale importante, positivo, perché insomma si guarda la prossima stagione, che sia Eccellenza o che sia quel tanto agognato Lodo Taranto di cui stiamo parlando in questi giorni, e quindi che possa essere Serie D, scalata difficilissima, insomma si inizia a preparare la stagione. Rusciano.
3: Certo, innanzitutto la prima domanda che mi pongo, e spero che non abbiamo lasciato debiti con le vecchie gestioni a cascia, visto che già ci siamo stati in ritiro.
1: Vabbè, non è, cioè, quella praticamente essendo cessata l'attività
3: negli ultimi
2: è tutto in preghiera.
1: Esatto,
3: però poi mettere in gutta.
1: No, amici di cascia, non c'è nulla a che vedere con quello che c'è. Cioè, adesso è tutto nuovo, quindi qua, a proposito, il Taranto ha ribadito nelle scorse ore il fatto di aver saldato tutte le pendenze, quindi debiti zero. È una cosa un po' particolare, le nostre latitudini, vero Carrieri? Ci sono estati che abbiamo tribolato parecchio, invece questo è un debiti zero. Siamo in Eccellenza, però debiti zero, prego.
3: No, assolutamente, no, questo va riconosciuto alla società attuale, che da un punto di vista del pagamento degli stipendi è stata più che regolare. Purtroppo la storia del Taranto ci insegna che invece le vecchie dirigenze molte volte ci hanno portato al fallimento, e il fallimento poi che, oltre alla sofferenza sportiva che noi abbiamo tutti quanti come tifosi del Taranto, portano anche appunto a tanti fornitori a non ricevere ciò che le prestazioni che hanno fornito.
1: Ma non preoccupiamoci, però non ci preoccupiamo, andiamo avanti.
3: Detto lei questo, contento di Cascia, perché a Cascia sapete che c'è Santa Rita, che si dice che è la santa delle situazioni impossibili.
1: Quindi
3: voglio dire, benissimo, abbiamo anche il paradiso a favore.
1: Benissimo.
3: E ci auguriamo che sia appunto un buon viatico per un'ottima stagione, a prescindere se sia appunto Eccellenza o qualcosa di differente.
1: Quindi tra sacro e profano, Liuzzi, diciamo che ci affidiamo non solo alla lungimiranza della proprietà e alla volontà di fare bene, caro Liuzzi, ma ci affidiamo anche a Santa Rita, a quanto pare, insomma, Rusciano.
3: Ci sono passati.
1: C'è passato pure Rusciano di là, tutti siamo passati di là, tutti siamo andati, vabbè, però questo è un altro discorso. Dico però, la programmazione inizia di là, ma proprio un minuto fa è arrivata la notizia di mercato, cioè che era già stata anticipata nella conferenza stampa del direttore Pagni. Io vi mostrerò una decina di minuti di conferenza stampa, dei 24 più 11 ne abbiamo estrapolati 10, ed è soltanto la parte relativa al mercato, perché ci sono tante novità di mercato. Una novità è stata ufficializzata, ma davvero in questo momento, chiedo a Peppe Candelli di mandare in grafica l'ultima schermata che gli ho mandato, ovvero questo, l'arrivo ufficiale di Marko Rajković. Si tratta di un attaccante serbo nato a Belgrado, attaccante che arriva dalla Sarnese, ultima stagione ha vestito la casacca della Sarnese, in precedenza è stato a Brindisi, poi ha vestito la maglia della Regina, il Casarano, il Francavilla Insigne, e poi una lunga carriera in patria. È un attaccante classe 1992, 33 anni. Se ne parla un gran bene. Vedo Luigi che annuisce, lei lo conosce, dottor Carrieri, immagino.
2: Carrieri va bene, senza dottore.
1: Senza dottore. Senza... Ma qua tutti dottori. Io non sono dottore, ma tutti dottori. Quindi ci diamo del dottore, io e lei possiamo darci. Carrieri, va bene.
2: No, è un lusso per l'Eccellenza.
1: Ok.
2: È una prima punta spiccata. È un giocatore che ha fatto tanti gol, li ha fatti ovunque, quindi secondo me è un bel colpo.
1: È quello che ci mancava, ci è mancato l'anno scorso, nel senso, è vero che Lo Sabio ha fatto 20 gol e che Aguilera è un calciatore che per caratteristiche è stato quello che è mancato nei momenti di difficoltà. Io continuo a non comprendere la scelta di Danucci di non schierarlo nella partita d'andata contro il Gladiator, ma questo è un mio punto di vista contestabilissimo. Però la capacità di avere un altro puntero, un altro centravanti che consentisse a Danucci di far giocare diversamente la squadra, forse è stata una delle mancanze lo scorso anno. Lo chiedo a Carrieri, lo chiedo poi anche al nostro Lorenzo.
2: Ma anche qui vedi le scelte, era Trombino l'uomo che doveva essere vice Aguilera, quindi alla fine per problemi di natura fisica è anche una forma che non è stata ottimale, che non è stata trovata nel corso della stagione. È mancata l'alternativa, quello sì, però io credo che dal punto di vista numerico dei gol forse sono mancati in misura maggiore nell'ultima parte.

0: di stagione proprio nei playoff, però io credo che dal punto di vista offensivo questa squadra, mi riferisco al Taranto dell'anno scorso, abbia espresso un buon quantitativo di gol, cioè lo Savio credo che sia arrivato a 20
1: Oltre 20
0: gol.
1: gol.
0: Poi voglio dire, magari non sono arrivati da Aguilera, ma sono arrivati da Lo Savio, sono arrivati anche da altri giocatori. Quindi certamente partire con Rajkovic, non lo so, Aguilera, Lo Savio, se verranno riconfermati, sicuramente è un giocatore dal peso specifico notevole, ripeto, in eccellenza io credo che
1: Un
0: sia
1: lusso.
0: un lusso.
1: Un lusso, un lusso. Benissimo. Io non so se c'è già Cosimo Lenti che a brevissimo dovrebbe collegarsi con noi, perché facciamo il punto sul mercato del Taranto con Lenti, appena disponibile. Non c'è, eccolo qua. Lei, ecco, questo invece.
2: Ciao ragazzi,
1: Ecco,
2: ciao,
1: buonasera
2: grazie, buona
1: Lenti.
2: giornata.
1: Io mi auguro sempre che lei non stia guidando in questo momento.
2: No,
1: No,
2: assolutamente.
1: no, no, no. Ha la possibilità di fermarsi, giusto per
0: Rispondo.
1: dare una stabilità al collegamento, Lenti. Non voglio essere tediante, sia chiaro, però.
2: Vediamo, è
1: Mo
2: breve.
1: vediamo, mo vediamo.
2: Vista
1: Bella possibilista Lenti sull'eventualità di fermare.
2: mercato.
1: Come sta Lenti? Io non la vedo dai tempi di Massafra, quelli insomma, da quella infausta telecronaca che abbiamo condiviso. Come sta?
2: Bene, ci stiamo
1: Sì.
2: riprendendo sicuramente. Poteva andare meglio, diciamo, questo periodo con una Serie D, queste formazioni.
1: Sì. Lenti, posso dirle che io odio il fatto che lei sia in macchina in questo momento, però con bonaria fratellanza, io odio il fatto che lei sia in macchina in questo momento.
2: Purtroppo è mi è
1: Purtroppo
2: beccato
1: non
2: in
1: si può
2: pareggio
1: fare. Allora,
2: partita.
1: dove sta andando Lenti? Io voglio sapere, questo voglio sapere.
0: Però non mi sembra che sia la guida.
1: Fermi un attimo, fermi un attimo, fermi un attimo, fermo Lenti, fermo, fermo, fermo. Carriere, diceva.
0: No, non mi sembra che sia la guida, quindi
1: Mi infastidisce lo stesso il fatto che
0: no,
1: sia in macchina. Posso? Che non sei alla guida, quello, però discutevo con Carrieri in maniera insomma.
2: no,
1: No, no, quello no, perché altrimenti saremmo sottoposti, ma in questo momento invece. Va bene, poi mi dirà dove sta andando. Io mi auguro che abbia una valida ragione. Dove va?
2: te l'ho detto, sono in una di mercato perché vado a Oria a vedere il campionato di Sant'Antonio e stasera sono le semifinali, quindi
1: Aspetta,
2: andiamo a
1: aspetta,
2: vedere
1: dove
2: qualche calciatore.
1: va lei?
3: Va ad Oria a vedere il torneo di Sant'Antonio, ci sono le semifinali,
1: Il
3: così.
1: torneo di Sant'Antonio vai a vedere a
3: Ma c'è
1: Oria. Bene, chi c'è? C'è lo
3: l'Iodice,
1: Iodice
3: forse?
1: forse? C'è lo Iodice? Bene, saranno contenti i tifosi di sapere che lo Iodice faccia il torneo di Sant'Antonio adesso. Bravo,
2: Non è
1: Lenti,
2: detto,
1: bravo.
2: diciamo, è figura nel roster dei fioristi del 74 Genova,
1: Sì,
2: del
1: per
2: 70
1: me stai
2: Genova.
1: dicendo delle cose senza senso, ma va bene. Parliamo di mercato 2 minuti invece di andare. Che hai preparato? Hai preparato una grafica, vero? Con quello che è il tabellone, perché il nostro nuovo mercato resti tu, nonostante la posizione ballerina a livello geografico. Che è successo? Il Taranto ha ufficializzato più di qualcuno oggi, vero?
2: Allora, il Bari ha ufficializzato altri due calciatori, un'ufficialità c'è stata, l'hai comunicata tu, che è quella di Rajkovic, oltre alle riconferme di Adormanovic, di Mokoia, e quindi mi permette di dire gradita riconferma, e anche di Guastamacchia. Oltre a questa ufficialità c'è stata anche quella di Potenza, che è arrivata nella conferenza stampa del direttore sportivo presso le pagine dell'edicola.
1: Bene.
2: Ci sono state queste ufficialità, oltre all'ufficialità di Alberto Giuliatto, quindi l'allenatore che da oggi inizia la sua avventura in Liba allo Ionio. Tra i calciatori che dovrebbero essere ufficializzati a breve, io mi sento dire che praticamente con Ignazio Battista è praticamente tutto fatto. Si tratta ovviamente di un attaccante esterno tarantino, doc, quindi nato, cresciuto a Taranto, che però nella scorsa stagione ha giocato con la Virtus Francavilla, totalizzando 4 reti con circa 34 presenze, se non vado errato. C'è un giocatore che Mr. Giuliatto conosce benissimo, che oltre Marini, anche lui, fantasista, non proprio attaccante puro, diciamo come Rajkovic,
1: Sì.
2: oltre Marini che ha totalizzato 21 reti in una stagione con la maglia del Maglie, scusate il gioco di parole,
1: Maglia
2: quindi
1: del Maglie, bello. Lenti, ti fermo un attimo perché oltre a sembrare, a sapere che tu sia in un tombino in questo momento, perché sembra che tu proprio ci parli da tartaruga ninja. Si sente?

0: Si sente male con le cuffie, però mi fermo un attimo perché ritorno in grafica. L'arrivo di Potenza l'avevamo ipotizzato già ad apice, nel senso quando abbiamo visto la partita, abbiamo visto questo ragazzo, tutti e due i piedi, ci ha messo davvero in grandissima difficoltà e se dobbiamo commentare i primi arrivi, quello di Rajkovic l'ha fatto già Luigi Carrieri e quello di Potenza mi sembra essere un profilo adatto, l'ha detto anche Mister Panni, il direttore Panni durante la conferenza stampa, è un giocatore che ha avuto, che sta avendo adesso una seconda vita, è stato a lungo con il Napoli di Gattuso, ha subito un brutto infortunio, si è dovuto fermare e ha fatto una grandissima stagione con l'Apice e mi sembra un profilo interessante, Luigi, è vero?
1: Sì, io adesso non per spegnere gli entusiasmi, sì. Mi auguro che siano giocatori che confermino le loro qualità. Io a Taranto ne ho visti tanti di giocatori, sì, che magari da altre parti sembravano fenomeni e qui invece poi si sono rivelati giocatori che hanno reso meno, quindi ci vado sempre un po' cauto.
0: Sì, sì.
1: Però se mi sono sbilanciato per Rajkovic, per Potenza, resto a quello che abbiamo visto nelle partite.
0: Due ottime partite.
1: Che sono state due ottime partite.
0: Poi due ottime partite. Vero, vero, assolutamente.
1: Va giudicato nell'arco di una stagione.
0: Lenti, continua, così ti liberiamo e vai a Sant'Antonio, là dove stai andando a finire. Bene. Quindi completiamo, così ti liberiamo, perché io ti voglio bene, Lenti, ma solo per questo. Perché intanto alle tue spalle cala l'imbrunire, perfetto. Wow. Anche una scena molto poetica, Lenti. Sì, allora, come si chiama l'attaccante, quello, il terzo che hai messo nelle trattative, Lenti? Sì, l'allero. Però l'ha detto meglio prima il nostro... Aspetta, ti faccio ascoltare la pronuncia, quella corretta, prego, Lorenzo.
2: È giusta, dai, De Sagasti Zaballa.
0: Toh, becca, questo è il nome giusto, io non lo nominerò mai. Troviamogli un soprannome, se dovesse arrivare.
3: Santiago, fa prima.
0: Benissimo, Santiago.
4: Chiamiamolo Santiago.
0: Per convenzione, sarà Santiago.
3: Per noi è Santiago. Allora,
0: vada, Lenti, vada.
4: Allora, lui è un attaccante, anche lui lungo, è una punta. Ha fatto 31 gol questa stagione e li ha fatti con la maglia del Real Forio, che ha vinto il campionato davanti alla Spal. Quindi è un calciatore che si è ben impressionato e si va a sposare con quello che diceva il direttore sportivo Panni, cioè abbiamo visto tutti i gironi dell'eccellenza. Per quanto riguarda invece questo filo che ha il Taranto con calciatori serbi, dovrebbe essere anche imminente l'arrivo del centrocampista Skoric. Skoric, che l'anno scorso ha vinto, ha vestito la maglia della Francavilla Insigni, anche lui serbo, e Panni in un certo senso l'ha ufficializzato anche questo in conferenza stampa, perché ha detto a breve ufficializzeremo un altro calciatore serbo. Va a valutare invece la pista che porta Mirko Carretta, che Panni conosce benissimo perché l'ho avuto a Terni. Carretta che però ha su di sé gli occhi di Brindisi soprattutto, ma anche di Paganese e Lucchese, quindi sono questi i nomi che in questo momento sono sul taccuino del direttore sportivo Panni. Ovviamente ne usciranno altri, tra questi c'è anche Ferretta che è un difensore, quindi lascia poi anche commentare questo, il difensore ex Apice che ha giocato anche contro il Taranto. Dico un altro nome ed è quello di Valentin Barbero che a scanso di colpi di scena aveva un accordo fatto anzitempo con il Taranto, anche lui ha timbrato, se non vado errato, 20 gol stagionali o giù di lì con la maglia dell'Atletico Racale, ha segnato sia all'andata che al ritorno con il Taranto. E poi ci sono tutti i calciatori che hanno un contratto con il club rossoblù, cioè Corallini, Incerti, La Bianca, Lo Iodice, Magalès e Monetti. Monetti che è una pista che abbiamo approfondito perché è sicuramente uno dei calciatori che ha ben impressionato.

0: mi hanno impressionato in casa Taranto, e da quello che ci risulta il calciatore avrebbe attirato su di sé le attenzioni di alcune piazze, alcune squadre di Serie D, però ovviamente la priorità è quella di rimanere, però sempre che ci deve essere, da quanto ci risulta, un colloquio anche con l'allenatore, ma con i giovani, per capire quale sarà la loro funzione nel progetto, perché sappiamo benissimo che l'obbligo degli under è di due in campo, uno sarà 2007, l'altro sarà 2008, però da quanto ci risulta il Taranto sta optando per la pista portiere over, quindi da non sottovalutare questa cosa, e quindi gente come Monetti, come la Bianca, si può giocare il posto da titolare, soprattutto perché ha già vestito la maglia del Taranto dei 2007, che comunque hanno dimostrato il loro valore in un campionato di eccellenza, e sono al caso del tavolo, soprattutto Monetti di Alberto Pesperato.
1: Lenti, siccome si fa sera alle tue spalle, ormai definitivamente, ho paura, insomma, anche perché mi sembra, in che macchina stai? Senza dire la marca, è una macchina grande, piccola, ecco, appunto, senza dire la marca, perché io non ce la faccio più. Voi capire, Carrieri, lei capisce, perché insomma io avevo tanti capelli qualche anno fa.
2: Un aggettivo.
1: Sì, beh, continui pure, Lenti, non tanto la G-Com non ci guarda, non è un problema, non ce n'è tanto, alla fine rispondo io, mica risponde lei. Va bene, Lenti, quanto dottor Semeraro, anche che salutiamo. Lenti, le chiedo la situazione, poi se ne vada, cortesemente, mi avvisi solo quando arriva Oria, giusto per una questione di...
0: magari facciamo qualche domanda a qualche calciatore.
1: Sì, tanto è 30 giugno, a meno che non siano contrattualizzati, altrimenti ci richiamano pure in quel senso, capito? Quindi se non sono sotto contratto... Dico, tanto è passato, ecco, meno male, non si è bloccato. Lo Iodice che fa, resta o se ne va? Perché l'ho visto che l'ha messo in forze.
0: No, non l'ho messo in forze, ha un contratto con la Lodiotti, con il Taranto, e da quanto ci risulta il ragazzo non ha intenzione di andare via.
1: Sì, nonostante, dice.
0: Vuoi che sia. Che ha nuotato in diverse piazze, sa benissimo quello che è successo a Taranto, sa le aspettative che la gente di Taranto ha su di lui, sia perché è calciatore con più estro, il calciatore su cui è stato puntato tanto, e non solo economicamente, anche dal punto di vista del... E quindi da quanto ci risulta il calciatore non ha intenzione di andare via, poi sarà la società a decidere cosa fare.
1: Grazie Lenti, ci scriva, saluti il suo conducente e ci scriva quando arriva Doria, va bene, grazie, ci faccia sapere.
0: Va bene.
1: L'aspetto in redazione, Lenti, quando vuole, noi siamo qua ad attenderla, grazie, benissimo. Una fatica, io Luigi non sono ortodosso nella gestione delle cose.
3: Sembravate i fratelli De Regge, non so.
1: Sì, ricordo assolutamente. Però dico, una fatica nel gestire il collegamento col nostro Lenti, che insomma, come dire, era abbastanza instabile sotto il punto di vista della visibilità. Torniamo alla grafica, così la commentiamo noi insieme, tranne, com'è che sia, Santiago.
4: De Sagasti Zabal,
1: sì.
4: Santiago.
1: Noi ti assumeremo per, dovesse prenderlo il Taranto, per gestire la questione. Santiago,
3: puoi anche registrare.
1: Può farla così, esatto, mandami un vocale, così lo mettiamo in questo modo. Quindi Giuliatto allenatore, questa macchia, Vukoc Osmanović, abbiamo anche preparato un'altra grafica che citava, insomma, un capolavoro del cinema italiano, che era Ricomincio da tre, poi la faremo vedere. Comunque, Rajkovic e Potenza sono i calciatori che il Taranto ha ufficializzato. A breve vi faremo vedere la conferenza stampa del direttore Danucci, prima andiamo in pubblicità, perché Carri le capisce, no? Come dire, abbiamo da pagare.
3: Ci sono degli obblighi.
1: Sì, assolutamente, 20 anni di mutuo io, altri impegni che ha preso l'editore, insomma, in questo senso dobbiamo necessariamente farlo. Battista, oltre Marini.
4: De Sagasti Zabal.
1: Benissimo. Barbero, Carretta, Scoric e Perretta al centro di quelli che sono... di quello che è il mirino del Taranto, con Scoric che dovrebbe essere ufficializzato domani, Carretta che ha tantissimo mercato. Io penso che Battista, Oltremarini e Barbero siano praticamente cosa fatta, per il resto ci sarà da vedere. Corallini, incerti, La Bianca, Lo Iodice, Lo Savio, Magalaes, Martincus, Monetti, Sansone e Trombino sono i giocatori sotto contratto del Taranto, quindi inizia in un certo qual senso a configurarsi la rosa che potrebbe comporre il Taranto edizione 2026-2027. Vado a leggere qualche commento, perché c'è tanta gente che ci scrive. Ci saluta Mario Manfuso, Barbero, Oltremarini e Battista vanno bene. Salvatore Conte ci chiede Calabria dovrebbe rientrare alla base.

essere un calciatore del Taranto. Eccola qua la grafica, l'ha messa prima il nostro Peppe Candeli, ricomincio da tre, io non posso che ringraziarlo. Poi ci chiede Alessandro Monda se i centrocampisti ne stanno trattando. C'era il nome di Skoric, quindi insomma inizia a esserci qualcosa. Non si può riscattare Mastrani.

0: Bisognerà capire la proprietà e il mister come intenderà giocare, anche perché Liuzzi l'anno scorso quello del portiere è stato, al di là di quello che abbiamo detto, un attaccante, ma il portiere è stato il vero problema per due terzi di stagione di questa squadra, perché
1: ma 8-9 punti li avremmo recuperati con un portiere vero, ma anche 10, ma sì, diciamo serenamente, ma serenamente proprio. Noi abbiamo avuto un dramma con il portiere, anzi con i portieri, poveretti, che si alternavano. Ad aver avuto il nostro portiere sin dall'inizio, che altro campionato avremmo fatto, mamma mia.
0: Vabbè. Assolutamente.
1: Comunque, mi pare che sta nascendo un Taranto molto fisico, molto di gamba e anche, diciamo, non proprio di Fioretto, un Taranto un po' balcanico, diciamo così,
0: sì,
1: perché tra Rajkovic, Acesmanovic, che quando si innervosisce si fa buttare fuori e ci fa perdere due partite, Skoric, che credo sia più un difensore che non centrocampista, ma va bene uguale, fatto quella roba è. Mi parlano poi anche gli italiani individuati, ma anche il Santiago, stiamo parlando di gente molto fisica, una squadra per cui persino lo Iodice potrebbe continuare a giocare di suola, avendo altre 10-9 che corrono per lui.
0: Corrono gli altri per lui.
1: Io non sono sicuro che lo Iodice rimanga, soprattutto se arriva Battista, perché poi se gioca Monetti, se giocano gli Andre, da qualche parte devono giocare. Non ho impressione che lo Iodice possa arrivare. Spero che non succeda che... Vabbè, ma tanto, quello che spero io, conta zero, che non mandino via, che non si perda lo Savio per lo Iodice, nel caso perché è ovviamente il contrario.
0: Beh, insomma, perdere lo Savio non sarebbe una mossa intelligente, un calciatore che insomma ha dimostrato di essere importante, vero Giuseppe, insomma, tanti
2: molto
0: gol.
2: Molto prolifico, molto sì, prolifico.
1: Poi, ma poi può fare tre ruoli, esterno sinistro, esterno destro e punta, lo Iodice.
0: Finisco di leggere i commenti e poi andiamo a guardarci la cosa, anzi prima un po' di pubblicità. Ah, Monda dice: Giuliatto ha fatto bene a maglie perché non aveva pressioni, Taranto è una piazza particolare, speriamo sia stata la scelta giusta. Rino Raffone, allenatore che non dà nessuna garanzia, nessuna, troppo giovane, mai allenato squadre dove la maglia pesa, speriamo bene. C'è l'ufficializzazione di Rajkovic. Antonio Marasco dice: bisogna trovare due attaccanti di valore al posto di Russo e Trombino, oltre a quelli che avevamo, due difensori forti al posto di Rizzo, due portieri, insomma una squadra, Mara, bisogna fare. Giuliatto conosce l'eccellenza, ha la grinta giusta per il Taranto. Ci chiedono del Fasano, il Fasano ha una massa debitoria importante che dovrebbe aggirarsi una cifra che va oltre il milione, quindi ci chiedono se c'è, dalla situazione che si sono sviluppi relativamente alla situazione del Fasano, c'è una massa debitoria importante, si sta facendo il possibile, addirittura un crowdfunding per provare a salvare quello che è il titolo, ma in questo momento la situazione è abbastanza complicata. Stacchiamo, andiamo in pubblicità, poi torniamo, ci guardiamo la grafica che abbiamo preparato e guardiamo la conferenza stampa del direttore sportivo Danilo Pagni. Restate qua, io vi conto, quindi so quanti siete adesso e poi facciamo, altrimenti non ripartiamo.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti,

0: e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E poi la devo parlare.
2: Andiamo, intanto qua si infiamma. Quando voi non ci ascoltate, si infiamma, altrimenti manteniamo un profilo come corretto che sia. Ricomincio da tre, abbiamo detto prima, parafrasando, come dicevamo, uno dei capolavori del cinema italiano. Eccolo qua, la grafica è ufficiale, è proprio presa dalla locandina cinematografica. Ricomincio da tre. Questi sono i tre riconfermati ufficiali del Taranto: Boze Vukoča, Cristian Ziosmanovic e Antonio Guastamacchia. Quindi il Taranto riparte da questi tre calciatori. Lorenzo, insomma, è una base importante. Vukoča è arrivato come abbastanza in sordina e poi si è preso il centrocampo del Taranto. È un giocatore che sembra avere un passo molto caracollante, però ha una gestione talvolta anche esagerata, quasi a bizzarresca, fammi passare questa, nonostante il fisico non sia quello, ma un calciatore importante per l'eccellenza che potrebbe essere utile anche in Serie D. Ziosmanovic è, come prendendo le parole di Guerrieri prima, un calciatore, un lusso per la categoria, assolutamente. E poi c'è Antonio Guastamacchia che nei momenti di difficoltà ha sorretto una difesa che qualche volta non è sembrata propriamente irreprensibile. Tre conferme, di quasi parte.
3: Ma assolutamente, perché non è tutto da buttare, cioè nel senso il Taranto aveva un ottimo organico, un'ottima rosa, poi alcuni hanno deluso, altri si sono espressi in maniera importante come Ziosmanovic, come Vukoča, altri hanno espresso al massimo le loro potenzialità, altri meno. È giusto ripartire con delle riconferme e poi puntellare l'organico nei ruoli chiave. Rajkovic è un ottimo attaccante. Io spero e mi auguro possa arrivare anche De Sagasi Zabal, perché è un altro profilo.
2: Noi no, perché si chiamasse un
3: però
2: altro
3: Però è un altro profilo che vince l'eccellenza due anni, fa 30 gol in campagna, conosce l'eccellenza pugliese, sì. Ha fatto 5 mesi in Puglia, è un'altra montagna di muscoli, 1,92 m, ma comunque è un brevilinio, un altro che attacca la profondità, cioè sarebbe differente come 9 rispetto a Rajkovic, quindi darebbe un'alternativa anche diversa, è un giocatore possente, importante. Secondo me stanno strutturando la squadra anche dal punto di vista dei centimetri e della corsa e dell'intensità, perché reduci dall'esperienza dell'anno scorso, l'eccellenza è un campionato fatto di battaglie in cui vai a giocare su quei campi sporchi e devi anche imparare a sporcarti le mani in determinate partite.
2: Vero, verissimo. Allora adesso ci guardiamo quello che abbiamo selezionato per voi, ovvero la seconda parte della conferenza stampa di Pagni e di Mister Giuliatto. Le immagini arrivano direttamente dall'edicola del Sud, che ringraziamo. Ce la guardiamo integrale, perché sono 10 minuti nei quali Pagni e Giuliatto parlano del presente e del futuro e fanno dei nomi importanti. Ce la guardiamo, poi torniamo qua.
4: Cuori rosso-blu, siamo nella sala conferenze dell'edicola con mister Alberto Giuliatto e con il direttore sportivo Danilo Pagni per una chiacchierata che speriamo sia proficua e che ci permetta di ascoltare anche qualche buona notizia. Allora, intanto do il mio benvenuto. Buonasera al direttore.
5: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
4: E buonasera anche, bentornato, benvenuto anche a mister Giuliatto.
6: Buonasera a tutti e grazie.
4: Restiamo sul mister e a cui chiediamo intanto di raccontarci questa passione, perché c'è passione, no? Vuol dire sia quando si gioca.

0: sia quando si sta in panchina e poi quando si fanno delle scelte si opera anche con il cuore.
1: Sì, diciamo che a me piace gestire anche il gruppo dal punto di vista, diciamo, empatico, emotivo. Credo che sia una cosa importante per raggiungere i risultati. Puoi lavorare bene sul campo, ma se non hai empatia col gruppo, difficilmente poi ottieni risultati, a mio avviso.
0: Come hai imparato a gestire le pressioni in generale, da calciatore e anche da allenatore?
1: Quando ho avuto la fortuna di fare il calciatore ad alti livelli, sei obbligato, perché poi giochi davanti a contesti di 80.000, 90, e San Siro, San Paolo, Olimpico, quindi è una cosa che poi, se non ti risvegli dall'incubo di una sconfitta con una grande squadra, non puoi fare questo lavoro. Allo stesso tempo, ovviamente, l'allenatore magari ha più pressioni, ma diciamo che sono abituato.
0: E allora passiamo dalla Serie A all'eccellenza, e anche il microfono lo passiamo al DS, a Danilo Panni. Periodo, ovviamente, la curiosità maggiore è per il mercato, tra ingressi, uscite, a volte no, le squadre sono degli sliding doors. Abbiamo visto prima passeggiare per i corridoi Christian Adasmanovic. Lo vedremo ancora?
2: Allora, intanto io ringrazio tutti i giocatori e tutti i tesserati che hanno fatto parte di questa meravigliosa avventura con il Taranto Calcio. Li ringrazio, ringrazio chi, in particolare chi non dovesse rimanere, e abbraccio chi rimarrà. In questo caso Christian rimarrà, abbiamo allungato il contratto di Christian, abbiamo allungato Vukoja, quindi queste sono Guastamacchia, era solo una formalità burocratica, quindi queste sono le news proprio delle ultime ore, perché proprio adesso il segretario mi ha confermato il deposito e l'ufficialità attraverso il sistema della Lega, il portale, perché da questo momento in poi è operativo. Siamo sul mercato, siamo...
0: Cosa ce la vuole dire?
2: Ma intanto abbiamo preso l'allenatore e a giorni ufficializzeremo lo staff, che sarà uno staff in linea con le idee del mister, perché vogliamo cercare di dare all'allenatore il meglio per lui. Lui deve lavorare in una zona di comfort, anche perché dopo ad ricevere le pressioni ci penseranno i tifosi e noi, e lui è abituato soprattutto come professionista a questo. Vi posso dire che Rajkovic è un calciatore del Taranto Calcio, un giocatore extracomunitario, quindi ci abbiamo esordito subito con lo slot. A lui si aggiungerà, penso entro domani, l'ufficialità di un altro giocatore serbo, e poi abbiamo chiuso un giocatore dell'Apice, che è Potenza, l'esterno destro e sinistro 2002, un ragazzo che ci ha favorevolmente colpito, ma noi già abbiamo monitorato tutti i campionati di eccellenza, e questo è un ragazzo che anche lui ha avuto qualche infortunio, è stato quasi un anno intero col Napoli di Gattuso, prometteva, a noi ha fatto una grande impressione e incarna lo spirito della categoria a crescere, perché noi non costruiremo una squadra sola fatta di nomi, perché a Taranto non ti puoi presentare con Pinco Pallo, però devi anche presentarti con dei giocatori che hanno assaggiato quei campi, con tutto rispetto per i campi, perché io sono cresciuto, io sono partito dalla prima categoria come dirigente e so cosa significa. Però abbiamo preso questo ragazzo dell'Apice e Rajkovic sono ufficiali e depositati. Ci sono altri depositi, però pian piano. Poi mi conferma il direttore Camicia dell'accordo con la Sictus, che è un'azienda con la quale abbiamo stipulato un accordo di una convenzione, e poi la Macron sarà di nuovo il nostro sponsor, ci fregiamo di questo. E ci sarà tante notizie. Il messaggio che voglio mandare con grande serenità, e ribadisco, non solo da direttore sportivo del Taranto, ma da amico del Taranto, perché voi lo sapete, ci sono un po' di gufi in giro, però noi, i gufi a noi ci danno forza, ci danno stimolo, le critiche ci fanno guardare allo specchio e ci fanno migliorare, ma l'obiettivo principale è vincere nel rispetto della

0: avversario e la scelta dell'allenatore non la leggete minimamente come un ridimensionamento, mai sia leggerla così. È un rilancio nei confronti di un giovane emergente che ha fame, che è umile, che ha giocato a calcio a certi livelli, che non ha la puzza sotto il naso, perché molti hanno la puzza sotto il naso e pensano di aver vinto 100 campionati, però dopo se entri nel merito devi analizzare. Quindi è un'operazione di rilancio e di costruzione attorno a questa figura che noi appoggeremo, che noi criticheremo in maniera costruttiva, ma che va sostenuta, perché nessuno è portatore di certezze in questo mondo.
1: Le rilancia, ma anche io con il mister, però, quindi passiamo il microfono. Da esterno, adesso è dentro la famiglia del Taranto, ma da fuori, che impressione con il maglia, ma magari la piazza è chiaramente, diciamo, al suo fascino, quindi avrò avuto altro modo, altro tempo per soffermarsi in genere sulla piazza. Che impressione aveva?
2: Sicuramente è una piazza che non ha niente a che fare con queste categorie e che purtroppo l'anno scorso non è riuscita a raggiungere l'obiettivo e non posso nascondermi dal fatto che c'è un obiettivo che rimane sempre quello di vincere il campionato per poter andare in Serie D.
1: E che tipo di squadra vorrebbe? Parlo sotto il profilo proprio caratteriale, perché forse abbiamo detto in qualche occasione sono partite sporche quelle dell'eccellenza, e forse questo dipende anche magari da squadre che sono molto toste anche caratterialmente, oltre che fisicamente.
2: Più di carattere parlerei di identità. Identità e metodologia nell'affrontare la partita, perché poi io ho sempre cercato di dare un'impronta di propositiva, che non vuol dire essere offensivo, ma vuol dire giocarsi la partita allo stesso modo sia in casa che fuori per vincerla, e credo che questa sia una mentalità che si deve dare a una squadra che deve vincere, perché non puoi pensare ad andare fuori casa e giocarti la partita attendendo, perché tu adesso sei il Taranto e quindi dobbiamo cercare di giocarci la partita in maniera equilibrata e in modo da poter raggiungere il risultato, consapevoli che andremo a giocare in campi dove magari non potrai esprimere un gioco entusiasmante, ma l'identità di squadra, il gruppo farà la differenza.
1: Abbiamo sempre detto che, o si dice che quando si incontra il Taranto, o piazze blasonate in generale, le avversarie che magari non hanno un nome come il Taranto, in questo caso, guardiamo in casa nostra, triplichino le forze. Magari l'anno scorso ha detto lei di triplicare le forze ai suoi, no, contro il Taranto. In questo caso qual è l'antidoto della squadra forte che affronta una squadra che sta per triplicare le forze?
2: Vedendola dall'altra parte devi avere sicuramente un impatto fisico, un agonismo che va alla pari delle squadre che incontri, anche sia piccola o grande che sia. Da lì tutto il lavoro fatto in settimana deve uscire, perché poi ci sarà sicuramente qualità nella rosa e stiamo costruendo una squadra importante per la categoria, e quindi starà a me trovare gli equilibri giusti per ottenere il massimo da una squadra così.
1: Chiudiamo con il direttore sportivo Danilo Panni, come dire, facciamo un'incursione tra gli under.
0: Ma gli under, noi abbiamo under di proprietà, abbiamo Sanzò che purtroppo, nonostante è stato l'enfant prodige del campionato, ma parlo a livello quasi nazionale, purtroppo è stato sottoposto a un intervento di costruzione delle LCA, ma a tutto il nostro supporto. Abbiamo la Bianca, abbiamo Monetti, abbiamo Emily, abbiamo Martincus, che abbiamo ricevuto proprio una richiesta ufficiale del Legnano, e cercheremo di fare una batteria forte. Penso che tra domani e lunedì già ufficializzeremo qualche under, ma quelli che abbiamo li vogliamo soprattutto migliorare. Io ho parlato con i ragazzi a fine campionato e gli ho detto che se vogliono migliorarsi, sicuramente dal punto di vista personale è stato un motivo di crescita per un under giocare a Taranto e vivere quei momenti, però lavorare, e mi appello al mister, ne abbiamo già parlato, dal punto di vista non solo psicologico, fisico, atletico, perché per me la performance è tanto. Devono prendere esempio da qualche grande, venire un po' prima al campo, fare prevenzione, fine allenamento, fermarsi. Questa è la cultura del lavoro, anche perché noi li trattiamo come professionisti. Chi gioca nel Taranto

0: a un nutrizionista viene valutato da test funzionali e meccanici. Non sto esagerando, ma solo chi è stato con noi quegli 8 mesi può capire dove è atterrato. Infatti, ho usato questo termine con qualche giocatore che abbiamo preso. Rendetevi conto dove siete atterrati. Non solo il blasone, lo spettacolo che sarà lo stadio, la piazza, ma soprattutto una società che dà servizi e migliora il professionista.
1: E noi vediamo l'ora di vedere all'opera ovviamente la squadra, insomma ci sarà tempo, adesso è tempo di mercato per l'appunto, ma solo al pensiero di poter giocare allo Iocobone ci si emoziona anche a distanza di un paio di mesi. E allora possiamo ritenere chiuso questo primo appuntamento, questa prima finestra, in questo caso finestra social dedicata al mercato, ma ce ne saranno tante altre sulle pagine dell'edicola a 360 gradi, tutto ciò che ruota attorno al mondo SS Taranto. E allora sarà, diciamo, nostro compito tenervi sempre volentieri informati. Per il momento è tutto e come sempre, Forza Taranto.
2: Allora, questa è la conferenza. Io adesso però devo prendermi una licenza poetica, perché poetica mi sembra proprio il termine corretto, perché abbiamo un ospite in collegamento, solo in collegamento, che non è Liuzzi, no? Ma è finisce con Iuzzi pure questo, ma è Gianluca Triuzzi. Non so se è già pronto. Eccolo qua. Gianluca, buonasera e bentrovato.
3: Buonasera Dario, buonasera a tutti.
2: Come stai? Guarda che c'ho qua, c'ho Luigi Carrieri, vedi, c'ho Luigi Carrieri tutto per te, eccolo, ti vuole salutare.
4: Ciao Gianluca, come stai?
3: Grande Luigi, bene, bene. Tu come stai, Luigi?
4: Moderatamente abbronzato.
3: Buono, buono, buono.
2: Gianluca, ascolta, io oggi l'ho contattato, vi racconto che è successo. Praticamente io mi faccio i fatti di Gianluca su WhatsApp, perché io non ho social, però c'ho WhatsApp e c'ho il numero di Gianluca. Quindi quando vedo quelle poche volte che Gianluca mette uno stato su WhatsApp e ho qualche foto, una delle ultime volte, parecchio tempo fa, fu una foto lui e Ronaldo il fenomeno. E quindi già questa è una foto, insomma, che solo lui può vantare di avere, né io, né Carrieri, né Passiatore, né tantomeno Liuzzi, né Rusciano possono dire di avere una foto con
3: Passiatore
2: Ronaldo il
3: sta
2: fenomeno.
3: pure.
2: Eh?
3: C'è Passiatore pure.
2: No, no, no, un altro passiatore, non quel passiatore che conoscete, un altro passiatore. Però va bene lo stesso, spero, no?
3: Sì.
2: Ah, va bene lo stesso. Dicevo, nessuno di noi può vantare una foto col fenomeno. Oggi lui che ha fatto? Ha messo uno stato WhatsApp. Io ve lo racconto, non ve lo faccio vedere perché altrimenti si lede la privacy della persona e non posso, insomma, incorrere in un procedimento penale. In questo senso, lui oggi ha messo uno stato WhatsApp nel quale ha fatto vedere di essere entrato oggi stesso all'interno dello stadio Iacovone. Per la prima volta, immagino, nel nuovo Iacovone. Allora io che ho fatto? Ho visto il video, ho aspettato una sua esclamazione, che non è arrivata, è stato pulito, non ha detto niente, però mi aspettavo qualcosa. Dopodiché gli ho mandato un messaggio e gli ho chiesto, siccome io ho fatto solo le partitelle scapoli ammogliati là dentro e mi sono emozionato quando l'ho visto, tu che sei il mio numero 10, proprio il mio numero 10 di crescita, che cosa hai pensato quando sei entrato nello Iacovone e hai visto tutto diverso? Prego a te Gianluca, racconta a tutti quello che mi hai detto.
3: Ma lo puoi dire, Davide. Dario, lo
2: Dopo
3: puoi
2: Dario, va
3: dire.
2: bene, va bene.
3: Lo puoi
2: Vai.
3: dire, come ho detto quando sono entrato. Lo posso dire io in
2: E lo devi
3: dialetto?
2: dire tu, se no lo raccontavo io, ti ho invitato apposta, dillo tu.
3: Ma tu c'è spettacolo.
2: È giusto.
3: Bellissimo, Dario, bellissimo. È stata un'emozione veramente indescrivibile. Bello, bello, bello. Cioè io me l'immagino pieno con il nostro tifo e sarà una bolgia quello stadio.
2: Sì. Io poi ho fatto qualche passo indietro, ho detto, ma tu che hai giocato davanti a... Per la questura erano 25.000, no? A quel Taranto Catania. In realtà c'erano 4-5.000 persone in più almeno, va bene?
3: Davvero, è vero.
2: Ok, quindi c'erano 30.000 persone. Tu che l'hai visto strapieno nel 2002 e non solo, immagini come possa essere sto stadio nuovo con 22.000 persone, con 21.000 persone allo stadio?
3: Eh sì, te l'ho detto quando ci siamo sentiti, cioè con la copertura sembra molto più grande di prima, ho questa sensazione, poi vedremo pieno come sarà.
2: Sì, è vero. E poi comunque io la sensazione che ho avuto quando sono entrato la prima volta, Luigi, è stata arrivare davanti alla curva, che io ho sempre visto dall'altra postazione, noi abbiamo sempre visto dall'altra postazione, immagino lui invece, arrivare davanti alla curva e vederla coperta. Perché ti dà una sensazione, è vero Gianluca, differente, no, cioè ti spaventa, è quasi un muro.

0: Ti ripeto, Dario, lo Iacovone è pieno, sarà una bolgia.
1: Va bene, va bene, va bene, io non ti voglio rubare altro tempo. Per il resto, come stai? Tutto a posto?
0: Sì, tutto a posto.
1: Che stai, come stai? Che stai facendo adesso?
0: Sto al Bellevue, io organizzo un torneo per 50.
1: E tu giochi? Organizzi e basta. Non
0: No,
1: puoi, non è che puoi perdere la testa con questi, no? Dice, non è che
0: no, no,
1: posso. È vero. Va bene.
0: basta, basta.
1: Basta, basta, basta. Va bene, ok. Comunque, se Ronaldinho gioca a 46, tu almeno
0: Ma
1: l'over
0: mica ti
1: 50.
0: pensare con Aguigno, oh,
1: Eh
0: mica
1: sì, ho
0: giocherà.
1: capito. Eh sì, io non sto dicendo non deve giocare, però dico tu almeno l'over 50 lo puoi fare,
0: Ah sì, ma non ce la faccio,
1: no? Non
0: dai,
1: c'è.
0: Dario, di nuovo, Dario. C'ho un
1: Vabbè,
0: problema al ginocchio, lo sai.
1: ok. Vabbè, lascia stare. Stai fermo là, seduto allora, va bene? Gianlu,
0: Bravo,
1: grazie, io ti aspetto sempre qua, quando vuoi. Va
0: bravo.
1: bene?
0: Ok,
1: Un abbraccio
0: saluto a
1: grosso.
0: tutti.
1: Ciao Gianluca, ciao, ciao,
0: Ciao,
1: ciao.
0: anche
1: Liuzzi! Che
0: me.
1: è?
0: Grande momento di televisione e sport.
1: No, vabbè, quando ho la possibilità di fare intervenire Gianluca è sempre una festa, è sempre una festa per me, quindi sono contentissimo di
0: Ma che
1: avercelo.
0: scherziamo.
1: Il mio numero 10, perché è la mia infanzia, è quello, il suo numero 10,
0: Ma
1: carini
0: il mio numero lì è stato Pietro Maiellaro.
1: Maiellar, facciamo a tutti.
0: Ovviamente. Beh, sì.
1: Rusciano,
0: Pietro
1: Pietro
0: Maiellaro.
1: Maiellar,
0: Sempre Triuzzi.
1: lei è
0: Siamo
1: Triuzzi, noi siamo coetanei, Triuzzi. Liuzzi invece ha un numero 10 preferito?
0: ovviamente Pietro Maiellaro, ma
1: Tu
0: assolutamente.
1: ovviamente Pietro
0: Ma
1: Maiellar.
0: io non lo so neanche ancora. Ma
1: Allora
0: io mi
1: fatemi fare
0: sogno le
1: populismo.
0: pagine.
1: Posso fare
0: Io mi
1: populismo?
0: sogno.
1: Prego,
0: No,
1: vada
0: io mi
1: lì, vada.
0: sogno le pagine della Gazzetta con il disegno che illustra le magie di Maiellaro.
1: Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei.
0: Che poi lui arrivò all'11 veramente. Poi
1: Arrivò col 11, come
0: diventò
1: sempre.
0: 10.
1: Ecco, posso fare populismo puro? E lo chiedo
0: Vai.
1: prima a Liuzzi e poi vado al contrario.
0: Un po' di retorica anche.
1: Sì, facciamo retorica pura. Be be bella,
0: Dai.
1: bellissima questa cosa. Meglio, noi non l'abbiamo visto, no? Noi siamo scuola Triuzzi, io e Passiatore, ma per voi che li avete visti, almeno lei immagino, Maiellaro o Selvaggi?
0: No, dai, non vale.
1: Non vale, mamma papà, Candelli ha detto selvaggi, eh? Candelli ha urlato selvaggi, quindi 1-0 selvaggi, di qua
0: No, ma
1: invece?
0: non vale.
1: No, no, lei deve per forza di cose esprimersi, Liuzzi.
0: In difficoltà.
1: Liuzzi, non mi faccia, non resti così. Le do altro tempo, Rusciano,
0: Allora,
1: Maiellaro, le do altro tempo, le do altro tempo,
0: siccome
1: Liuzzi.
0: il calcio ha a che fare con il cuore e poco con i muscoli,
1: Sta sbattendo qualcosa, perché? Non vada in apprensione, Liuzzi, stia calmo, si contenga. Ecco,
0: faccio i disegnini per rilassarmi.
1: per scaricare lo
0: È
1: stress.
0: l'unico disegno che so fare, il delfino, è l'unico
1: Bene.
0: disegno che so fare. Maiellaro de Vitis per me risolvono
1: No,
0: l'incontro.
1: Maiellaro, no, no, Maiellaro Selvaggi, non si sa, non avevo capito.
0: No, no,
1: No,
0: no,
1: lei non vuole, si
0: lasciami
1: avvale della
0: stare.
1: facoltà di non rispondere, Rusciano.
0: È bloccata la
1: Sta parlando
0: trasmissione,
1: lui.
0: guarda. No,
1: Rusciano, nemmeno lei
0: no,
1: vuole.
0: io Pietro Maiellaro e aggiungo Lecce Taranto 0-1, gol di Maiellaro su punizione in
1: Ecco
0: via del
1: qua, anche
0: mare,
1: l'episodio,
0: bellissimo.
1: Carrieri.
0: Una
1: Abbiamo,
0: pennellata.
1: noi che abbiamo la capacità della sintesi.
0: Come classe pura Maiellaro, però Selvaggi è campione del mondo e quindi ubi
1: È una
0: mare.
1: skill card quella, vale di
0: Sì.
1: più, vale di più. Va bene, noi invece stiamo a Triuzzi, quindi non c'è niente da fare. Va bene, allora questa è la conferenza stampa che abbiamo ascoltato. Diciamo che quello che dobbiamo dirci l'abbiamo ampiamente detto, c'è cioè la squadra che ormai si appresta a vivere una nuova stagione, abbiamo capito da dove si riparte, e quelli sono i calciatori, io vado a leggere qualche altro commento perché siamo praticamente in chiusura e poi voglio far vedere le immagini di Lo Savio perché ieri c'è stato il primo gala del calcio tarantino, c'era Lo Savio, insomma gli è stato chiesto resti a Taranto, e ho detto mi auguro di rimanere a Taranto, poi vi faccio vedere le foto con le quali chiudiamo. Domenico Mancini dice la campagna acquisti da gennaio in poi è stato un bluff, escludendo Lo Savio e lo Iodice, che mi auspico si metta d'impegno con testa bassa a lavorare, sia l'esempio e non il cattivo esempio. Donatelli dice io farei un sacrificio per Lattanzio, 37 anni, ma conosce queste categorie e sa come si vince. Giuseppe De Gregorio sullo
0: Quale
1: scetticismo
0: Lattanzio?
1: su
0: Scusate.
1: Giuliatto nel calcio, se poi non vinci ogni scelta sembra sbagliata, ma non dimentichiamo che l'ultimo campionato ha vinto il Taranto aveva un allenatore in panchina che era esperto della categoria, non aveva il clamore dei grandi nomi, quindi parliamo di la terza. In queste categorie infine ci vogliono gli uomini, non figurine sia in campo, soprattutto in panchina. Mario Manfuso dice, stanno per installare i maxi schermi allo Iacovone, ma dopo i giochi li utilizzeranno, resteranno spenti. No Mario, noi siamo stupidi fino a un certo punto, però non è, cioè se noi mettiamo i maxi schermi, noi credo che insomma la prassi voglia che siano utilizzati.

0: Se c'è uno stadio nuovo, non è che risparmiamo la. No, non c'è la limitazione K15, quella della corrente. No, si utilizzeranno tranquillamente quelli. Buonasera, attaccante forte forte Muñoz, ex del Savoia, ex Manduria. Lei che
1: Sì,
0: dice?
1: fortissimo. Ma fortissimo, è già in orbita Serie C, quindi.
0: Quindi è fuori portata.
1: No, per il Taranto adesso è tornato sul mercato perché da quello che si dice non dovrebbe rimanere a Savoia. Però ha fatto una stagione senza senso a Savoia. È passato anche lui da Manduria, altro giocatore fuori categoria, uno spagnolo. Però è diverso, non è un attaccante puro, è un 9,5-10. Ama ruotare intorno alla prima punta, attaccare la profondità e attaccare lo spazio quando c'è bisogno. Poi è estremamente tecnico, un giocatore. È passato dall'eccellenza, ma è una
0: Adesso
1: categoria.
0: sta in rampa di
1: Eh sì, tra
0: lancio.
1: la C e la D.
0: Tra la C e la D. Vabbè, insomma, questo è un altro consiglio per gli acquisti che ci fanno i nostri utenti, che poi ci dicono: gli Iodice e Oltremarini devono rinunciare alla Kings League se devono stare a Taranto. Buonasera in studio e fuori Barbero, Oltremarini e Battista vanno bene. Insomma, questi sono i commenti con i quali andiamo a chiudere. Ci abbiamo la foto di Losario che viene premiato ieri al Galà del Calcio Tarantino. Eccolo qua, c'è un'eccellenza del territorio che è quella di Fabio Mancini, modello di Armani per tanti anni, che ha premiato Losario e che ha confermato la volontà. Io sto bene a Taranto, mi piacerebbe rimanere. Adesso vediamo un attimino il da farsi, come diceva il nostro Cosimo Lenti del suo viaggio a Oria. A proposito, io non ho avuto conferma dell'arrivo di Cosimo Lenti a Oria, però insomma mi auguro che tutto sia andato per il verso giusto. Insomma, è uno di quei calciatori sotto contratto e quindi dovrebbe rimanere a Taranto. Mi apro e chiudo parentesi: ieri in questo galà è stato ricordato anche Cristian Cesario, al quale volgiamo sempre il nostro saluto. Fraterno e amico. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo io vi giuro che non ho detto niente di Candè, questa è un'idea di Candelli, quindi andiamo avanti. Io non, vi giuro su mio figlio che non le avevo detto niente, sono diventato Bordeaux, guarda, guardalo. Quindi non è colpa, non è merito mio, non è colpa mia. Va bene, allora noi siamo in chiusura, ringrazio ovviamente Mario Lorenzo Passiatore, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Continuiamo a seguire le pagine di Calcio Totale 14 perché come al
1: Grazie.
0: solito è un prodotto interessantissimo col quale, del quale e dal quale ci abbeveriamo, perché storie di calcio raccontate secondo criteri narrativi fuori dal comune e quindi ci
1: Grazie.
0: piace leggerli parecchio. Abbiamo letto Carrieri, io ho letto Carrieri, io vi racconto perché ho letto Carrieri qualche giorno fa, sembra che l'ho letto su un muro, no, l'ho letto su Cronache Tarantine. E ho letto un articolo interessantissimo sul potere dei media in questo particolare momento storico. Ed era un tête-à-tête immaginario con Danilo Panni, nel quale Luigi diceva, sottolineava come il potere dei media in questo momento sia un po' depauperato rispetto a quello che era qualche anno fa, sia diminuito rispetto a quello che era qualche anno fa. Non era, mi ha spiegato, perché non solo l'ho letto, ma me l'ha dovuto spiegare l'articolo, perché io avevo, come dire, posto l'accento su un qualcosa di erroneo, forse, che non era un attacco a Panni, vero Luigi? Ma era una sottolineatura di come si è cambiato il potere della stampa negli ultimi anni.
2: Ma era anche un modo per tranquillizzare lo stesso direttore sportivo. Cioè, secondo me, il calciomercato, il rapporto all'informazione, viaggia su binari completamente differenti rispetto a anni fa. Anni fa, io ricordo, io ho iniziato, non c'era quasi internet, non c'erano blog, non c'erano social. E anche chi fruiva le informazioni doveva aspettare il giorno dopo, e comunque gli organi di informazione e i giornali, soprattutto all'epoca, ahimè, avevano uno spirito divulgativo. Adesso le informazioni viaggiano a una velocità talmente superiore che dopo un secondo si sa tutto. Io non credo che il Taranto, anche se io non ho la sensibilità del direttore sportivo che opera sul mercato, non credo che il Taranto abbia difficoltà a costruire una squadra di primo livello. Le notizie usciranno sempre, anche quelle magari un po' fake, però è il gioco delle parti, è anche il gioco del calciomercato, che è proprio un gioco, secondo me. E quindi Pagni, secondo me, deve stare tranquillo. Le prime mosse di mercato sono ottime, le squadre saranno giudicate non solamente per questo calciomercato, ma per come si svilupperanno durante tutta la stagione. E io credo che durante la stagione ci saranno altri tipi di problematiche, non quelle del centravanti o dell'allenatore, che comunque sono stati già opportunamente scelti sul mercato. Quindi ci saranno tipi di problematiche, le pressioni derivanti da un'attesa spasmodica, il primo risultato, diciamo, un primo pareggio che fa storcere la bocca, ecco, lì bisognerà tenere i nervi saldi.
3: Soprattutto
2: la società, e quindi perché le pressioni dalla tifoseria l'anno prossimo saranno alte, perché l'anno scorso si è partiti in ritardo, c'era un'apertura di credito che si potevano concedere, purtroppo, anche se io contesto questo modo di ragionare, però purtroppo l'anno prossimo, anzi quest'anno che sta per iniziare, aperture di credito non ce ne saranno, perché la tifoseria si aspetta un risultato solo. Quindi bisogna fare i conti con questa realtà, purtroppo. Quindi non attaccarsi al nome che esce, queste sono veramente... Poi ha fatto la conferenza stampa il 30 giugno, di mercato ci sono ancora 2 mesi, quindi ha voglia a nomi che usciranno. Poi da settembre arriverà il calcio vero e lì si dovranno misurare i nervi, le pulsioni, bisognerà stare ben saldi con i nervi, quindi... E non era assolutamente un articolo, era un modo di ragionare, che è un ragionamento che mi è nato da questa conferenza stampa, perché c'è stato, voglio dire, giustamente da parte di Pagni un modo di rivendicare certe dinamiche legate al suo mestiere di direttore sportivo, con certe notizie che escono, però fa parte del gioco, non sono questi i problemi, ecco, questo volevo dire.
0: Pacato ed educato come sempre Luigi Carrieri, grazie Luigi di essere stato con noi. È la prima,
2: grazie a voi.
0: Però,
2: è la prima di una lunga serie,
0: benissimo. Anche perché
2: no, di una lunga serie mettiamo il punto interrogativo, ve lo vedremo nei prossimi.
0: È la prima di una serie, vediamo se è lunga, meno lunga. È la prima, insomma, poi uno sa, si ritorna sempre dove si è stati bene. Grazie Luciano, grazie mille.
3: Grazie a voi. Anche noi eravamo presenti ieri al primo galà,
0: sì,
3: siamo stati premiati come associazione proprio per l'impegno profuso sia da un punto di vista sociale e anche l'impegno sportivo. Stiamo lavorando tanto in modo più sotto traccia, vogliamo dire,
0: sì.
3: stiamo partecipando a grandi iniziative, una tra tutte è quella che ci ha visto collaborare con un'altra grandissima realtà del territorio che è l'ABFO,
0: sì.
3: Associazione Benefica Fulvio Occhinegro. Abbiamo organizzato con loro il tratto Viola, dove abbiamo sostenuto dei bambini con problematiche psicomotorie e comportamentali, tra cui un ragazzino che si chiama Raimondo. Per un anno lo abbiamo seguito, abbiamo versato e tutti i tifosi hanno contribuito, perché questa la parte economica che noi abbiamo messo a disposizione l'abbiamo avuta tramite il 5 per 1000,
0: sì.
3: E sono i tifosi che hanno versato il 5 per 1000 alla nostra associazione, e l'ABFO come sempre si è distinta per la professionalità che ha messo in campo, e questo ragazzino ha fatto dei passi enormi
0: e
3: queste
0: solo.
3: Sono le soddisfazioni.
0: Assolutamente, non solo, perché anche un grosso contributo avete fornito alla parrocchia Angeli Custodi,
3: certo, con la donazione delle magliette,
0: donazione del kit del vestiario a Pasqua.
3: Abbiamo fatto con l'associazione Noi e Voi, abbiamo regalato le uova di Pasqua,
0: quindi insomma
3: Ci siamo dedicati. La Taras è sempre presente.
0: Io gliel'ho detto a De Molfetta, a Guarini. Dopo quello che è successo l'anno scorso, dovete cambiare pelle. E state cambiando pelle. Dovete essere al fianco del Taranto, ma dovete fare altro.
3: Che ci siamo tolti, tra virgolette, una responsabilità, perché prima eravamo soci di minoranza, di dirigenze che, mamma santa, è anche un film horror dal 2012 ad oggi.
0: Va bene così, vi siete tolti un peso, grazie. Grazie a Liuzzi. Liuzzi, lei dov'è oggi? Non gliel'ho chiesto, perché di solito lei è in giro per il globo terrestre, quindi non so dove si trova, a casa immagino, a Latina, vero?
4: Parma, sto giro
0: a Parma, oggi è a Parma, bene, quindi io non la prendo mai, un giorno a Parma, un giorno a Latina, l'altro giorno era a Pietrasanta, vero? Se non vado errato, quindi oggi è a Parma. Che tempo fa a Parma?
4: Caldo, ma non esagerato.
0: Caldo moderato. Va bene. Liuzzi, grazie. Ci vediamo venerdì prossimo. Tanto noi non andiamo mai in ferie. Va bene? Grazie mille. Ringrazio quindi tutti gli ospiti già fatto. Ringrazio chi si è collegato con noi, il nostro buon Cosimo Lenti, del quale abbiamo perso le tracce. Se lo vedete in quel di Oria, scriveteci, fateci sapere. Ringrazio Gianluca Triuzzi, che è stato in collegamento con noi. Ringrazio Peppe Dellisanti che ci ha dato una mano al coordinamento giornalistico, ma soprattutto ringrazio Peppe Candelli che ha curato la regia e tutti coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e 43 minuti, quindi vi abbiamo abbonato 17 minuti che vi tratterremo dall'emolumento mensile. Grazie e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100. Noi ci vediamo domani alle 14 col TG di Studio 100. Mi raccomando, restate sul 98 il Digitale Terrestre. Se non si vede, scaricate l'app, perché con l'app anche a casa lo guardate comodamente dal divano, se no insomma fate quello che vi pare. Buon proseguo a tutti, buona serata.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Otto Salus, impresa edile Cassalia dal 1975, E77 SRL.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
7: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL E77 SRL Lido Gandoli.

0: Buonasera e benvenuti a questo appuntamento speciale con 100 eventi di giovedì 2 luglio. Ci ritroviamo per farvi conoscere eventi, personaggi, appuntamenti del nostro territorio come sempre ogni settimana. Cominciamo con l'intervista che abbiamo fatto in occasione dell'inizio del Festival Live Evo Festival 2026 con il direttore artistico e musicista Martino De Cesare. Musica d'autore, spettacolo, convivialità, luoghi che sono capaci di raccontare il territorio, questo e tanto altro è l'Evo Festival. Negli giorni scorsi ci sono stati due dei quattro appuntamenti,
1: Tre.
0: dei tre, dei quattro appuntamenti, giusto? Io mi interfaccio con direttore artistico Martino De Cesare,
1: Grazie
0: benvenuto.
1: Sabrina, grazie dell'invito, grazie a tutti.
0: Allora, praticamente, insomma, i primi tre appuntamenti sono
1: sono
0: andati,
1: andati.
0: però adesso ad agosto c'è un altro importante appuntamento per questo festival che ormai a che edizione è
1: Siamo
0: arrivata?
1: all'ottava edizione dell'Evevo. Sì, abbiamo fatto insomma, con buon successo l'apertura con Alberto Fortis al Monrev. Sabato abbiamo fatto Paolo Sassanelli con questo spettacolo, sono nato con la bocca aperta tutta sulla cucina pugliese e musica, io suonavo anche con Paolo. E ieri il concerto di Rino Buonocore, questo fantastico cantautore molto raffinato.
0: Certo, che insomma, è rimasto negli albori della musica italiana perché comunque ha scritto delle
1: Assolutamente, ha
0: pietre
1: scritto delle pietre
0: miliari.
1: miliari, infatti ieri parlavamo proprio, a parte Scrivimi, ma lui c'è un pezzo che io ho sempre amato. E infatti lui diceva: questo è il mio pezzo tra le cose che ho, un pezzo meraviglioso che lui l'ha annunciato come il suo brano preferito. Ho detto: voglio vedere proprio se è il mio, perché io sono tra il pubblico. Poi confrontandoci ha detto: sì,
0: Era
1: è
0: proprio
1: proprio quello.
0: quello.
1: Sì.
0: Senti Martino, allora intanto voglio dire, gli ultimi due appuntamenti sono stati nella masseria qui su Deus a Crispiano, non è un caso che ci ritroviamo qui a parlarne perché in realtà la prossima data, quella del 27 agosto con un progetto speciale del quale adesso ci parlerai, è inserita nelle attività a sostegno dei Giochi del Mediterraneo, quindi ancora una volta il nostro territorio che viene proiettato in questa grande manifestazione attraverso la musica.
1: Sì, infatti siamo sempre alla masseria qui su Deus, a poche centinaia di metri di distanza dove si terrà il tiro con l'arco. E quindi questa masseria abbiamo pensato cosa far vedere, insomma, a ospiti internazionali, se non un concerto con l'orchestra.

0: e con Mario Rosini che interpreterà brani nazionali e internazionali in una struttura dove poi cioè, ci caratterizza, no? Come una masseria
1: Certo.
0: settecentesca con gli ulivi secolari, magari fargli assaggiare anche qualche degustazione di buon olio pugliese e fargli passare una serata di musica, ma anche di vivere, insomma, le nostre radici, il nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici.
1: Quindi ricordiamo che il festival si chiama Evo perché ovviamente
0: Proprio
1: fa riferimento all'olio
0: all'olio.
1: d'oliva e poi all'interno sempre, come dire, inserito delle degustazioni proprio per far conoscere questo prodotto della nostra terra e veicolarlo attraverso la
0: Ma infatti
1: cultura.
0: io quando mi chiedono come mai, io dico sempre questi aneddoti. Quando cominciavamo a fare eventi in masseria, quindi tutti gli ospiti che venivano, e ne abbiamo avuti veramente tanti,
1: Sì,
0: la
1: sì, certo.
0: Frassica, Concato, ma veramente
1: Avitabile, mi
0: tanti,
1: ricordo un grande concerto di
0: Avitabile.
1: Avitabile.
0: Abbiamo girato diverse cose, anche per giriamo per Rai 1, un programma bellissimo, quando arriva un'emozione. E quando venivano sia gli artisti, ma anche il grande direttore della fotografia che è scomparso, Blasco Giurato, premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, quando gli chiedevo cosa vuoi mangiare, Blasco? E Blasco diceva: ah, Martina, è un po' di pane con l'olio vostro, mi sta bene. Quindi capivo che proprio, come dire, l'olio non era solo un alimento, ma era proprio un
1: Un tratto
0: attrattore, sì, un
1: distintivo.
0: tratto distintivo. Per cui anche questo legame, io, come forse qualcuno sa, è appena uscito il mio disco In Sentimenti al Sud,
1: Adesso ne parliamo di questa
0: che parla
1: cosa.
0: appunto di un sud sentimentale.
1: Sì.
0: Allora riconoscevo in questo prodotto quasi come se avessi un sentimento, proprio per il feedback che avevo dagli
1: Certo,
0: artisti che
1: diretto,
0: venivano. E
1: diretto.
0: quindi.
1: Quindi l'ultimo concerto, dicevamo appunto giovedì 27 agosto, Mario Rosini con questa Orchestra Terra del Sole, che è un progetto speciale.
0: Assolutamente, un'orchestra, vabbè, tra sono musicisti tarantini, leccesi, comunque Terra del Sole nostra,
1: Certo.
0: e verrà Mario a cantare brani nazionali e internazionali proprio per gli ospiti dei Giochi del Mediterraneo, e in quell'occasione, siccome Mario canta l'inedito che si chiama Essay del disco In Sentimenti al Sud, l'interprete di questo brano, quindi ho detto:
1: Collegare
0: approfittiamo per
1: le varie
0: presentare
1: cose,
0: anche il
1: anche il
0: disco,
1: disco.
0: certo.
1: Allora, Martino De Cesare, che chiaramente oltre a questo festival ormai decennale, ovviamente ha alle spalle una grande carriera da musicista,
0: Insomma.
1: un musicista legato molto alla sua terra, quindi chiaramente In Sentimenti al Sud proprio la dice lunga, no, su
0: Sì,
1: questo. Che
0: sì.
1: disco è?
0: Ma è un disco proprio, racconta, chiaramente fa il verso In Sentimental Mood
1: Certo.
0: di Duke Ellington, perché io ho suonato per tanti anni, ho prodotto anche cose etniche con Eugenio Bennato, tantissimi anni, ma ero anche produttore di alcune compilation con molti artisti pugliesi, però in qualche maniera volevo un attimo distaccare. Ho detto: il sud non è solo pizzica, la Puglia non è solo
1: Certo.
0: pizzica, non è solo Taranta, c'è anche la melodia, c'è anche il sentimento. E quando sento le melodie, insomma, che ci catturano. Quindi anche come suggestione, i luoghi dove si scrive musica, queste masserie, i trulli, questo verde che abbiamo, appunto l'olio. Ho detto: ma perché non fare un disco che racconti il sud, non il sud, e la Puglia in particolare, non solo in chiave etnica, popolare, ma anche in chiave sentimentale.
1: L'altro giorno chiacchierando con te, insomma, è venuto fuori questa cosa che in occasione del concerto di David Byrne a Bari, l'altro giorno parlavamo di queste vie, la tua che si è incrociata in qualche modo con David Byrne, perché nel momento in cui David Byrne per la sua etichetta discografica coltivò un grande interesse per la musica etnica, un brano tuo con Pietra Montecorvino,
0: È finito
1: compagna
0: su
1: storica di Eugenio Finardi, Eugenio
0: Bennato.
1: Bennato, ovviamente finita in un disco di David Byrne.
0: Infatti siamo stati, la prima a saperlo fu Pietra. Siccome Pietra, tra l'altro, è anche ospite del mio disco In Sentimenti al Sud, c'è cioè Mario Rosini, Eugenio Bennato, Graziano Galatone
1: E
0: e
1: Pietro.
0: Pietra, mi disse: sai Marti, e quindi il disco l'abbiamo prodotto un po' insieme con Eugenio, con Pietra, e uno dei brani è finito nella compilation di David Byrne. E me lo comunicò, me lo disse con grande piacere e onore, chiaramente, stare nella
1: Certo.
0: compilation dei brani preferiti italiani di David Byrne. Il disco si chiamava Napoli Mediterranea, fu registrato anche in parte a Crispiano, alla mia etichetta,
1: Sì.
0: c'avevo la Maya Record, un po' lo registrammo lì, e E quindi è stata una sorpresa, una piacevole sorpresa.
1: Beh, c'è da dire che nel periodo in cui proprio di massima espansione della musica etnica locale, che è stato intorno al 2000, no? Cioè sì, i primi 2000 poi, quando c'è stato proprio il boom della pizzica, no? E quant'altro, Eugenio Bennato era di casa, a Crispiano, sì, stava, sì, molto spesso.
0: C'era, insomma, il suo bar di fiducia, i suoi cornetti di fiducia. Sì, sì, Eugenio Bennato ha fatto, è stato per diversi anni, abbiamo veramente, ma io sono... l'ho sempre considerato un fratello maggiore, per cui io a Napoli non credo di aver mai preso un albergo, stavo sempre a casa sua, mai preso un albergo a Napoli, eppure ho lavorato per 11 anni a Napoli, quindi c'è questo rapporto. Adesso un po' ci vediamo un po' meno, anche se qualche mese fa abbiamo fatto una cosa insieme a Matera, all'auditorium, però rimangono degli amici fraterni,
1: certo.
0: Eugenio, Pietro, Enzo Granianiello, a proposito,
1: certo,
0: è uscito in contemporanea col disco mio un disco di Enzo Granianiello con l'orchestra nostra della Magna Grecia, dove io ho prodotto con Enzo e con Walter Sivilotti e
1: sì,
0: con l'orchestra della Magna Grecia,
1: sì,
0: Piero Romano, abbiamo prodotto questo disco, sempre distribuito da Warner con la NAR, ed è uscito proprio in questi giorni, tant'è che Enzo proprio ieri mi manda una sua intervista al Mattino, orgoglioso di questo disco orchestrale, insomma.
1: Guarda, noi siamo assolutamente aperti, quindi quando avete delle novità discografiche, visto che di discografia se ne parla sempre meno in TV, insomma, meno sempre anche nei giornali specialistici, eccetera, noi siamo aperti, insomma, a sentire direttamente le voci di questi importanti rappresentanti della musica, anche grazie ai musicisti, insomma, di spessore locali come te. E allora ricordiamo l'appuntamento, come si fa per partecipare il 27 di agosto, visto che con i giochi del Mediterraneo sarà ancora più difficile, insomma, partecipare?
0: Sicuramente ci saranno degli inviti aperti, ci sarà sicuramente la promozione che inviterà tutti a partecipare, ripeto, il 27 agosto alla Quisut Deus con Mario Rosini.
1: Benissimo, grazie Martino De Cesare,
0: grazie,
1: buon lavoro,
0: Sabrina,
1: in bocca al lupo per il disco, aspettiamo, insomma, di sentire buone nuove.
0: Grazie.
1: Il Teatro Tatà di Via Grazia Deledda al quartiere Tamburi ospita per domani sera, venerdì 3 luglio, lo spettacolo teatrale Come acqua di mare, che Studio 100 tra l'altro seguirà e riproporrà domenica sera alle 20:30. Ne abbiamo parlato con il regista ed attore Mimmo Fornaro e con l'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL, che ha sostenuto il progetto teatrale. Adesso ci vediamo la chiacchierata molto bella che abbiamo fatto con i due protagonisti di questa serata speciale. Siamo nella sede della E77 per parlare di un evento che si terrà a Taranto venerdì 3 luglio, un evento che parla non solo di teatro, non solo di cultura, ma parla anche di possibilità di unire cultura, attività imprenditoriale, associazionismo, e per un lavoro teatrale che sicuramente attirerà l'attenzione di tanti. Per parlarne siamo qui con due ospiti, abbiamo l'ingegnere Emanuele Villani, amministratore unico della E77, e una figura storica del teatro di Taranto, Mimmo Fornaro. Allora, chi comincia? Comincia Mimmo? Allora, questo lavoro, che si chiama Come acqua di mare, è un tuo lavoro con la tua regia. Adesso ti passo il microfono, così parliamo un attimo di come è nato questo lavoro e come è nato l'interesse, poi ce lo dirà l'ingegner Villani, per parlare di come si uniscono e si intrecciano poi tanti interessi.
2: Grazie Sabrina, innanzitutto mi piace portare nel cuore questa possibilità che l'ingegnere Villani mi ha dato, cioè quello di mettere su una replica di questo spettacolo che è stato portato al Fusco qualche tempo fa con successo, e quindi riuscire ad esprimere ancora una volta, tu sai bene, le repliche sono sempre sofferte e abbiamo possibilità quindi di avere una replica in più con una mano grande, che possiamo dirlo, anche se sembra anacronistico il termine, un mecenate qui a Taranto, ecco, ce l'abbiamo anche noi ed è qui in carne ed ossa. Lo spettacolo è scritto da me, le musiche sono scritte da me, sono state musicate, composte da una figura a me molto cara, che è Lorenzo Semeraro, che purtroppo,
1: certo,
2: è scomparso prematuramente, quindi mi piace riportarlo sulla scena insieme a me, e insomma è qualche cosa cosa mi dà l'occasione, ecco, un'altra occasione ghiotta per chi fa teatro di riuscire a portare sul palco anche chi non c'è più. È uno spettacolo che si è scritto da solo, parla di me perché

0: inevitabilmente gli autori finiscono per cascarci dentro i loro lavori e quindi si porta, ecco, mi piace dire che è uno spettacolo in cui perdersi per poi ritrovarsi. E quindi questa è un'occasione per me e spero anche per chi verrà a vedermi il 3 luglio per, ecco, per trovare parte di me, a maggior ragione perché il 3 luglio è il mio compleanno.
1: Ecco,
0: e quindi siccome insomma... sono una figura storica, non vi dirò neanche gli anni che compio. Quindi farei parlare al nostro anfitrione. Ecco qui.
1: Allora passiamo il microfono all'ingegner Villani, con il quale già ci siamo interfacciati un'altra volta a proposito di solidarietà, a proposito insomma di progetti speciali e di attenzione rivolta appunto a questo tipo di progetti che esulano un po' da quello che è il suo lavoro abituale, il suo campo d'azione abituale.
2: Grazie Sabrina. Sì, naturalmente ogni volta dice ma il core business della E77, no, noi facciamo sempre ingegneria, ma ci piace dare un contributo al territorio. Io sono un tarantino doc di tante generazioni, anche se lavoro tanto anche nel territorio oltre il territorio tarantino, abbiamo la voglia come società, avendo la sede storica proprio a Taranto, di dare un contributo al territorio. E come si dà un contributo al territorio? Stando in mezzo alla gente, e in mezzo alla gente stai attraverso l'arte, la cultura, attraverso la comunicazione, comunicando qualcosa alla gente. E quando io ho incrociato Mimmo Fornaro, che vi spoilerò, era io sono un fan di Mimmo Fornaro da Ille Tempore, perché diciamo
1: cominciamo. Vabbè, non dire così, sennò la gente poi fino a mo' non abbiamo detto l'età, il compleanno.
2: Comincio a essere storico anche io, come età. E quindi non potevo non cogliere questa opportunità, perché per noi è un'opportunità, per me è un'opportunità, e quindi abbiamo parlato. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo creato un brainstorming di idee e stiamo partorendo pian piano dei progetti insieme che possano, diciamo, dare un senso anche allo sviluppo del territorio. Nasce così.
1: Allora, intanto ricordiamo che lo spettacolo si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Tatà. Come si fa per accedere allo spettacolo? Perché ovviamente raccogliere insomma fondi per sostenere questi progetti è sempre importante, ma soprattutto coinvolgere il pubblico, che magari può essere in prima battuta distante da questi progetti, in piena estate, e invece magari è attratto proprio dalla storia e anche dal progetto di finalità.
2: Assolutamente sì, devo comunicarti che siamo quasi in sold out.
1: Bene.
2: Ci mancano solamente una decina di biglietti da vendere e siamo in sold out. La E77 ha fatto una scelta importante per questo evento, di non avere sponsorizzazioni, l'abbiamo interamente sovvenzionato noi, abbiamo invece avuto degli amici, delle associazioni amiche che ci hanno sostenuto, quindi ci hanno aiutato nella vendita dei biglietti, e quindi questo ci ha dato anche la possibilità di dare un pizzico di significato in più, perché è facile a volte giocare, no, con l'aiuto esterno economico. Abbiamo investito noi, ma abbiamo investito credendoci. Devo fare un grande ringraziamento, e Mimmo Fornaro lo sa, al nostro team, perché io risulto sempre essere il frontman della situazione, ma dietro di me
1: c'è la squadra.
2: C'è una squadra formidabile, e anche i tecnici, gli ingegneri, gli amministrativi, che non è mestiere loro, vedete che fanno del lavoro non loro, ma con passione e con gioia. Perché dare anche questa alternativa, questa variazione, questa variante all'interno dell'azienda, far lavorare più,
1: certo,
2: felici.
1: Certo. E allora l'occasione in questa intervista è quella di aver unito l'amore per il teatro in due persone apparentemente distanti, una che praticamente del teatro ne ha fatto sempre una bandiera, è sempre stato un alfiere del teatro a Taranto, e un imprenditore invece che per amore del teatro, per amore della cultura, ovviamente incrocia la strada di Mimmo Fornaro.
0: Speriamo che tutto questo possa avere un proseguo anche per future persone così come l'ingegnere
1: Villani. Guarda, sono sicuro che tra qualche tempo ci ritroveremo a parlare di un altro progetto, sicuro.
0: No, speriamo bene, non pensavo anche per altre compagnie, perché siamo tanti e che possano trovare delle persone sensibili, certo, come lui. Approfitto solo per nominare tutta la mia compagnia che mi è accanto e sarà sul palco insieme a me, e soprattutto Eros Galiano e Giordana Villani, che saranno con me, la piccola Giordana, che è una ragazzina che per la prima volta calca le scene, ma sono entrambi di una bravura eccezionale, e quindi davvero penso che possano dare il massimo ancora una volta.

0: Aria del teatro e soprattutto un po' di aria fresca in compagnia e venite a festeggiare con me il mio compleanno.
1: Perfetto, allora intanto tanti auguri Ermimo Fornari in anticipo, tanto dopo 3 giorni, 4 giorni è il mio, noi ci siamo
0: Lo
1: sempre
0: so.
1: ritrovati intorno al compleanno, ingegnere Villani.
2: Dico l'ultima cosa, venite per chi ha la possibilità ancora di recuperare gli ultimi biglietti, attraverso i nostri social vedete come fare per le prenotazioni. Ringrazio anche Studio 100 per la possibilità e quindi per la promozione che c'è stata in questa trasmissione e vi assicuro che quando uscirete dopo aver visto quest'opera non sarete più gli stessi, ma avrete qualcosa, una ricchezza in più.
1: Grazie, grazie ingegnere Villani, grazie
0: Grazie.
1: Mimmo Fornaro, quindi ci ritroviamo al Tatà, pochi posti ancora per venerdì 3 luglio e insomma venite a seguire questo spettacolo teatrale con la stessa passione con cui ci stanno mettendo il cuore questi personaggi. Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Presentata martedì scorso 30 giugno la stagione del Monrev Summer Festival che avrà inizio domani, venerdì 3 luglio, con il concerto di Mario Biondi. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori, il direttore artistico e abbiamo scoperto tutto il programma nello specifico che rivediamo nel servizio di questi giorni realizzato da Studio 100 TV.
3: A Taranto l'estate si accende con il Monrev Summer Festival 2026, la rassegna musicale che porta sul palco del Monrev Eco Green Resort un cartellone ricco e trasversale, tra grandi nomi della scena italiana e internazionale e spettacoli che accompagneranno il pubblico da luglio fino ad agosto.
4: Inizieremo venerdì con Mario Biondi, che festeggia il ventennale del suo pezzo quasi più famoso, That's the Way You Are, qui a Taranto. È la prima data del tour estivo, quindi verrà in full band. Siamo ovviamente felici anche della risposta del pubblico. Poi avremo il 12 luglio la Amy Winehouse Band, che è la band ufficiale originale di Amy Winehouse, quindi col sound ufficiale originale di Amy Winehouse. Verranno direttamente da Londra il giorno del concerto. Il 22 abbiamo luglio Joe Evan porterà il suo spettacolo Extraterrestre Tour. Il 4 agosto abbiamo Tropico. E poi avremo l'11 agosto, chiuderemo il Monrev Summer Festival con i Patagarri.
3: Confermato anche quest'anno il party Voglio tornare negli anni 90 per un'estate di piena musica e intrattenimento.
5: Gli artisti sono i benvenuti tutti, anche perché essendo io molto poco affine a quel settore, magari faccio fatica anche a sceglierli, però ho imparato ad apprezzare ogni volta in maniera quasi induttiva il fatto che loro sempre ci regalino qualcosa e lì si capisce perché li chiamiamo artisti, perché comunque sono capaci di darci qualcosa. L'ho imparato vedendoli, vivendoli.
1: E allora, puntata più breve di 100 eventi, noi ci rivedremo i primi della settimana prossima, andremo a scoprire altre location e altri appuntamenti per le prossime settimane. Ci ritroviamo anche a Di Buon Mattino, domani mattina, quindi tra qualche ora. L'appuntamento è sempre su Studio 100 TV. Grazie a tutti e buonanotte.

Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL. Lido Gandoli.

0: il numero 7 di Studio 100.
1: No matter what, no matter what, you got

0: tramway.
1: Sesto posto.
2: E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con i trasporti, con il Frecciarossa, il treno resta, il treno rimane, Taranto conserva il collegamento per Roma e per il Nord Italia, una soluzione che però serve soltanto a tamponare un problema ben più grave, quello della stabilità dei trasporti e della distanza tra Taranto e il resto dell'Italia. Parliamo poi di lavoro con la vertenza Natuzzi, una corona di fiori ed un cartello con su scritto "qui giace il Made in Italy", scelto come protesta da parte dei lavoratori Natuzzi proprio nel giorno della chiusura degli stabilimenti. Intanto i sindacati invocano delle soluzioni che possano risolvere quello che è un problema ormai annoso per il nostro territorio e non soltanto. E poi, a proposito di territorio, torniamo a Taranto e più precisamente andiamo a San Vito, esattamente in via Sgombri. Viabilità, decoro, sicurezza, tornano le proteste dei cittadini che denunciano una situazione ormai insostenibile. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven.

0: by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Il Freccia Rossa resta, Taranto conserva il collegamento con Roma e con il Nord Italia grazie all'intervento economico della Regione Puglia. Una buona notizia per cittadini, lavoratori, studenti e imprese, ma resta aperto il nodo politico. La domanda è perché una città strategica debba ancora lottare per mantenere un servizio essenziale. Una corona di fiori ed un biglietto con la scritta «Qui giace il Made in Italy» è il simbolo scelto dai lavoratori natuzzi per protestare contro le chiusure e il piano industriale contestato dai sindacati. Viabilità, decoro e sicurezza, tornano le proteste dei residenti di via Sgombri nella zona di San Vito. Circa 150 metri di strada segnati da buche, allagamenti e disagi quotidiani. Una situazione che chi vive nella zona definisce ormai insostenibile.
6: Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie, come avete ascoltato dai nostri titoli, parlando di trasporti, parlando del Freccia Rossa che resta sul territorio. Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord Italia. È una buona notizia che però apre una riflessione di stampo politico. La domanda è perché Taranto non abbia una soluzione stabile che consenta di programmare anche un arrivo reale all'alta velocità, senza proroghe e senza emergenze. Lo ascoltiamo nel nostro editoriale.
5: Alla fine il Freccia Rossa resterà, Taranto continuerà ad avere il suo collegamento con Roma e con il Nord. È una buona notizia, è la notizia che migliaia di cittadini, lavoratori, studenti, imprenditori e viaggiatori aspettavano e questo va riconosciuto senza esitazioni. A rendere possibile il risultato è stato l'intervento diretto della Regione Puglia che ha deciso di mettere sul tavolo oltre 1,5 milioni di euro l'anno pur di evitare che la città perdesse un collegamento strategico. Da qui però nasce anche il terreno dello scontro politico. L'assessore Raffaele Piemontese rivendica una scelta fatta di responsabilità istituzionale, ma denuncia quello che considera un paradosso. Una regione costretta a finanziare un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato, da qui la parola più pesante pronunciata in queste ore, ricatto, perché secondo la regione un collegamento di questa importanza non può dipendere dalla disponibilità di un bilancio regionale. Di tutt'altro avviso Dario Iaia, il deputato di Fratelli d'Italia, sostiene invece che proprio la pressione esercitata sul caso abbia spinto la regione a intervenire, respinge l'accusa rivolta al governo e ricorda come accordi analoghi siano stati sottoscritti anche in altre realtà italiane. Due letture opposte della stessa vicenda che continueranno inevitabilmente ad alimentare il confronto politico. Sullo sfondo arrivano anche le parole di soddisfazione di Vito De Palma e Anna Grazia Angolano. Toni diversi, appartenenze diverse, ma un punto comune. Il Frecciarossa doveva restare e ora bisogna fare in modo che non si torni ogni anno a discutere della sua sopravvivenza. Ed è proprio qui che la politica dovrebbe fermarsi un momento, perché la vera domanda non è chi abbia vinto

0: questa battaglia. La vera domanda è perché Taranto debba ancora combatterla. Possibile che una delle principali città del Mezzogiorno debba vivere ogni volta con la paura di perdere un collegamento ferroviario essenziale? Possibile che ogni servizio strategico diventi una trattativa, un'emergenza, una rincorsa fino all'ultimo minuto? Taranto non può continuare a vivere di proroghe, non può accontentarsi del contentino, non può esultare ogni volta che qualcuno decide di non toglierle ciò che altrove è garantito da decenni. Le toppe prima o poi finiscono e una città non può costruire il proprio futuro con il kit di riparazione sempre aperto. Serve il vestito nuovo, serve una scelta politica nazionale che dica una volta per tutte che Taranto non è un'appendice del sistema ferroviario italiano, ma ne è parte integrante, che il collegamento con Roma e con il Nord non è un favore ma un diritto e che il vero obiettivo non è salvare ogni anno il Frecciarossa, ma portare finalmente l'alta velocità fino a Taranto in maniera stabile, strutturale e definitiva, così come è avvenuto con la Bari-Napoli e con altre direttrici del paese. Perché Taranto è Italia, lo è quando produce, quando lavora, quando sostiene il sistema industriale e portuale nazionale, deve esserlo anche quando si parla di infrastrutture. In troppe parti d'Italia l'alta velocità vera è normalità da 20 anni, qui continuiamo ancora a discutere se un treno debba partire oppure no. È tempo di cambiare prospettiva, giù il cappello dell'elemosina, sulla testa, finalmente.
1: E proprio in tal senso registriamo l'intervento, mezzo comunicato stampa da parte del sindaco Bitetti, che dichiara: accogliamo con favore la decisione della Regione Puglia di destinare risorse al collegamento Frecciarossa, un segnale importante di attenzione verso Taranto e verso il territorio ionico. È il segno tangibile della chiara volontà di rafforzare la mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Tuttavia è evidente che questo intervento, pur positivo, non può rappresentare da solo la risposta alle esigenze infrastrutturali dell'arco ionico. Serve una visione complessiva del sistema trasporti, costruita attraverso un forte lavoro interistituzionale e una programmazione strategica che parta dal governo nazionale e si sviluppi a cascata sui territori. È necessario creare i presupposti per una reale integrazione tra ferrovie, viabilità, portualità e trasporto aereo, abbandonando polemiche e contrapposizioni politiche che rischiano di rallentare il raggiungimento di obiettivi condivisi. Taranto e i territori limitrofi, si legge, hanno bisogno di una strategia chiara e di un lungo periodo capace di restituire centralità e competitività a una città che sta rinascendo e che ora più che mai ha bisogno di scelte concrete e lungimiranti. Dopo le parole del sindaco restiamo in ambito trasporti, ci spostiamo solo di qualche chilometro, restando in provincia di Taranto e più precisamente a Grottaglie, e la Puglia punta sull'aeroporto Arlotta per farne un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno, progetto approdato ieri e approvato nella quarta commissione regionale, prevede un collegamento cargo con Istanbul relativo ai prodotti pugliesi, soprattutto quelli deperibili verso oltre 320 destinazioni nel mondo.
0: La Puglia punta sull'aeroporto Arlotta di Grottaglie per creare un nuovo hub dell'export agroalimentare del Mezzogiorno. Con il via libera unanime della quarta commissione consiliare regionale presieduta da Antonio Tutolo, prende forma il progetto sperimentale che punta a collegare le produzioni pugliesi con i mercati internazionali attraverso un ponte cargo con Istanbul. Il disegno di legge illustrato dall'assessore regionale all'agricoltura Francesco Paolicelli ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale delle imprese pugliesi e potenziare la logistica dell'agroalimentare. Il cuore dell'operazione sarà l'aeroporto di Grottaglie, da cui dovrebbe partire un collegamento cargo inizialmente settimanale operato da Turkish Airlines verso Istanbul, uno dei principali hub mondiali del trasporto merci. Una rotta che permetterebbe ai prodotti pugliesi, in particolare a quelli deperibili come frutta e ortaggi, di raggiungere rapidamente oltre 320 destinazioni nel mondo. Nelle prospettive future figurano anche possibili collegamenti con Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Sul piano politico il provvedimento ha incassato il consenso di tutte le forze presenti in commissione. I consiglieri del territorio ionico hanno però chiesto che lo sviluppo della vocazione cargo dello scalo di Grottaglie non metta da parte la prospettiva dei voli di linea passeggeri. Il presidente della commissione ha rilanciato anche il tema dell'aeroporto di Foggia, sottolineando la necessità di rafforzare l'intero sistema aeroportuale pugliese. Per sostenere l'avvio del progetto la regione prevede un contributo straordinario ad aeroporti di Puglia, 655.000 euro nel 2026, 350 nel 2027. 343.000 nel 2028. Il sostegno pubblico diminuirà progressivamente con l'aumento del riempimento degli aeromobili e dovrebbe cessare del tutto dal 2029.
1: Andiamo a parlare adesso di lavoro, perché c'è la vertenza Natuzzi che tiene banco in questi giorni molto caldi, una protesta che prosegue davanti agli stabilimenti del gruppo

0: con una corona funebre ed un cartello con su scritto qui giace il Made in Italy contro il piano di chiusura. Ascoltiamo il servizio. Una corona di fiori ed un biglietto con una frase simbolica. Qui giace il Made in Italy. Così i lavoratori Natuzzi si sono ritrovati davanti agli stabilimenti del gruppo nel giorno in cui l'azienda procede con le chiusure e con l'attuazione del piano industriale contestato dai sindacati. Per Fillea, CGL Puglia, si tratta di un piano che impoverisce il territorio, riduce la presenza produttiva in Italia e scarica ancora una volta il peso della crisi sui lavoratori. Il segretario generale Ignazio Savino chiede l'intervento immediato delle istituzioni affinché Natuzzi ritiri il piano e riapra un vero confronto. L'avvertenza, sottolinea il sindacato, non riguarda solo una singola azienda, ma il futuro dell'intero distretto del mobile imbottito della Murgia, un settore che vale circa 9.000 posti di lavoro con una quota rilevante direttamente o indirettamente legata al gruppo Natuzzi. Secondo la Fillea, senza un intervento rapido, cassa integrazione, chiusure e riduzioni produttive rischiano di trascinare al collasso l'intera filiera. Il sindacato ricorda anche il peso delle risorse pubbliche che negli anni hanno accompagnato la storia del gruppo e dell'avvertenza, parlando di oltre 1 miliardo di euro tra investimenti, sostegni e ammortizzatori sociali. Da qui la richiesta di una svolta, fermare le chiusure, bloccare le delocalizzazioni e valutare l'ingresso di Invitalia e del pubblico nella gestione di questa fase. I lavoratori annunciano che la mobilitazione continuerà. Per Fillea, CGL Puglia, Natuzzi deve tornare al tavolo con garanzie vere su stabilimenti, produzioni e occupazione. Restiamo in provincia, questa volta andiamo ad Avetrana, dove un assalto da parte della cosiddetta banda della marmotta ad un bancomat pugliese torna a far parlare del comune in provincia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Un forte boato intorno alle 3 della notte ha svegliato gran parte dei residenti di Avetrana. Ad essere preso di mira è stato lo sportello bancomat della filiale della banca di credito cooperativo in via Roma, fatto esplodere da una banda di malviventi con la cosiddetta tecnica della marmotta. L'esplosione ha devastato lo sportello, provocando ingenti danni anche agli infissi e alla facciata dell'istituto di credito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Avetrana e i militari del nucleo operativo della compagnia di Manduria, che hanno avviato le indagini. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nella rimozione delle parti pericolanti della struttura. Al momento non è noto se il colpo sia andato a segno né l'entità dell'eventuale bottino, che è ancora in fase di quantificazione. La tecnica utilizzata è quella della cosiddetta marmotta, un metodo ormai consolidato tra le bande specializzate negli assalti ai bancomat. Consiste nell'inserire nella fessura del bancomat un ordigno artigianale contenente polvere pirica o altro materiale esplosivo, che viene fatto detonare per scardinare la cassaforte e impossessarsi del denaro custodito all'interno. L'episodio accaduto ad Avetrana si inserisce in una preoccupante escalation di assalti ai bancomat della Puglia. Secondo le prime informazioni, infatti, si tratterebbe dell'ottavo episodio registrato negli ultimi 5 giorni, un fenomeno che continua a destare forte allarme tra cittadini e istituzioni.
0: Torniamo a Taranto e diamo uno sguardo a quelle che sono le prospettive presenti ma anche future, perché insomma si lavora per regalare ai cittadini una Taranto migliore in vista dei giochi del Mediterraneo. Da lunedì dovrebbero partire i lavori che riguarderanno ben 35 strade della città e che riguarderanno la rimozione temporanea dei dehors di alcune attività presenti nei tratti interessati. Quest'oggi l'incontro dell'assessore Francesco Cosa con le associazioni di categoria. Il servizio è ancora di Maria Laura Paletta.
1: Una corsa contro il tempo per consegnare una Taranto pronta ai giochi del Mediterraneo. L'amministrazione comunale accelera sugli interventi di manutenzione stradale. Sono 35 le strade distribuite in diversi quartieri della città che saranno interessate da lavori di rifacimento del manto stradale. I cantieri dovrebbero aprire lunedì prossimo e concludersi entro il 21 agosto. Gli interventi avranno inevitabili ripercussioni sulle attività commerciali. Lungo le strade interessate sarà infatti necessario smontare temporaneamente i dehors di bar e ristoranti, con possibili conseguenze sull'operatività degli esercenti. Per affrontare la questione, l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa ha incontrato questa mattina le associazioni di categoria. Al termine del confronto, Confcommercio Taranto ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'amministrazione comunale, che si è impegnata a contenere il più possibile i disagi e individuare soluzioni condivise per ridurre l'impatto dei lavori. Ulteriori limitazioni saranno previste durante lo svolgimento dei giochi dal 21 agosto al 3 settembre in quel periodo.

0: periodo infatti di ORSE presenti in via Matteotti, via Nitti e Corso Due Mari saranno temporaneamente rimossi per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in programma. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoci ha elogiato i tecnici del comune che si stanno adoperando per il raggiungimento dell'obiettivo comune, assicurando che il traffico veicolare non subirà blocchi derivanti dai lavori di rifacimento del manto stradale. L'invito ai cittadini è collaborare per raggiungere il fine di una Taranto più bella ed efficiente, grazie ai fondi stanziati per l'evento.
1: E adesso ci spostiamo in periferia a San Vito, esattamente a Via Sgombri. 150 metri di buche caratterizzati da allagamenti spesso e anche da disagi. I residenti tornano a chiedere interventi per una situazione che viene da più lati definita insostenibile. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Da quanti anni state segnalando questo problema?
3: Sono almeno 4 anni, 5 anni. Abbiamo fatto delle comunicazioni al comune, diverse volte, non abbiamo ricevuto alcuna risposta.
2: Così ci racconta Vincenzo, residente di Via Sgombri, nella zona di San Vito, una strada lunga circa 150 metri, caratterizzata da numerose buche e avvallamenti che, oltre a danneggiare le autovetture, con la pioggia si trasformano in una vera e propria palude, rendendo difficile il transito. Secondo i residenti, Via Sgombri è una strada di competenza pubblica. Le segnalazioni agli uffici competenti si sono susseguite nel tempo, ma la risposta ricevuta sarebbe sempre la stessa: la mancanza di fondi.
3: Attualmente mancano i fondi per rifare questi 150 metri di strada. Si allaga anche perché siamo in pendenza, quindi verso mare, e non c'è permesso, praticamente non c'è possibile uscire se non con le macchine dalle case, dalle abitazioni, perché si crea un vero e proprio lago.
2: Le criticità riguardano anche il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e degli eventuali mezzi di soccorso. Trattandosi di una strada senza uscita e priva di uno spazio per effettuare l'inversione di marcia, gli automezzi sono costretti a percorrerla in retromarcia per poter uscire.
3: Diventa complicato sia entrare e uscire, ma diventa complicato anche, per esempio, per i mezzi della spazzatura. I mezzi di soccorso, fortunatamente, fino ad ora non abbiamo avuto bisogno, ma qualora si dovesse presentare in effetti l'esigenza, probabilmente avrebbero lo stesso problema.
2: Ma non è l'unico problema segnalato dai residenti. Sul suolo pubblico è presente anche un albero che, secondo quanto riferito con le sue radici, starebbe causando danni al muro di recinzione. Anche in questo caso sono state presentate diverse segnalazioni, ma la risposta ricevuta sarebbe stata che l'albero non risulta pericolante.
1: Adesso cambiamo argomento, parliamo di innovazione digitale e sostenibilità energetica, dal centro del nuovo bando presentato ieri alla Cittadella delle Imprese con i contributi e il fondo delle PMI del territorio. Ce ne parla Teresa Picchierri.
4: Innovazione digitale ed energia sostenibile, passa da qui la competitività delle imprese locali. È stato presentato questa mattina nella Sala Monfredi della Cittadella delle Imprese il bando Doppia Transizione Anno 2026 della Camera di Commercio di Brindisi Taranto.
5: Mettiamo a disposizione circa 400.000 euro di fondi per accompagnare le nostre imprese nella transizione digitale e tecnologica, perché il comparto delle piccole imprese soffre appunto soffre della difficoltà di produrre innovazione. Quindi, attraverso dei voucher del valore fino a 8.000 euro, noi pensiamo che possiamo accompagnare le nostre piccole e medie imprese ad un processo di transizione che è necessario sia in questo territorio che nel sistema paese.
6: C'è una cosa molto importante, che è il tool dell'assessment, che non serve per non valorizzare l'impresa, ma serve per farsi una sorta di verifica, autoverifica del proprio stato di digitalizzazione o di approccio all'intelligenza artificiale e a tutte le misure che sono relative all'ecologia integrale, e in buona sostanza permettono all'impresa quindi di migliorare eventualmente anche avvalendosi del voucher.
4: Tra gli interventi finanziabili, l'acquisto di tecnologie, servizi di consulenza e attività di formazione per sostenere la trasformazione digitale e favorire l'efficienza energetica delle aziende del territorio.
7: Per partecipare al bando si utilizza una piattaforma telematica per inviare la domanda di partecipazione, che è Restart. È una piattaforma messa a disposizione da Infocamere che consente di inviare l'intera documentazione legata al bando. Il bando viene aperto il 9 di luglio alle ore 1.

E si chiude il 7 di agosto. Ci sono una serie di requisiti che devono essere posseduti. In primo luogo bisogna avere sede legale nelle province o di Taranto o di Brindisi, essere attive sul territorio da almeno 6 mesi e poi con l'entrata in vigore soprattutto del codice degli appalti che è entrato in vigore a dicembre dello scorso anno ci sono una serie di requisiti che devono possedere.

0: nel precedente bando la regolarità contributiva legata al DURC, nonché la regolarità del diritto annuale della Camera di Commercio, più altri requisiti che l'impresa deve avere, previsti espressamente per il bando, per poter partecipare ed essere ammessi al contributo.
1: Ancora un salto in provincia, andiamo a Martina Franca dove ieri è saltato il Consiglio Comunale convocato per discutere dell'assestamento generale di bilancio dopo un acceso confronto, il venir meno del numero legale. La riunione è stata rinviata al pomeriggio odierno alle 17.30. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Si apre con un acceso confronto sull'assestamento generale di bilancio il Consiglio Comunale di Martina Franca. Nel suo intervento la capogruppo di Fratelli d'Italia, Grazia Lillo, critica la gestione dell'estensione del servizio di raccolta porta a porta nell'agro, sostenendo che non si tratti di un intervento realmente a costo zero. Secondo la consigliera, le risorse utilizzate derivano dai risparmi ottenuti grazie al corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e avrebbero dovuto tradursi in una riduzione della Tari.
3: Il fatto che il sindaco si stia agitando probabilmente perché la verità io
4: no, sono serenissimo, cittadini, tutte bugie quelle che dicono.
3: Quali bugie?
4: Bugie
3: nel caso sono state quelle che sono state dette in conferenza stampa. È vero che il servizio costa 315.000 euro?
2: Le critiche dell'opposizione innescano un vivace botta e risposta con il sindaco. Interviene poi la consigliera di maggioranza Donatella Pulito, che afferma di non essere stata messa nelle condizioni di valutare adeguatamente un provvedimento di tale portata, lamentando la mancanza di un confronto preventivo. Il sindaco e alcuni consiglieri le fanno però notare che l'assestamento era già stato affrontato nelle riunioni di maggioranza. Al termine del suo intervento, Pulito annuncia di lasciare la sala consigliare. A quel punto anche i consiglieri di opposizione lasciano l'aula e chiedono la verifica del numero legale. Accertata la mancanza del quorum, il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia il consiglio comunale.
5: Sindaco che in maniera totalmente arrogante e saccente ha dichiarato che quello che io stavo dicendo era falso e l'ha detto anche insomma in modi e termini alquanto discutibili, è intervenuta la consigliera Pulito lamentando paradossalmente la stessa cosa, che lei come consigliera di maggioranza non è stata convocata in tempo, è stato un assestamento che è imponente come somma ma del quale non si è avuto modo di discutere, lamentando il fatto che ovviamente la valutazione va fatta con l'intero consiglio e non sicuramente all'interno della giunta o comunque di poche persone di maggioranza.
6: Le somme non vanno lette nell'ottica di carattere generale, ma dove le somme sono state allocate. Sicuramente un bilancio che di qui alla fine dell'anno prevede tantissime spese correnti che in un momento in cui si avvicina naturalmente sempre più il momento delle elezioni danno molto una sensazione di poter avviare una campagna elettorale più che di reali esigenze. Parliamo di numeri importanti, significa che le variazioni ammontano a 12 milioni di euro, in dare e in avere, cioè tutti da una parte messi dall'altra.
7: Volevo semplicemente aggiungere che l'atteggiamento del nostro sindaco non è garante del ruolo che lui ricopre, è sicuramente molto inopportuno e non condiviso.
2: L'assestamento di bilancio resta quindi in sospeso. Il Consiglio Comunale tornerà questo pomeriggio 3 luglio alle ore 17.30 per riprendere la discussione sul provvedimento.
1: Adesso andiamo a Bari, presentato ieri Terzo Spazio, la nuova piattaforma online promossa dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. Il servizio è di Laria Lia.
8: Un nuovo strumento per avvicinare sempre più persone al mondo del volontariato si chiama Terzo Spazio ed è la nuova piattaforma online creata dai centri di servizio al volontariato di Puglia e Basilicata. L'obiettivo è semplice, mettere in contatto chi vuole fare volontariato con le associazioni che cercano volontari, ma la piattaforma è aperta anche agli enti del terzo settore, alle imprese, alle reti sociali per creare nuove collaborazioni e promuovere la partecipazione dei cittadini.
9: Il digitale riesce a raggiungere tutti, quindi in questo preciso momento storico il digitale consente a tutti di fare volontariato, consente soprattutto a tutti di capire esattamente cosa significa fare volontariato. Credo che questa piattaforma sia un importante passo verso l'innovazione sociale alla quale dobbiamo tendere tutti,

0: Ma soprattutto sono convinta che Terzo Spazio sarà molto di più di una piattaforma, diciamo, che metterà in comunicazione domanda e offerta. Da questa piattaforma partiranno tavoli, partiranno momenti di confronto, ma soprattutto costituirà un monitoraggio permanente sulle aree, le zone della nostra Puglia e della Basilicata dove c'è una maggiore richiesta.
1: Il funzionamento è diverso da quello dei normali siti di annunci. Le associazioni possono inserire le proprie richieste solo attraverso un'area riservata, compilando una scheda con tutte le informazioni necessarie. Prima che l'annuncio venga pubblicato, viene controllato dal centro di servizi al volontariato di riferimento, così da garantire contenuti chiari e affidabili.
2: Si presenta un servizio utile non solo per tutti i centri di servizio della Puglia, ma anche per i cittadini che finalmente possono mettersi in relazione con le offerte. Ora c'è tanta voglia di far volontariato, ma con questa piattaforma noi riusciamo a mettere insieme cittadini e associazioni che si scambiano, no? I loro bisogni. C'è da una parte il bisogno di fare volontariato e dall'altra chi ha bisogno dei volontari.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Parzialmente accolto il reclamo presentato dalla ASS Taranto dopo le sanzioni seguite alla gara del 14 giugno contro il Gladiator. L'udienza si è svolta ieri 2 luglio in videoconferenza nell'ambito del reclamo presentato dal club alla Corte Sportiva d'Appello. La società rossoblu aveva impugnato un provvedimento particolarmente pesante, squalifica del campo fino al 15 novembre 2026, obbligo di disputare le gare interne in campo neutro e a porte chiuse, ammenda di 6.500 euro e penalizzazione di 2 punti. In classifica da scontare nella stagione sportiva 2026-2027. A rappresentare il club c'erano l'avvocato Mattia Grassani, il presidente Sebastiano Ladisa e il dottor Vito Ladisa. Al termine della discussione, la Corte ha deciso di riformare parzialmente la decisione originaria, attenuando il quadro ma non cancellando la problematica più corposa. Eliminati la squalifica del campo e l'obbligo del campo neutro, al loro posto il Taranto dovrà disputare 3 gare interne della prossima stagione a porte chiuse, ma allo stadio Erasmo Iacovone. Restano invece confermate l'ammenda da 6.500 euro e la penalizzazione di 2 punti in classifica che sarà scontata nella stagione sportiva 2026-2027. Una decisione che alleggerisce in parte il quadro sanzionatorio, ma lascia comunque conseguenze pesanti per il club rossoblu in vista del prossimo campionato.
4: Il Brindisi Calcio scalda i motori e lancia segnali chiari al campionato. La nuova era si apre nel segno della nostalgia e della competenza con il grande ritorno di Gilberto Niccoli nel ruolo di direttore generale. A 10 anni dall'ultima volta nella città di Brindisi, Niccoli torna per rimettere ordine e programmare in maniera importante. Il mercato si accende subito con un autentico colpo da 90 a centrocampo. È ufficiale, infatti, l'arrivo di Endrick Zenelai, reduce da 2 stagioni vissute da assoluto protagonista con la maglia del Martina, pronto a portare geometria e sostanza alla mediana bianca azzurra, ma non finisce qui perché sulla panchina è ormai imminente l'arrivo di Roberto Taurino, fresco di risoluzione consensuale con la Virtus Francavilla e pronto a sposare il progetto. Per lo scacchiere tattico si valutano inoltre profili di spessore, con i possibili innesti del difensore Roberto De Angelis e dell'attaccante Franco Sosa, tasselli che garantirebbero esperienza e gol. Al momento i piedi restano rigorosamente per terra e la società pensa prima di tutto a salvarsi, ma con questi nomi e questo entusiasmo, chissà che il Brindisi col passare del tempo non possa trasformarsi nella vera mina vagante del torneo. Dalla sabbia e dal parquet della Serie C fino al palcoscenico del volley nazionale, ora è ufficiale. La SD Volley Taranto 2025 vola in Serie B, un verdetto arrivato al termine di un campionato straordinario vissuto da protagonisti assoluti e culminato con il salto di categoria. Non si tratta di un traguardo casuale, ma del coronamento di un progetto sportivo solido. La società Ionica ha annunciato con orgoglio l'iscrizione al prossimo campionato nazionale di pallavolo maschile, un premio meritato per il grandissimo lavoro svolto dietro le quinte del club dalla dirigenza e da uno staff tecnico che ha saputo plasmare un gruppo importante. I veri eroi però restano gli atleti. Sul rettangolo di gioco hanno dimostrato non solo qualità tecniche eccellenti, ma anche quel cuore e quella determinazione necessari per superare i momenti più difficili della stagione. La Serie B rappresenta una vetrina prestigiosa, ma anche una sfida decisamente più complessa. Taranto si riappropria così di un ruolo centrale nella B. La città è pronta a sostenere i suoi ragazzi in questa nuova entusiasmante avventura. I motori sono già accesi.

0: Sì, la macchina organizzativa è al lavoro. La serie B aspetta, la bolla di Taranto 2025.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, l'appuntamento con l'informazione sportiva di Studio 100 torna tra poco alle 20:30 con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, brigandini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della Camera 4. Lui e il suo amico sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvamotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiate i miei confetti.

0: Ma ti può leggere quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh?
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: No, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta.
2: Ah,
6: dov'è?
2: Aspetta, aspetta.
5: Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Buona, bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
4: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora.
4: Non farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi.
3: È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sottenza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh.
0: Oh. Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
2: Bagna con acqua.
0: Ci serve anche ora qualche cosa?
2: Sì, levati d'attorno.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
2: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
2: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
2: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo per che serve, perché...
2: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
2: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
2: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio. E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo? Che non ci sarò più io di fandoti. Ti ho proteggiati sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Quoi che fai questa chiusa? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla Terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti dire fuori?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fuori, buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negozi.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo per me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei quanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea.

0: Non dobbiamo far altro
1: che... c'è il nell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
2: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
0: Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
0: Pass.
2: Le forme di una mostra te sai, Olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai?
2: Peccato.
3: Cerco Sinit? Sinit?
4: Accompagnatene! Spalder! Avanti! Er! Ecco Sinit! Sinit! Please, please, back to

0: Bob is so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare.
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bella mia, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi, figliolo di me, giovane, la vita, il gioco, c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi,

0: E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
1: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai apposta? Come posso concentrarmi a pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: eat all you.
1: Send a lot me kitty pick a subito con le tete e let you know, last me team. Stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Ehi, lumache! Sbrigatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: io sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, Sinit. Sinit.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor Sinit.

0: Di parole che mi vengono da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole, e mi spiace, non si può scrivere la parola vergine e torige.
0: E perché proprio vergine e torige?
1: Oh, che bella!

0: 20 euro, affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. E vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarvi la soda?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy.
1: Ho capito. Tello, desideriamo le stazioni.
0: Ma io...
1: Bettene, via, su.
0: Olio. Oh,
1: via. No.
3: Oh!
1: Giorgetta.
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
2: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
2: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sa...
2: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
2: Dentro!
0: E chi parla?
2: Dentro!
1: Oh, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
2: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
2: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsh!
3: Perché devo morire io?
5: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito?

0: Vai dentro!
1: E no, signore!
0: Ti ribelli anche? Avanti! Dentro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere!
2: Perché è così cattivo?
0: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Dentro!
2: Ehi, signore!
0: Cosa c'è?
2: Dimenticate le chiavi, guardate!
1: E quando impari ad essere meno stupido?
2: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Tocca fucilarci all'alba.
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa, anche se non ritorna affatto.

0: me, io dormo.
1: E non ci c'è anche la Claudia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Eventi, che non abbiamo capito a piovere. Su, eventi, sì.
0: Ma io vorrei...

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci reggio.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti? Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Permesso.
1: Dove? Che pezzo!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: 哎，
1: 都是
0: 这里声音的好听。
1: 你就是个傲
0: 的，听你把它枪毙。

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima,

0: ma è che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come: ah, vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come: vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico, che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà le iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo.

0: quello perché suonavano male. Poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi. Quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea. Quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
0: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.
5: Sì.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming.

0: Secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
1: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco di, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più. Questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi, quando vengono qua a lezione, tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: perché ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata, e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande differenza.

0: divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo

0: prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo, oppure su uno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, su uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: Un, due, tre, un, due, tre, quattro, cinque, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Un, due, tre, uno e due, grazia, grazia, brave, brave.
2: Andiamo a risguagliarci.
3: Ah, prego, signor direttore.
2: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Oh, si vede che il mio orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono sei mesi e sempre puntuale, eh?
0: No. Prego.
5: Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
0: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
0: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
0: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo pensa che a voi.
0: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
0: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
2: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
2: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
7: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
2: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
2: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
2: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
2: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
2: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
2: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
2: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Verdi.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh. Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori.

0: mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamano un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith, capirai. Le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, fammi la cortesia, tu che sei più bravo.

0: Non insistere, sarà per un'altra volta.
1: No, avanti, su, decapitami.
0: Va bene, ti aiuterò.
1: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso non mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
0: Agatino, fuoco della spedizione Smith.
1: Molto bene. Ah, Sciucchizzuolo. E io, Totò, professore di danze classiche.
2: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
3: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
3: Voglio dire, sei di scuola francese?
4: Mais oui, naturalement.
3: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
4: Sì, Scoffier.
3: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria.
4: Ah, sì.
2: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
3: A te. Non ne vuoi?
5: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
5: E allora, evviva la geografia!
3: Evviva la geografia!
5: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà Perone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
3: Senti, ci provi, io ti... Il signore del prato!
6: Ragazzi, adunata!
5: Evviva la società geografica!
3: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia.
2: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.

0: pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
2: No. Lascialo. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
0: Vai a chiamare il nostro uomo.
4: L'avvelenatore.
0: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
5: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
5: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via!
4: Paragrafo terzo, no. Ah,
0: pietà, indulgenza, indulgenza.
4: Però questo articolo 385 funziona.
6: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
6: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
6: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
6: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
6: Ma chi?
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Chi è che parla?
6: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
6: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
6: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
6: E che cosa vi ha detto?
4: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
6: Sì, sono un povero dottore malato.
7: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
8: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
7: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
8: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
6: Ma perché dovrei dire 33?
4: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
6: 33.
4: 43.
6: 43.
4: 53.
6: 53.
4: 73.
6: 73.
4: Tombola.
6: Tombola.
4: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da aerofagia cronica.
6: Aerofagia?
4: Oh già.
6: Questa malattia non la conosco.
4: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
6: Mi spoglio.
4: No, no. Fa male qua?
6: No.
4: Fermo? Fermo?
6: Ma c'è aria.
4: Va bene, un po' d'aria fa bene.
6: Scioccaccio.
4: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorsi. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna. Già. I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
1: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
2: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
2: Ha esalato.

Laura! Dimmi, Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
3: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
3: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come lavorano ora con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foressa per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Muoio, muoio. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire. Io! La grotta!

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronti.
0: Insieme, che gioia. Ma che c'è? Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Thank you.

0: sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
2: Di leoni? Ah, oh, giocattoli.
3: È Pietro, il tecnico delle belve, che imita i ruggiti.

0: stare più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
4: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
4: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
4: Quello che cerco è il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
5: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
5: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Sud, ovest,

Vedo il mare! Il mare! Avete capito? Vedo il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!
2: Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io te pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
2: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede?
1: Si mangia, si desina,
0: si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
1: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei lecito?

0: fatto un controllo prezzale con le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Va bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Tace ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni.
5: Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
6: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci vive sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, o maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cerchio.